Meraviglioso questo pezzo di Bob Andy, You Don't Know, che lascia lo spazio ad un altro pezzo cruciale della musica giamaicana, questa volta di qualche anno prima, ovvero del 1967, e parliamo di Hard Road to Travel di Jimmy Cliff, che anche dà il titolo all'omonimo album di debutto in studio per Island Records insieme a Leslie Kong. Anche questo testo descrive un cammino difficile e quindi è una metafora della resilienza, affrontato anche con incrollabile determinazione, fede e speranza nel futuro. I've got an hard road to travel and a rough, rough way to go, but my mind's made up, I'll never stop. Questo tema diventerà poi il marchio di fabbrica di Jimmy Cliff, che esploderà qualche anno dopo con The Harder They Come.

Hard Road to Travel, Jimmy Cliff. C'è poco da dire su quest'artista che è una vera e propria leggenda della musica giamaicana, venuto a mancare proprio l'anno scorso, sul finire, intorno al novembre, all'età di 81 anni a Kingston. E continuiamo nella nostra selezione esistenziale, rimanendo proprio in quegli anni, adesso in particolare nel 1968, con una canzone scritta da Kentrick Patrick, a.k.a. Lord Creator, che è intitolata Such is Life, un brano intenso e spirituale che poi avrà una seconda vita 10 anni dopo nella versione registrata ai Black Ark Studio di Lee Scratch Perry. E il testo della canzone analizza le imprevedibili montagne russe dell'esistenza. Leggiamo: un giorno hai un sacco di soldi, a volte non ne hai affatto, a volte non ridi, a volte hai ragione, così è la vita. Il messaggio quindi è un invito alla pazienza, ricordando che anche quando la strada sembra buia, col tempo tornerà ad essere splendente.

Such is life, e questo è l'augurio che facciamo a noi e a voi di prendere la vita così come viene. E continuiamo i nostri ascolti con un cantante che avevamo già citato come membro dei primi Paragons insieme a Bob Andy, ovvero Tyrone Evans, e rimaniamo negli stessi studi di registrazione, quelli della Treasure Isle Record di Duke Reed, dove nel 1969 viene prodotta la traccia If This World Were Mine, cantata da Tyrone Evans e originariamente scritta da Marvin Gaye.

Eccoci rientrati in studio e sicuramente con questo ritmo serrato il brano scritto da Marvin Gaye diventa in qualche modo più appassionato e più struggente e così anche la dichiarazione di amore che più tardi negli anni avrebbe anche riscritto ispirandosi a questo pezzo Dennis Emmanuel Brown, dedicandola però a reggae con Rub-A-Dub All The Time. E una dichiarazione d'amore per il reggae è anche la prossima traccia dei Galahads di B.B. Seton, che è intitolata appunto I Love the Reggae. I Galahads, che erano già famosi nell'era precedente dello ska e del rocksteady, con questa traccia del 1970 abbracciano appieno il nuovo stile uptempo del reggae, caratterizzato da un ritmo di batteria serrato con un basso saltellante e un groove irresistibile. La canzone recita Come on baby, let's do the reggae, reggae all trouble away, reggae spazza via tutti i problemi. Ancora la gente, everybody, got to have the reggae in the morning, in the evening and late at night. La gente dovrebbe ascoltare il reggae in tutte le fasi della giornata. E quindi se non riuscite a seguire questa prescrizione durante la settimana, sicuramente potete farlo il martedì notte qui a Morfire su Radio Onda Rossa, come anche la domenica pomeriggio con gli amici di Militant Iberia.

The Guy Lads, Reggae All Trouble Away. E se non ha cancellato ogni problema, il reggae sicuramente ha alleggerito il quotidiano della Windrush Generation, ma anche quelle generazioni che gli sono susseguite, ovvero quelle degli immigrati caraibici nel Regno Unito. Questa fusione, che poi ha creato un nuovo tessuto sociale nel Regno Unito, è di fatto impregnata di early reggae, reggae e skinhead reggae, la musica che è riuscita ad avvicinare i bianchi e i neri della classe operaia inglese. E parlando di questi temi, non possiamo non inserire in scaletta un brano prodotto tra gli altri da quello che è stato il primo vero gruppo reggae autoctono formato nel Regno Unito, a Londra, nel 1967, ovvero The Cimarrons. Nel brano Morning Sun, The Cimarrons sono accompagnati da Al Berry, già membro del gruppo The Aces, celebre anche per essere il gruppo di supporto a Desmond Dekker. Il brano si apre sulla descrizione di una donna amata che aspetta con impazienza sotto i primi raggi del sole fino ad arrivare al suo centro nell'esplicito e intramontabile invito alla pace, all'unione e alla solidarietà tra le persone, espresso con una metafora universale. Let's not fight, let's unite, we are birds of a feather, let's stick together. Non litighiamo, uniamoci, siamo uccelli con lo stesso piumaggio, restiamo uniti.

Per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, vi ricordo che siete su Morfire Reggae Radio Show e quindi sintonizzati su Radio Onda Rossa. Il nostro invito è quello di visitare le pagine della radio all'indirizzo www.ondarossa e di scoprire come sostenerla. In più troverete tanti contenuti come rassegne stampa, podcast e tantissime altre cose, tra cui le prossime iniziative. Riprendiamo il nostro viaggio musicale portandoci appresso al Buried and Aces, che accompagna Desmond Dekker in quello che è uno dei pilastri di questo genere, ovvero Fu Manchu. Non ci si deve far influenzare dal titolo di questa canzone, che rimanda a un celebre villain cattivo della letteratura e del cinema cinese, perché la tematica non riguarda lo spionaggio, ma tutt'altro. La maschera di Fu Manchu, infatti, nel gergo di strada giamaicano, è la metafora di chi, pur avendo avuto tanto ed essersene vantato, si ritrova senza nulla.

E ben rientrati in studio qui a Morfaia Reggae Radio Show, dopo aver gettato le basi di un genere che si muove tra rocksteady e reggae, che era tipico della Giamaica di fine anni 60. Ci dirigiamo verso ascolti più contemporanei di esemplari di modern rocksteady, in particolare iniziando col primo gruppo, ovvero Junior Thomas and the Volcanoes, che è uno dei progetti più importanti e raffinati del panorama americano, nato nell'incontro tra il cantautore e musicista Tom McDowell, noto come Junior Thomas, e il produttore Brian Dixon. La canzone che andiamo ad ascoltare si chiama Sunk in the Mist, brano dalle calde sonorità vintage, pubblicato nel 2022 sull'etichetta cult americana Columbine Records. La canzone affronta il tema dell'amore totalizzante e travolgente ed è descritto come un incantesimo da cui è impossibile liberarsi.

secondo gruppo che ascoltiamo sono The Frighteners, una delle band più acclamate e toccanti della scena reggae rocksteady revival contemporanea, segnate anche da una grave perdita, ovvero quella del cantante Dan Klein, ex punk innamorato delle sonorità rocksteady, che ci ha lasciato in seguito a una diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica nel 2016, poco prima di veder pubblicato Nothing More to Say, una pietra miliare del genere, accostato addirittura alle produzioni storiche dello studio One. Il brano che andiamo a ascoltare si chiama Admiration ed è un singolo pubblicato originariamente nel 2015, fulcro dell'EP In a Lover's Quarrel, uscito per l'etichetta Mad Decent del celebre produttore e DJ Diplo. Da notare dietro al mixer, nella produzione, il tocco analogico di Victor Tikla Axelrod, capace di esaltare la sezione ritmica mantenendo un feeling ruvido, vintage e ipnotico. Diplo stesso, nel commentare il pezzo, ha rilanciato lo stesso invito che facciamo a voi, ovvero chiudi gli occhi e fatti trasportare nella Kingston del 1981.

Con il prossimo brano spezziamo questo piccolo percorso nel modern rocksteady, passando a un artista che è nato nel 1949 e che è attivo nella scena già dagli anni 70. Parliamo di Gerald Thomas Moore, conosciuto anche come J.T. Moore, cantante, polistrumentista e compositore britannico. Considerato uno dei veri pionieri e innovatori della scena del Regno Unito e che ha collaborato anche con cantanti come Lee Scratch Perry, Jimmy Cliff, Johnny Nash, Sly Robbie, Zappo e tanti altri. Negli anni 70 fonda quella che viene ritenuta la primissima band interamente bianca capace di riprodurre in modo credibile e viscerare il sound sincopato della Giamaica, ovvero The Reggae Guitars. Ed è proprio di J.T. Moore and The Reggae Guitars il brano che andiamo a ascoltare, una ristampa più o meno recente di un'uscita del 74, tratta dall'album Reggae Blue e intitolata People, tra parentesi, Who Kill People, traccia di forte protesta sociale con un messaggio pacifista e spirituale radicato nella cultura roots, dove viene criticata duramente l'ipocrisia dell'essere umano e la violenza incessata globale. Il messaggio di fondo è: le persone che uccidono le persone distruggono il mondo.

Il nostro percorso musicale continua e torna ai nostri giorni con la prossima traccia, ovvero un brano straordinario del cantautore britannico Liam Bailey, pubblicata all'inizio del 2024 per la prestigiosa etichetta indipendente Big Crown Record. Si tratta di Mercy 3, nel quale l'incontro artistico tra il cantante e il produttore Léon Michel, fondatore della Léon Michel Affair, mettono in piedi un roots viscerale classico con sfumature soul, lo-fi e accenni di blues, con in primissimo piano la graffiante e magnetica voce in falsetto di Bailey. Dal punto di vista di contenuti, si tratta di un inno di speranza e resilienza che parte da una descrizione cruda delle tensioni razziali e di ingiustizia sociale, per poi evolversi in un'esortazione collettiva ad agire.

Con il prossimo brano introduciamo uno dei gruppi più importanti, a mio avviso, degli ultimi 20 anni, ovvero Fat Freddy's Drop, con il singolo estratto dall'album Bass, Sling and Arrows. Nonostante siano famosi in tutto il mondo per il loro eclettico mix di dub, soul, jazz ed elettronica d'avanguardia, per questo brano la band ha voluto fare una precisa scelta di campo. Leggiamo le parole del beatmaker venuto a mancare qualche anno fa, ovvero DJ Ficci, che dice: "Musicalmente la canzone più puramente reggae che abbiamo mai fatto. Siamo tornati alle nostre radici con un pezzo duro e consapevole che è in perfetto stile classico Freddy's." La traccia infatti si apre con un'originale introduzione dal sapore elettronico a 8 bit per poi sbocciare in un groove solido, arricchito da una formidabile sezione di fiati e guidato dalla vellutata e inconfondibile voce soul del cantante Joe Daki. Dal punto di vista di contenuti, a dispetto del ritmo elevare, caldo e ballabile, il testo affronta una tematica intima e conflittuale che descrive le difficoltà e le turbulenze di una relazione amorosa. Slings and Arrows sono infatti tutti i colpi che ci si scambia quotidianamente quando la comunicazione si interrompe. Buon ascolto, Morfire Reggae Radio Show, Radio Onda Rossa, Fat Freddy's Drop.

Ancora un pensiero per DJ Snitchy, che era un po' il cuore pulsante, la ritmica dei Fat Freddy's Drop, che infatti nascono senza basso e batteria, prima di passare all'inno definitivo e la traccia più iconica dei Gentleman's Dub Club, la travolgente band britannica originaria di Leeds. Il brano è stato pubblicato originariamente all'interno del loro acclamato EP Open Your Eyes ed è intitolato High Grade. High Grade incarna alla perfezione lo stile unico del collettivo, una miscela esplosiva in cui i pilastri del dub e dello ska giamaicano si scontrano con le sonorità elettroniche della bass music contemporanea ed elementi di dubstep. Guidato da una linea di basso colossale e da fiati sincopati travolgenti, la voce magnetica del frontman Johnny Scratchler esorta alla ricerca dell'energia positiva e alla fuga dallo stress tramite la high grade, termine che nel gergo giamaicano ed early reggae si riferisce all'erba di prima qualità.

Dopo l'energia esplosiva dei Gentleman's Dub Club, che con questo brano sembrano portarci direttamente ad un festival e quindi ad assistere dal vivo a questa traccia, ci dirigiamo verso la chiusura di puntata, che è sempre una miscela di classico reggae giamaicano con una musica e una produzione più vicina all'elettronica. In particolare ascolteremo Let the Wee Bone di Taiwan MC, realizzata in collaborazione con l'artista giamaicano Davoja. La traccia si sviluppa su un groove in levare ipnotico, arricchito da una linea di basso profonda e pesante, sopra la quale si intrecciano magistralmente lo stile vocale rapido e tagliente da Sound System di Taiwan MC e le melodie vocali intense e tipicamente roots di Davoja, che ci parlano della saggezza e della forza dell'erba, che non è un vizio ma è un elemento di upliftment, come dicono i giamaicani, capace di portare saggezza e aiutare a rimanere forti, con tematiche anche di indipendenza e di autoproduzione. Buon ascolto quindi, e ci si sente fra poco per i saluti di fine puntata.

0: Siete sempre all'ascolto di Morfire Reggae Radio Show e siamo giunti alla fine anche di questa puntata sulle inebrianti note della High Grade. Vi ricordiamo di sostenere Radio Onda Rossa, di partecipare alle iniziative, di visitare i nostri canali social e nel darvi appuntamento a martedì prossimo auguriamo una buona notte a tutte, tutti e tutto. Bella, ciao!
1: Member on Morfire Reggae Radio Show, sin Radio Onda Rossa. Don't stop tuning in, seen?
2: More fire! More fire!

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

This is Blues Power.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

ha chiamato corta è quello più estremo della cortissima. Sono due turni molto adatti a chi, come il babbo, preferisce alzarsi presto, lavorare e staccare presto. Dice che così ha la giornata libera, anche se poi alle 10 di sera si addormenta. L'azienda, chiamata così senza mai davvero nominarla, è uno di quei posti dove lavorare è quasi un piacere, sicuramente quasi un titolo per gente che sicuramente di titoli non ne ha. Durante tutti gli anni 70, i dipendenti del servizio di trasporti pubblici bolognesi sono stati vestiti con uno stile invidiabile, camicie azzurre, pantaloni a zampa, mocassini e libertà di barba, baffi e capelli, tipo George Harrison e Gianni Rivera. Il babbo, di storie sulla guida, te ne potrebbe raccontare per ore. Per 30 anni ha portato a spasso l'umanità più varia con il solo obiettivo di finire il turno puntuale. Perché se sei puntuale, finisci il turno in orario. L'azienda era una roba fresca, giovane, gli autisti avevano fatto un bel ricambio, non c'erano più quelli del tramvai, malgrado le rotaie di via Rizzoli ti facciano ricordare di un'urbanistica di tempi andati. La linea 30 tagliava Bologna in direzione nord-sud, da San Michele in Bosco alla Bolognina, portava in centro gli impiegati degli uffici e gli operai della Casaralta alla Casaralta. E non è un caso che la squadra del quartiere si chiamasse Boca, con il puntino tra Bo e K. Lo leggi come Boca Junior, ma in realtà significa Bolognina Casaralta. Un giorno in via Marconi il babbo fa fermata. Dalla porta anteriore si affaccia uno tutto di corsa e chiede: questo va in stazione? Scoprì poi di aver imbarcato un giornalista dell'odiatissimo Resto del Carlino. Il babbo è sempre stato uno di molte parole e buoni sentimenti, ma con una freddezza che in molti punti della mia vita ho scambiato per menefreghismo. Anche quel giorno avevo il solito obiettivo di staccare il turno in orario, andare a prendere mio fratello all'asilo e ritornare a casa da mia mamma. Il 2 agosto 1980 la linea 30, come al solito, scendeva da via Marconi verso Piazza dei Martiri, dritto in via Mendola e poi a destra, davanti alla stazione dei treni. Sembra distantissimo, ma se la fai a piedi in 5 minuti sei arrivato. Il tipo di corsa dice: è scoppiata una bomba.

le ambulanze per prime, la polizia. Una bomba in stazione il 2 di agosto. Chi ci avrebbe mai pensato? Chi è stato? Mambra Fioravanti, la P2, sicuramente.

nel 1985. Non lo sei tu, non lo sanno i vigili del fuoco, i medici, non lo sa ancora nemmeno l'autobus 37 con Agide Melloni che per 16 ore prestò servizio come soccorritore. La linea 30 oggi passa ancora dalla stazione dei treni di Bologna, fa ancora quel percorso. In verità, chiunque passi per la stazione fa ancora quel percorso.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambi della vita a un prezzo troppo caro.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

dying. Instead, there was hot pain.

0: Evidentemente sono in rivolta sciopero. Perché c'è sciopero, non lo so, o forse ci sono servizi segreti, non lo so che cosa può essere. Comunque abbiamo all'altro capo del telefono una compagna che è un'insegnante di una scuola statale francese. Hai scioperato ieri?
1: Allora, sì. Sì. Tra l'altro la nostra scuola era comunque chiusa ieri perché in uno dei blocchi ci sono stati dei danneggiamenti che hanno fatto che siamo passati in DAD, insomma una versione come molte altre scuole, e quindi la scuola era chiusa, barricata, vuota.
0: Ok. Senti, com'è andata? Partiamo da ieri, dai, com'è andata questa, lo ricordiamo, ieri in Francia, allora diciamo che già da un po', magari ci dettagli meglio tu, è cominciata una grande protesta studentesca nelle scuole superiori francesi, che se non sbaglio si chiamano tutti licei, che siano tecnici, professionali o licei come li intendiamo qua. Ieri era stata lanciata una giornata di sciopero dalle associazioni studentesche, ripresa anche però dai sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici, CGT e non solo. Com'è andata?
1: Esatto, CGT, Solidè, tutta l'intersindacale. Allora, grande giornata, nel senso che alle manifestazioni, perché ce n'era una grande a Parigi dove c'erano 250.000 persone, 300.000, le cifre sono state, ovviamente, ognuno ha dato i suoi numeri. E ci sono state anche molte manifestazioni in altre città con una grandissima energia, varia.
0: Stavi dicendo con una grandissima energia queste manifestazioni in città varie,
1: immaginiamo. Grandissima energia.
0: Sì, Marsiglia, Lione, Lille, anche più piccole.
1: Sì, sì, anche fino a Montpellier, piccole città, tante città hanno manifestato. Le scuole del paese erano in mobilitazione, erano chiuse, tra quelle chiuse perché alcune sono passate in didattica a distanza per varie ragioni, tra l'altro c'è stato anche appunto questo tentativo di un po' spegnere la mobilitazione.
0: Scusa, ogni tanto ti perdiamo. Spengere la mobilitazione? In che modo hanno tentato?
1: Con la didattica a distanza, in tanti modi diversi, tra cui la didattica a distanza. Alcuni licei sono passati in didattica a distanza per via dei blocchi, però il fatto sta che quindi due licei su tre erano chiusi ieri. Le facoltà, le università, 90% delle università erano chiuse, fino a 100% sul territorio esagonale, tra quelle che erano bloccate, quelle che erano passate in didattica a distanza. Tra l'altro sottolineo che i docenti hanno espresso molto apertamente la loro contrarietà alla didattica a distanza, al fatto di, insomma, si è capito che c'è un tentativo di spegnere la miccia passando a distanza, e quindi diciamo il sistema educativo dalle superiori
0: all'università, tutto bloccato. E per quanto riguarda l'adesione allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, che ci dici?
1: Allora, l'adesione è stata abbastanza importante, c'erano soprattutto personale dell'educazione e genitori, moltissimi genitori, e quindi immagino hanno scioperato per seguire i figli. Allora, nella scuola i numeri dello sciopero sono anche più, come dire, sottostimati, perché molte persone, come dicevo, in molte scuole erano chiuse per gran parte, quindi
0: non si poteva contare chi era in sciopero,
1: sì,
0: e chi no.
1: Esatto, quindi la partecipazione è stata comunque massiccia. E

0: l'energia molto forte. Dopo c'è stata un'assemblea di orientazione, da una parte gli studenti, il personale dall'altra parte, con l'idea di continuare la mobilitazione. Poi le due assemblee si sono riunite e già un'altra data è stata tirata fuori, domani, per dirvi il ritmo molto accelerato di questo movimento.
1: Quindi domani ancora per strada, ancora in piazza?
0: Domani ancora in piazza, ancora una giornata di mobilitazione. Allora, le notizie arrivano col contagocce. Vedo che c'è un appello per Parigi, un appuntamento per la manifestazione, ma comunque la giornata di sciopero e mobilitazione è chiamata. Tra l'altro i sindacati, bisogna precisare che hanno messo una giornata di sciopero per martedì, ma è ben precisato nei comunicati che gli invitano anche degli studenti. Un preavviso di sciopero è stato messo per tutti i giorni, quindi
1: le associazioni degli studenti hanno convocato per oggi 7 ottobre uno sciopero, ma hanno detto che il preavviso è per tutti i giorni. Abbiamo capito bene?
0: Ieri i sindacati giornata di mobilitazione oggi in terreno, un'altra giornata di mobilitazione domani. I sindacati l'unione dei sindacati aveva chiamato il 6, precisando che dei preavvisi di sciopero sono messi tutti i giorni, quindi invitando il personale comunque a mobilitarsi con gli studenti.
1: Evidentemente questo si può fare in Francia, qua non si può fare bene, ci siamo felici per le mobilitazioni francesi, meno per le nostre. Quindi quali erano le parole d'ordine in piazza, gli slogan, di cosa si è parlato all'assemblea, insomma dici un po' tu.
0: Allora, le parole d'ordine della mobilitazione, come vi raccontavo, sono intanto dei mezzi, scuole più dotate, insegnanti davanti agli alunni, problema proprio delle strutture scolastiche.
1: Cioè, il problema, perché scusa, io ogni tanto ripeto e lo dici perché ti perdiamo, non so per quale motivo. Comunque stavi dicendo la richiesta sull'edilizia scolastica, che sia più adeguata e ci sia più investimento.
0: Edilizia scolastica, più la mobilitazione è partita dalle scuole di periferia, in particolare nel 93 e a Créteil, che sono dei dipartimenti che sono partiti a base alle istituzioni, quindi la questione degli insegnanti, delle scuole che crollano a pezzi è particolarmente presente in queste scuole. E insieme a queste tematiche ci sta anche quella dell'avvenire più largamente, ad esempio Parcoursup, che è il dispositivo che organizza l'accesso agli studi superiori, è il grande bersaglio della mobilitazione degli studenti, con l'idea che Parcoursup organizza le diseguaglianze sociali, rinforza le diseguaglianze nell'accesso agli studi superiori. E priva di futuro molti alunni e futuri studenti. Tra l'altro gli studenti universitari hanno portato la stessa direzione, il dispositivo che regola l'accesso al master, quindi alla laurea biennale, che è idem selettivo. Non si può accedere al master se non passando per questo dispositivo in cui natura e poi si viene o no accettati, quindi spesso c'è appunto un rifiuto, questo per tutti gli studi, non è che ci sono come in Italia alcune alcune università a numero chiuso per entrare in qualsiasi formazione.
1: Per entrare in qualsiasi università c'è bisogno di passare questo esame, che viene denunciato essere comunque un tappo estremamente classista.
0: Esatto. E anche perché la mia, i dossier esaminati sono dossier che portano il nome della scuola, quindi rinforzando le disuguaglianze sociali e territoriali, che mettono, come dire, tutta una serie di elementi che, che favoriscono una selezione su basi classiste. E quindi questo è uno dei temi. In filigrana, diciamo, tra di tutti questi temi e come questione dell'avvenire, c'è una rivolta contro la militarizzazione della gioventù che è rinforzata da questi dispositivi. E poi ovviamente al centro c'è il grande tema delle violenze della polizia, che sono il quotidiano in realtà per i quartieri, per i quartieri popolari, per i giovani razzializzati che subiscono più controlli, più bavure, eccetera eccetera, e che in questo momento di rivolte studentesche si è mostrata in tutto il suo splendore. Più largamente la questione che portano i giovani è la questione delle condizioni di vita, delle condizioni di avvenire, e in particolare delle disuguaglianze sociali e razziali che sono particolarmente crude in Francia.
1: Sì, abbiamo letto fra l'altro di, non so se ci puoi confermare, 6.500 fermi di polizia per una stragrande maggioranza di minorenni, perché ovviamente la stragrande maggioranza sono gli studenti dei licei e le studenti, e anche insomma racconti di violenze molto forti dentro le centrali delle forze dell'ordine.
0: Sì, sono stati migliaia di arresti. Di GPN, che è la polizia della polizia, l'istituzione che è chiamata a investigare sulle violenze della polizia, è stata sollecitata per 15 casi. Ovviamente quando si sollecita l'IGPN è che già c'è una presa in conto delle violenze, quindi questa è soltanto la punta dell'iceberg. Ci sono stati numerosi episodi che hanno fatto, come dire, inorridire particolarmente. Per esempio, un ragazzino di 14 anni ha perso una mano a causa, è stato amputato a causa di una granata assordante che gli è finita sulla mano al margine di una mobilitazione. Un altro ragazzo è stato ha una frattura terrificante della mascella, ha perso tutti i denti superiori, adesso si deve nutrire con una cannuccia, insomma, delle conseguenze fisiche devastanti a causa di un tiro di LBD, che è un altro degli utensili utilizzati dalle forze dell'ordine per la gestione delle manifestazioni, e che sono delle vere e proprie armi da guerra che sono utilizzate peraltro soltanto per alcune soltanto in Francia, in tutta Europa. Infatti ha talmente scioccato questi episodi hanno talmente scioccato che sono due, poi ce ne sono
1: Scusa Matte, abbiamo perso di nuovo. Dicevi ce ne sono due?
0: Ne ho citate soltanto due, ma ce ne sono anche molti altri. Un altro ragazzo che ha probabilmente perso l'uso dell'occhio, questi sono i casi più eclatanti. Dopodiché, come dicevo, la polizia della polizia, l'IGPN, è stata sollecitata per 15 situazioni. Già, e quando è sollecitata sono le situazioni più eclatanti. L'estensione della violenza della polizia nella gestione di questa mobilitazione è incredibile. infatti ha fatto ha generato un'onda di shock, e in questo caso si tratta proprio di ragazzini che hanno subito queste violenze.
1: Sì, un'onda di shock, nonostante, appunto, tu dicevi prima, la violenza e la pulizia è una delle cause stesse della mobilizzazione, proprio perché nelle balie, nelle periferie, per le persone razzializzate questa violenza è quotidiana.
0: Infatti ricordiamo che è stata molto evocata in questi giorni che l'ultima grande insorgenza nelle banlieue è stata intorno alla morte di Nael, che era pure lui un ragazzino di 17 anni che è stato a cui le forze dell'ordine hanno tirato dal finestrino, proprio ricorderete forse questa storia perché è stata
1: gli avevano sparato dal finestrino della volante.
0: Fatto. Lui stava dentro la macchina e il poliziotto gli ha sparato dal finestrino e questa scena è stata filmata
1: e quindi ovviamente
2: Senti, noi qui dall'Italia abbiamo soltanto notizia degli scontri, no, dei cassonetti bruciati, le testimonianze di tutti i ragazzini e le ragazzine che hanno partecipato e che stanno invece emergendo da una certa stampa, quindi le violenze psicologiche e fisiche nella strada e dentro i commissariati in Francia sono un po' nascosti. Lì da voi tu dici c'è un grosso shock, quindi la grande stampa punta molto sulla, no, sulla violenza, sulle ripercussioni elettorali, mi viene da dire, tra Le Pen e Mélenchon, e ancora c'è questo stacco tra quello che succede nelle piazze, nelle vite delle persone, nelle scuole, e quello che la risposta della politica attraverso anche i mass media?
0: Sicuramente. Per dirvi proprio, per farvi un riassunto abbastanza parlante, è uscito un articolo che analizzava il trattamento delle mobilitazioni studentesche su France 2, che è una delle grandi televisioni pubbliche. Il 70, mi ritrovo proprio le percentuali, il 75% del tempo di antenna era consacrato
1: ai cassonetti bruciati,
0: alla spazzatura incendiati, ai cassonetti bruciati, insomma ai danni vari ed eventuali, 12% alle accuse contro LFI, contro la France Insoumise, 8% alle rivendicazioni del movimento, 3% alle violenze della polizia e 2% all'organizzazione del movimento, quindi una disparità mostruosa. Certo, ho l'impressione personalmente che c'è comunque uno spostamento che si è prodotto in questi proprio ultimissimi giorni, da ieri forse, perché credo, tanto diciamocelo, i giovani sono stati capaci di spostare le cose. La mobilitazione di ieri è stata veramente massiva e infatti il governo ha dovuto cominciare a agitarsi per cercare di capire come gestire questa situazione.
1: Cioè, si è reso conto il governo che non basta più dire tutta colpa di France Insoumise, che, come dire, eccita la piazza?
0: Sì, ieri stasera Le Cornu interviene in televisione anche su questa questione del movimento studentesco. Ieri, nel mezzo delle mobilitazioni, in gesto di totale improvvisazione ha detto che i licei dovranno chiudere, dovranno interrompere le lezioni per quelli che sono aperti, per fare dei momenti di democrazia interna, tra virgolette, con gli studenti. Il ministro dell'educazione ha detto che una piattaforma è stata aperta perché gli studenti possano dire le loro doléances. Quindi in modo scomposto il governo ha cominciato a dire vi ascoltiamo in delle forme. Questo sicuramente è un'ipocrisia senza nome, però è anche il segno che visibilmente la strategia del meniamo fortissimo e spegniamo tutto non ha funzionato, e se ne sono resi conto, e sta avendo un contraccolto molto importante, perché la popolazione si sta rendendo conto di quello che sta succedendo, al punto che oggi che sono...
1: Ce lo devi di nuovo ripetere, perché sei di nuovo andata via? Oggi?
0: Al punto che oggi il governo ha annunciato che le granate assordanti, che sono l'arma che ha privato il ragazzo di 14 anni di cui parlavo prima, Eden, di una mano, sono vietate, sono sospese, il loro uso è sospeso nel quadro della gestione di piazza del movimento studentesco. Quindi c'è una, come dire, c'è un contraccolpo per il governo, non sta più potendo far finta di nulla. E per esempio là leggo che mercoledì, quindi oggi, il Nunes è audizionato per la gestione dell'ordine pubblico nel quadro delle mobilitazioni studentesche. Considerate che Nunes aveva annunciato che la polizia e le forze d'ordine non avevano nessuna indicazione di trattenersi un minimo di fronte agli di fronte ai ragazzi, di fronte ai bambini.
1: Ecco che evidentemente abbiamo un problema, proviamo a risolverlo. In frattempo, Stromae.

0: dei problemi.
1: Sei con noi?
2: Sono con voi, scusate.
1: No, figurati.
2: Opera generale nel telefono.
1: Stavi dicendo, hai citato un personaggio, Nugnanze, credo che, scusa l'ignoranza, ma non so chi è.
2: È il ministro degli interni, scusate, non ho precisato.
1: Perché Le Cornu è il primo ministro e Nugnanze è quello degli interni. Quindi il ministro degli interni, stavi dicendo, che ha dichiarato?
2: Oggi ha annunciato che l'uso delle granate assordanti, che sono l'arma utilizzata solo in Francia per nella gestione delle piazze, che è stata all'origine dell'amputazione della mano del ragazzo di cui parlavo prima, è stata, il loro uso è sospeso nel quadro della gestione di piazza delle mobilitazioni studentesche, che è comunque una missione di sta succedendo qualcosa. Considerate che Nunez, il ministro degli interni, qualche giorno fa, non mi ricordo su che canale, aveva candidamente detto no, le forze dell'ordine non hanno nessuna hanno indicazione di utilizzare tutti i mezzi possibili, non hanno nessuna indicazione di trattenersi o di gestire un po' differentemente la mobilitazione dei giovani. Quindi questo aveva abbastanza scioccato, perché
1: le mani sciolte alle guardie,
2: mani sciolte proprio, piena, andate e fate quello che volete.
3: Senti, è impressionante anche la concomitanza di Macron, che mentre le piazze di tutta le cittadine e le città della Francia si riempivano di ragazzi e ragazze che protestavano, postava il lancio del missile balistico a testata nucleare dal largo della Bretagna da questa nave molto tronfio. A me pare piuttosto impressionante, visto che peraltro tra le varie rivendicazioni è appunto spostare tutti i soldi buttati per la guerra verso anche l'istruzione.
2: Esatto, sì, Macron ha l'aria di non voler di fare il vago, ha mandato avanti Nunez, Le Cornu, lui parla d'altro, perché è uno degli aspetti inediti di questa mobilitazione, che capita in un periodo elettorale, sentivo stamattina che è piuttosto inedito in Francia, e quindi c'è un po' di, i movimenti sono scomposti da parte del governo. Tra l'altro capita in pieno periodo di discussione della legge di bilancio, quindi il governo sta provando in tutti i modi a far finta di niente, malmenare gli studenti perché le cose siano interrate, adesso lanciare scompostamente un tentativo di dialogo, che tra l'altro ha fatto drizzare i capelli ai presidi, a cui le indicazioni erano state piuttosto quelle di attenzione, allerta inclusione, chiudere tutto, barricare, DAD, eccetera eccetera. Quindi c'è una gestione visibilmente scomposta.
1: Senti, prima di chiamarti scherzavamo sul fatto che il giornale, quello fondato da Indro Montanelli, oggi parlando della piazza, dà il primo titolo alla piazza francese e il titolo La piazza di Allah, riprendendo ovviamente Trump, che dice che le mobilitazioni sono colpa dell'Islam. E insomma, l'accusa è quella di islamo-gauchisme, per dirla alla francese. Questa posizione ha spazio in Francia?
2: Sicuramente non è pronunciata espressamente, però sicuramente i giovani che sono nelle piazze sono i giovani che hanno un background, migrazione postcoloniale, sono i giovani razzializzati, quindi questa dimensione, allora non necessariamente esplicitamente islamofobica, non mi sembra di aver visto questo, ma sicuramente c'è un, diciamo, c'è una dimensione di razzismo le proteste sono state immediatamente classificate come come si dice, come riot urbani, lo stesso tipo di reazione di fronte alle, alle esplosioni di rabbia dopo la morte di Nahel, a tutte le esplosioni di rabbia dei giovani delle banlieue, e quindi riot urbano uguale incomprensibile espressione di come dire, di
1: mancanza di riconoscenza verso l'uomo bianco,
2: esatto, di selvaggitudine eccetera, quindi sì, direi che sullo sfondo c'è sicuramente, cioè sullo sfondo, manco tanto sullo sfondo, ma diciamo il trattamento è sicuramente quello di un quello di un, un'espressione di un razzismo stato.
1: Quindi... Senti, la questione della Palestina c'era nella piazza di ieri?
2: Allora, la questione della Palestina c'è, come c'è peraltro nelle scuole, cioè io insegno in una scuola di banlieue e i giovani che sono, che hanno un background nelle migrazioni postcoloniali razzializzate hanno fortemente la, la questione della Palestina a cuore, perché la Palestina è la bussola delle lotte postcoloniali, quindi la Palestina c'era, e come, c'erano bandiere, c'erano kefie, c'erano immediatamente unita, tra l'altro sì, diciamo in modo molto, molto spontaneo. Tra l'altro questo, questo weekend staremo a vedere, ma c'è la grande manifestazione della, internazionale per la decolonizzazione della Palestina, contro, contro il genocidio, contro l'occupazione contro, coloniale. Questo è il mese della, di lotta contro, contro l'armamento.
1: Quindi il 10 ottobre non è una data solo italiana, ma è una data anche francese, parigina in particolar modo?
2: Assolutamente, a Parigi c'è una grossa manifestazione, ritornano insieme tutte le, come diciamo, una grossa manifestazione lanciata da tutte le organizzazioni che lottano per la liberazione della Palestina, quindi è una grossa data anche a Parigi.
1: Bene, senti, io ti faccio un'ultima domanda, poi chiudiamo, ti stiamo spremendo. La mia domanda è: quando non ci sono i cortei, come si articola questa protesta? Cioè, ci sono assemblee, occupazioni dentro le scuole, blocchi delle lezioni, che succede?
2: Allora, le occupazioni nelle scuole qua non sono una...
1: Una pratica.
2: No, sono una pratica. Qua le occupazioni sono più, cioè qua si fanno i blocchi. Io ti dico, venendo dalla scuola italiana, sto imparando pure io come funzionano, però mi si dice che le occupazioni è una roba che si faceva prima, adesso non si fa più. Quindi sono principalmente blocchi.
1: Blocchi delle lezioni?
2: Blocchi davanti, blocchi
1: picchetti, quindi picchetti davanti ai cancelli della scuola, nessuno sì, entra.
2: Esatto, esatto, nessuno entra. E in alcune scuole ci sono, soprattutto le scuole in cui il personale è solidale e riesce a avere una voce, si sono organizzate delle assemblee generali dentro le scuole, per esempio a Nanterre, a Descartes qua vicino ci sono state delle assemblee generali. Globalmente le cose succedono fuori. Adesso si è creata una... Allora, intanto ci sono i sindacati studenteschi più tradizionali, mi fa, più organizzati, mi viene da dire. Si sono create delle dei coordinamenti, quindi è nato il coordinamento dei licei, dei liceali della banlieue, che unisce tutti gli studenti, come dice il nome delle scuole di banlieue. Ieri c'è stata l'assemblea che è stata indetta ieri, di cui ti parlavo, alla fine della ricontrollo, ma mi sembra che sia effettivamente questo coordinamento qua, o non so se ce n'è un secondo di coordinamento anche degli studenti in mobilitazione in generale. Quindi ci sono dei momenti di coordinamento all'esterno delle scuole, e moltissimo mi sembra di, anche parlando insomma con i nostri alunni eccetera, molto si passa anche per i gruppi, come dire, SMART, per i social, i gruppi online eccetera, quindi c'è anche un'informalità informatica di questo tipo. Allora, la manifestazione di domani è lanciata dal coordinamento degli studenti Paris Banlieue. Ieri c'era un'assemblea generale dei liceali, non meglio specificata, ma credo che sia questo coordinamento che unisce un po' le diverse scuole.
1: Bene, grazie. E quindi niente, non rimane che rimanere in collegamento, visto che insomma il prossimo corteo è già domani, ma che la protesta insomma rimane in essere. Noi ti ringraziamo molto per il tuo contributo e buona lotta.
2: Grazie. Comunque sì, rileggevo il comunicato di ieri, anche il personale, anche se non c'è una nuova chiamata allo sciopero, siccome sono appunto i sindacati hanno messo a disposizione una copertura dello sciopero, ci sono le assemblee locali e quella di coordinamento di Parigi ha lanciato uno sciopero anche per domani.
1: Benissimo, quindi insomma rimaniamo in contatto, buono sciopero, buona lotta e basta.
2: Grazie, ci sentiamo quando volete per nuovi aggiornamenti. Comunque è bellissimo qua, c'è un grandissimo fermento.
1: Bene, ci fa piacere sentirlo dire. Ciao.

0: Bene, eccoci di nuovo in diretta. Ci sei?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Bene, ti sentiamo. Questa volta ci sentiamo bene, come dicevamo poco fa. Intanto grazie per la tua disponibilità. E con
1: grazie
0: te volevamo raccontare questa seconda giornata del Yo-Yo Fest, un momento non solo di ricordo e memoria di Yo-Yo, meglio conosciuto come Yo-Yo, ma insomma stiamo parlando di Youssef Yemane Tualde. Due giornate per ricordarlo, una c'è stata domenica scorsa, la prossima ci sarà l'11 ottobre, quindi la prossima domenica. A te, insomma, per sia per darci una restituzione di domenica, sia per raccontarci come nasce questa dell'11 settembre a Luce Siesta.
1: Allora, assolutamente, intanto grazie per lo spazio che ci avete offerto. Diciamo, io parlo un po' a nome del comitato Yo-Yo Fest. Questo è un festival che portiamo avanti ormai da 3 anni, dal 2024, che è stato l'anno della morte di Youssef, e un po' per rilanciare tutti quanti i suoi temi, da quelli del diritto all'abitare, alla libertà del movimento, alla, diciamo, la lotta alla detenzione amministrativa e molti altri. Quest'anno sì, abbiamo iniziato con un torneo dedicato ai bambini, bambini, ragazze e ragazzi, che abbiamo fatto alla scuola di Donato domenica scorsa. È andato molto bene, c'è stato un sacco di partecipazione. Quest'anno, per fortuna, diciamo, è stata fondamentale anche l'apporto di Atletico San Lorenzo, Esquilino Basket e Locomotive, che ci hanno supportato nell'organizzazione e nella realizzazione del torneo. Per noi è stata un'occasione, diciamo, molto importante, innanzitutto perché nasce da una, diciamo, intuizione anche di Youssef, che intendeva andare un po' a cercare le seconde generazioni nei posti dello sport popolare. Quindi ovunque ci sia un campetto di basket in giro per Roma, diciamo, quelli sono sempre contesti in cui è facile e possibile incontrare tanti ragazzi e ragazzi che giocano e che comunque sono comunque allo stesso tempo oggetto anche di politiche discriminatorie. Questo in particolare è stato importante alla di Donato, dopo, diciamo, le recenti uscite propagandistiche del governo rispetto al limite del 30% di minori stranieri all'interno delle scuole. Al contrario, diciamo che così come lo sport popolare, anche i diritti dovrebbero essere un campo di gioco aperto per tutti e per la partecipazione di tutte e tutti. Ed è un po' in questo stesso spirito che abbiamo organizzato la giornata di domenica prossima, che sarà Luce Siesta in via Lucio Sestio 10, quindi zona Tuscolana, e a partire dalle 10 e mezza. Abbiamo immaginato, diciamo, una giornata diciamo, organizzata in più momenti. In primo luogo quello di un'assemblea facilitata, basata proprio sul tema della partecipazione. Questo perché di fronte, diciamo, all'ondata repressiva, al discorso sul riarmo, sulla rimigrazione, che sembrano spingere sempre di più, diciamo, anche nell'opinione pubblica italiana, trovare consenso, ci sembra invece importante ritessere un po' la rete fra tutte quante le realtà di movimento, anche romane e non, e anche rispetto alla partecipazione dei singoli, insomma, delle singole persone che magari faticano a partecipare ad ambiti, diciamo, più di attivismo e di movimento, e trovare invece insieme gli strumenti sia di partecipazione che di comunicazione che possono aiutarci a ritessere un po' la trama, no, di un senso comune nelle differenze in ogni caso. Infatti l'assemblea si chiama Costruiamo un movimento a partire dalle differenze, proprio perché immaginiamo non tanto di creare un'identità omogenea, unica e uniforme, che è un po' invece il mantra di questo, diciamo, di questa ondata nera, ma invece di risaltare e valorizzare le differenze che ci sono fra tutte e tutti, e riuscire invece a costruire una trama composita, molteplice, che però in qualche modo continui a, diciamo, a portare avanti delle idee completamente opposte rispetto a quelle proposte attualmente dal governo e purtroppo anche dai governi precedenti. Lo facciamo tra l'altro all'interno di un momento storico appunto particolare. Poi è notizia, diciamo, recentissima anche quella dell'applicazione del patto europeo di migrazione e asilo, per cui cambiano nuovamente le normative anche per le persone straniere richiedenti asilo, richiedente asilo, con delle strette sempre maggiori che limitano anche il diritto al lavoro e che quindi creano nuove sacche di marginalità e povertà e sfruttamento anche da parte della criminalità organizzata, tanto a Roma come in tutto quanto il paese. la giornata dell'11 a Lucia, oltre all'assemblea, l'abbiamo sempre immaginata come un momento anche conviviale, quindi ci sarà l'osteria dell'ex osteria di Scoop, osteria scoppiata anticapitalista e itinerante, che cucinerà piatti della tradizione eritrea, supportata anche da donne eritree che ogni anno ci danno una mano nel preparare lo zighini, la liccia e tutte quante, diciamo, le prelibatezze della cucina del Corno d'Africa. E a seguire ci sarà la proiezione del documentario dedicato a Yosef, per chi non l'ha visto, e poi concerto e DJ set con il gruppo Balivas, che era Cecilia Baliva Trio prima, che anch'esse, insomma, hanno, diciamo, grande capacità, diciamo, evocativa e di unione e di armonia fra le persone, per cui ci sembrava un ottimo momento anche per rilanciare attraverso la musica un momento di condivisione e di comunità insieme. Questo più o meno per descrivere la giornata. Durante l'assemblea, proprio per facilitare la partecipazione di tutte e tutti e tutte, abbiamo pensato di affiancare anche un laboratorio dedicato ai più piccoli e più piccole, e proprio perché così anche i genitori, le famiglie possano avvicinarsi anche all'assemblea facilitata, sapendo che i propri pargoli e pargole possono comunque giocare ed essere sostenute attraverso un laboratorio realizzato da Scosse. Questo più o meno è per dare una panoramica, diciamo, dell'iniziativa dell'11. Ci tengo semplicemente a precisare che anche su Comune Info, dentro a un articolo che abbiamo scritto, che si chiama Ritessere la trama, costruire comunità, sì, e c'è il link al form per iscriversi all'assemblea. Questo personalmente, come comitato, ci aiuta molto anche nell'organizzazione, con la facilitazione, avere un'idea un po' dei numeri. Perciò niente, vi invitiamo a iscrivervi, a partecipare e a condividere questa giornata con noi.
0: Sì, infatti te l'avrei chiesto perché lo stavo giusto, ce l'avevo giusto davanti, aperto, e vedevo la vostra richiesta sia per condividere l'assemblea, mi sembra, ma anche c'è scritto per preparare al meglio il pranzo, no? Un'iscrizione a questa assemblea.
1: Esatto, sì, se iscrivetevi, ci aiutate molto.
0: Bene, io ti ringrazio, e sicuramente poi, insomma, i temi che volete affrontare, che saranno affrontati in questa incontro, in questa assemblea partecipata, sono e saranno i temi anche, penso, dell'agenda futura, insomma, che affronta quotidianamente, ma anche per il futuro, questa radio. E quindi magari, insomma, ci sarà modo di avere anche su questa giornata una restituzione. Vediamo se questo percorso, così come l'avete costruito, riuscirà a costruire delle reti, delle trame, un momento di riflessione che vada oltre, diciamo, l'emergenza, perché spesso ci si muove sempre all'interno di emergenze, fossero esse il tema degli sgomberi, fosse esso il tema, appunto, delle repressioni, della negazione dei diritti, che, insomma, piano piano con queste leggi stanno sempre di più restringendo, diciamo, il campo e alzando dei muri dove noi vorremmo invece dei ponti, giusto per riprendere dei temi e delle parole, insomma, più volte usate anche da questa.
1: Esatto, noi diciamo, appunto, nessun confine, solo orizzonti, ed è proprio questa prospettiva a partire dalla quale vorremmo riuscire, diciamo, a organizzare e realizzare questa assemblea. Ci sembra, diciamo, fondamentale la presenza veramente di una molteplicità di soggettività, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista politico, perché poi i temi sul piatto sono tanti: ci sta il tema, appunto, ambientale, il tema della crisi climatica, quello dei centri antiviolenza, quello del diritto all'abitare, quello dei diritti sul lavoro, alla salute. Insomma, diciamo che sarebbe bello riuscire a organizzare un'assemblea per immaginare insieme un'agenda condivisa, un po' da, appunto, da una molteplicità di soggetti, posto che ovviamente noi non ci facciamo come comitato portatori di nessun tipo di istanza specifica, né siamo un partito né nulla di tutto questo, però amiamo il fatto di poter fare esattamente come faceva Yosef, costruire ponti tra realtà diverse e, diciamo, ritrovare sempre il senso di un dialogo costruttivo anche nelle differenze che ci contraddistinguono, sia di punti di vista che di esperienza personale. E questo
0: Bene, io ti ringrazio, ti lascio ai tuoi impegni e insomma l'invito, 11 sarà una giornata sicuramente piena, anche questa radio ha un'altra iniziativa, insomma cercheremo di dividerci, di speriamo che chi insomma di riuscire a riempire tutti questi spazi aperti di discussione, di sostegno e di riprendere i vari temi anche in seguito, va bene?
1: Assolutamente, ci vediamo l'11, se non ci vediamo l'11 ci continueremo sempre a vedere nelle strade e nelle piazze insieme. Un abbraccio a tutte e tutti e grazie ancora per questo spazio da parte mia e da parte del Comitato Yo-Yo Fest.
0: Grazie e buona serata.
1: Grazie a voi, ciao. Ciao ciao.

0: 17.35, Radio Onda Rossa, come promesso siamo in corrispondenza con la Francia, con Parigi, dove c'è prevista per oggi pomeriggio l'udienza sul caso di Zaid nella campagna Friola Antifa. Pronto?
1: Sì, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao a te e grazie. Senti, se puoi sintetizzare insomma la situazione di Zaid, so che ti stiamo chiamando al presidio, quindi davanti al tribunale.
1: Sì, in realtà siamo dentro al tribunale, alla Corte d'Appello, abbiamo deciso di convergere fuori da sala d'udienza per mostrare che siamo tanti e siamo tutti all'interno, visto che c'è spazio per farlo, così possiamo anche seguire l'udienza una volta che Zaid sarà convocato, che dovrebbe essere forse tra mezz'ora, non è molto chiaro. E la situazione di oggi è quella, quindi, come forse l'avete già annunciato, di questo cosiddetto caso Budapest, quindi il processo a tutta una serie di compagni e compagne che avevano partecipato a delle manifestazioni contro la giornata dell'onore nel 2024 a Budapest in Ungheria. E processo sul quale, tra l'altro, sicuramente il 30 avrete visto, il 30 settembre, Gino, un altro compagno che era qui in Francia e al quale per il quale l'Ungheria chiedeva l'estradizione. La Francia aveva negato l'estradizione in Ungheria, ma adesso l'ha confermata, l'ha riconosciuta invece la Germania. Oggi c'è Zaid, che è un altro compagno che passa in questo quadro qui. È l'Ungheria ancora una volta a chiederne l'estradizione sotto forma di questo famigerato e infame mandato di cattura europeo. E l'udienza di oggi è l'ultima udienza di dibattimento sul caso, quindi durerà probabilmente anche parecchio prima del verdetto che uscirà tra circa un mese. Dunque stiamo cercando, in questo comizio di istruzione a Budapest sta cercando di attenzionare il più possibile la società francese, innanzitutto, come pure la società italiana, quella tedesca, e via dicendo, sull'avanzamento di questi processi, che sono dei processi di criminalizzazione radicale all'antifascismo, che sono dei processi in cui delle pene assolutamente spropositate, quindi palesemente dei processi politici, sono richieste dall'accusa ai danni di dei compagni che sono accusati delle scaramuzze che hanno implicato, tra l'altro, pochissimi giorni di come si dice, sospensione dal lavoro per le persone che si dicono vittime di questi attacchi qua, che tra l'altro sono dei nazisti. Quindi guarda, questo è un po'
0: sono
1: il quadro.
0: Dei nazisti, diciamo, a cui è stato dato 7-8 giorni al massimo, insomma, di sospensione dal lavoro per problemi medici. Era febbraio 23, dico bene?
1: Sì, esattamente. Ho detto 24, ho sbagliato ed era 23, esattamente.
0: No, per chi ci ascolta, sì. Insomma. La situazione di Zaid, diciamo, ha delle particolarità, perché, se non sbaglio, Zaid ha uno status di rifugiato.
1: Precisamente, Zaid è venuto con la famiglia in Germania nel 2011 o 2014, se non sbaglio, famiglia palestinese, precedentemente scappata in Siria e conseguentemente esiliata in rifugiata in Europa. Quindi si ha uno statuto di rifugiato che, da quando questo processo è cominciato, gli è decaduto, quindi è in una situazione amministrativamente ultra mega precaria. E questo ne fa la particolarità del suo caso, come pure in realtà per Gino la particolarità del suo caso la fa il fatto che Gino ha la nazionalità albanese, perché non gli è stata concessa la nazionalità italiana per aver preso le condanne per aver partecipato a delle occupazioni abitative. E dunque entrambi, Gino e Zaid, sono in queste situazioni di precarietà amministrativa, che aggiunge un livello di complessità a tutto il processo. Effettivamente Zaid, nel momento in cui venisse, come speriamo non accade in alcun modo, reso estradabile in Ungheria, si troverebbe non solo in una situazione di persona stampata nelle carceri ungheresi, si troverebbe in una situazione in cui non c'è un paese in grado di fare della democrazia, della diplomazia a suo favore per richiederne il rinvio in patria, come per esempio speriamo che possa succedere per Maya, in questo momento in cui la famiglia e i compagni stanno chiedendo che Maya venga giudicata in Germania, quindi c'è un lavoro di diplomazia in atto per ottenere questa cosa qui. Ecco, queste robe qui non sarebbero possibili per Zaid a causa della sua situazione di rifugiato. Ripeto ancora una volta che le accuse che, e questo processo di criminalizzazione che subiscono questi compagni ha fatto sì che per lui il suo statuto amministrativo si sia visto messo in discussione, ecco, cioè il suo statuto di rifugiato.
0: In questo caso quindi si tratta dell'estradizione in Ungheria, quindi possiamo sperare che la Francia, che l'ha negato l'estradizione in Ungheria anche per Gino, la neghi anche per Zaid?
1: Sì, esattamente, questa è la speranza, al netto del fatto che nel momento di governo ungherese è cambiato. Questo a quanto pare, secondo le informazioni che si stanno cercando di ragionare anche dalla difesa, non sembra che abbia implicato un cambiamento nell'organizzazione del sistema giudiziario ungherese. I funzionari non sono cambiati, i giudici non sono cambiati, e come stiamo vedendo e sentendo dalle testimonianze di Maya, tra l'altro, che ha avuto il suo appello circa una settimana, 10 giorni fa, le condizioni carcerarie sono sempre estremamente violente. Lei stessa raccontava nella sua testimonianza alla corte di essere stata a più riprese picchiata dai suoi carcerieri, e rimane il rischio di un processo iniquo proprio per il fatto che la struttura giudiziaria non è cambiata, anche se c'è stato un cambio di governo.
0: E fra l'altro, insomma, anche la situazione legislativa di una ormai ex democrazia, l'Ungheria, non è cambiata col nuovo governo.
1: Esattamente. Dunque, diciamo che la precedente decisione che era stata presa nel caso di Gino certamente lascia ben sperare sul fatto che la stessa decisione venga presa per Zaid. Andiamo a vedere come va oggi.
0: Bene, e senti, noi ti ringraziamo molto, aspettiamo notizie da Parigi, sicuramente ci risentiamo domani, ma insomma se avete notizie anche prima noi siamo qua.
1: Certamente, grazie a voi per aver

0: Bene, ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta con un compagno di Cosenza. Ci sei?
1: Sì, ciao, sono Antonio. Grazie per avermi invitato.
0: No, grazie a te per la tua disponibilità. E, insomma, con te ovviamente volevamo, se ci dai un aggiornamento rispetto alla situazione del compagno palestinese nel carcere di Rossano. E poi, insomma, come vi state... che mobilitazioni, come vi state attrezzando per la giornata internazionale del 10 di mobilitazione per la Palestina, sabato 10 ottobre, se ci saranno mobilitazioni, interventi anche nei vostri territori?
1: Allora, per quanto riguarda il carcere di Rossano, abbiamo comunque, sono rimasti in due i detenuti palestinesi, che sono Salem Ahmad e Yasser al-Asali. Salem, ne abbiamo già parlato in passato sulle frequenze anche di questa radio, come sapete è stato condannato con l'accusa di autoaddestramento al terrorismo a circa 4 anni e mezzo di reclusione, ancora nel carcere di Rossano. Tramite alcuni compagni siamo venuti a sapere che era suo desiderio apprendere, migliorare con l'italiano anche nelle visite in cui abbiamo fatto in carcere con Mimmo Lucano, quindi in questi giorni ci stiamo organizzando per fargli avere una grammatica di italiano per arabi, un dizionario arabo-italiano e una piccola lettera giusto per esprimergli la nostra solidarietà, perché sa che da mesi presidiamo il carcere ogni volta che c'è una manifestazione, però non sa chi sono queste persone. Contentissimo da come ci è stato riportato da compagni che hanno avuto modo di parlare

0: vie traverse con magari i suoi familiari, con i suoi legali, e sappiamo che è contento, vorremmo esprimergli tramite una lettera che scrive un nostro compagno palestinese in arabo, in modo che possa leggerla il nostro sostegno. Diciamo che possiamo registrare un po' di difficoltà, perché il carcere di Rossano ci sta facendo un po' di ostruzionismo sulla consegna di questo materiale didattico, però siamo convinti,
1: fiduciosi
0: che riusciamo a farglielo avere e a stabilire anche un piccolo contatto umano con lui, se si riuscisse anche ad avere una corrispondenza, che gli dessero la possibilità di avere una corrispondenza da fuori del carcere, sarebbe una cosa che a noi farebbe molto piacere, e ci farebbe piacere sostenerlo in questo momento che sta vivendo. Su Yasser comunque diciamo che c'è un po' da aspettare l'evoluzione del filone di inchiesta, che comunque sappiamo tutti da parte della magistratura di Genova, e di tutte le accuse false che vengono mosse a lui e agli altri compagni dell'associazione palestinese in Italia. Sulle mobilitazioni del 10 sì, ci sarà una piazza a Catanzaro ed un'altra piazza sta per essere chiamata, verrà chiamata, ne abbiamo discusso ieri sera, verrà chiamata anche a Reggio Calabria. Su invece le altre principali città della Calabria, diciamo, la data del 10 converge con alcune mobilitazioni che la rete dei nostri compagni nei vari territori sta mettendo su sul caro vita, quindi diciamo oggettivamente si è dovuta fare una scelta se chiamare quella piazza piuttosto che l'altra, e anche perché le forze comunque, come sapete bene, viviamo in un momento di bassa del movimento, quindi le forze sono quello che sono, se ne segue, quindi su Cosenza e Lamezia ci saranno piazze il 9 ottobre contro il caro vita, il 10 invece sarà per rispondere alla mobilitazione internazionale a Catanzaro e Reggio Calabria.
1: Beh, poi mi sembrano dei temi estremamente legati, perché il caro vita sicuramente anche poggia le sue basi su una decisione su dove anche il governo italiano decide di investire i soldi che vengono sottratti alla scuola, alla sanità, per poi reinvestirli invece in armi, in rafforzare una sicurezza che sicurezza a tutti gli effetti non è, perché insomma non diventa un problema, appunto, diventa soprattutto un problema di controllo più che di sicurezza, no? Questo diciamo accanimento nei confronti appunto di chi si mobilita, sostiene la causa palestinese, ha poco a vedere con una sicurezza sempre tra virgolette o un problema diciamo di ordine pubblico, no?
0: A voglia, sì, è chiarissimo, infatti sono delle mobilitazioni che in realtà sono assolutamente connesse e quindi diciamo è importante anche nelle piazze sul caro vita portare un punto di vista che ponga la questione sulla guerra e sull'origine della guerra, appunto nel genocidio, e come portare anche nelle piazze del 10 un punto di vista sul caro vita per unire le mobilitazioni in un'ottica anche di carattere intersezionale.
1: Sì, infatti, perché poi le mobilitazioni si intrecciano, ricordiamo le mobilitazioni rispetto anche ai porti, al passaggio nei nostri porti, e l'Italia di porti ne ha tanti di armi, l'uso, capito, il passaggio dall'uso civile all'uso militare di alcuni componenti che sicuramente ci vengono spacciati, no, come possibilità di rafforzare alcuni tipi di tecnologie che sappiamo benissimo vengono usate poi per il controllo, e ce lo insegna purtroppo la storia e quello che è avvenuto e sta avvenendo in Palestina, dal controllo insomma tramite tecnologie dei telefonini o altri tipi di programmi, no, sperimentati per certo, anche qui in Italia, denunciati da come era Paragon, Palantir eccetera, di controllo insomma, di ascolto, e che appunto quindi fanno parte in realtà non di tecnologie civili, ma vengono riusate a tutti gli effetti poi per controllare, nel caso palestinese, bombardare, uccidere. Qui invece magari ancora non siamo a quel livello, ma sicuramente per costruire leggi bavaglio per costruire ipotesi e anche costruzioni giudiziarie che servono ad impedire sia la solidarietà ma sia la possibilità di riorganizzarsi e lottare appunto per un mondo differente, un mondo migliore, per migliori condizioni diciamo di vita. Quindi non so se vuoi ridare gli appuntamenti delle piazze.
0: Sì, allora, il 9 ottobre, piazza sia a Cosenza, nel pomeriggio, trovate tutto comunque sulle pagine, se vi interessa, sulle pagine dei collettivi. La base per Cosenza è Adunati per Lamezia, 9 ottobre Cosenza e Lamezia, 10 ottobre coordinamento provinciale di Catanzaro, piazza a Catanzaro nel pomeriggio, e a Reggio Calabria sulla pagina del centro sociale Cartella.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, se vuoi fare un appello a chi volendo sta ascoltando in questo momento, potrebbe ascoltare via streaming o risentirla dopo questa corrispondenza.
0: No, vi ringrazio per questo spazio e diciamo un invito alla lotta a chi ci sta ascoltando, a chi sarà in piazza il 9 e soprattutto il 10. Grazie.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
2: Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta vi portiamo in un'altra parte del nostro paese, andiamo in Sardegna, andiamo a Cagliari. Ci senti, ci sei?
3: Sì, buonasera a tutti.
2: Buonasera a te, grazie per la tua disponibilità e con te appunto volevamo un commento e raccontarci il percorso per arrivare poi alle mobilitazioni di sabato, ma passando anche per gli altri appuntamenti se ci sono, no? Però abbiamo visto che già ci sono 3 piazze in Sardegna per sabato, quindi un po' a te per raccontarci quella di Cagliari e le altre se sei in notizia.
3: Sì, assolutamente è un appuntamento molto importante quello del 10 ottobre, manifestazione appunto di popolo che è indetta da diverse parti del mondo, in Italia ci sono diversissime città che ci saranno in piazza per ricordare le 3 anni del genocidio e per non dimenticare anche 80 anni della occupazione e colonizzazione della Palestina. In Sardegna abbiamo organizzato questa manifestazione che è anche caratterizzata da diversi argomenti, dibattiti dopo il corteo in piazza, e poi ci sarà un'altra manifestazione in diverse città anche della Sardegna, tipo Sassari, Alghero, Nuoro, e quindi sono tutte delle città dove le persone solidari per la Palestina, le persone democratiche, quelle che non vogliono stare zitti e devono alzare la voce contro questo genocidio che lo stiamo vivendo da 3 anni in diretta televisiva. Spero che ci sia inizio di mobilitazione come l'abbiamo fatto anche in tutte le piazze del mondo dall'anno scorso, e soprattutto ricordare anche l'11 ottobre dell'anno scorso, ricordo a tutti che è stato proclamato il cosiddetto cessate il fuoco tra virgolette, perché cessate il fuoco che deve essere praticamente tra 2 eserciti una guerra, questo è un genocidio e quindi cioè, di fatto da quel momento è che abbiamo visto che il genocidio e l'aggressione sionista israeliana contro la popolazione di Gaza non è mai cessato. Inoltre hanno intensificato la repressione e i loro attacchi in Cisgiordania. Il fatto questo che per noi palestinesi cioè non è niente di, diciamo, di nuovo, solo che quello che si dice nella villa è quello della complicità dei governi europei americani in particolar modo con questo genocidio, non vogliono capirlo. Anche in Italia vediamo che a distanza di 3 anni dall'inizio del genocidio, l'intensificazione del genocidio, perché veramente non c'è, cioè, il genocidio in Palestina non ha mai smesso dal 47-48, da quando ci sono le bande terroristiche ebraiche in Palestina nell'anno 30, nell'anno 40, e continua a esserci tuttora. Solo in questi anni lasciamo la differenza, quella che vediamo in diretta televisiva, ci sono le immagini, ci sono le informazioni e soprattutto c'è anche l'arroganza dei soldati israeliani e israeliani in generale, che anche del governo israeliano, di vantare dei crimini che stanno commettendo. Questa è una, diciamo, novità degli ultimi anni, che si vantano di quello che fanno perché sanno benissimo che sono impuniti e che nessuno le cerca. E poi vediamo che anche in Italia, soprattutto in questi giorni, si discute il famoso decreto legge del
2: l'antisemitismo.
3: Secondo me è un, diciamo, un fatto ridicolo, se non tragico, perché in questi momenti c'è un genocidio, qualcuno cerca di impavalare, cioè, diciamo, impedire di, le persone di criticare un genocidio, di alzare la voce, di dire c'è un genocidio, di solidarizzare con le vittime. Invece cercano di proteggere il carnefice con legge, perché non ce la fanno a convincere le persone che sono nel giusto, quindi allora per forza devono mettere il bavaglio a tutte le persone, cioè in Italia, e soprattutto quelle che che criticano il genocidio in Palestina. Ecco, e la cosa anche ancora è più tragica, e che poi tragica, ridicola, chiamiamo com'è, che è questo, cioè, bipartisan, nel senso che la proposta di legge di uno dei cosiddetti del centro sionista, io lo chiamo ormai centro sionista, è il decreto legge, cioè per paragonare l'antisemitismo all'antisionismo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente già stanno sbagliando, cioè, di fatto, perché ci sono per esempio moltissime anche ebrei che criticano Israele e che criticano il sionismo. E come lo mettiamo? Cioè, se un ebreo critica anche lui antisemita? Allora, cioè, questa, diciamo, merce ormai non funziona più, quindi di fatto le persone lo sanno benissimo. Solo un ulteriore tentativo di screditare la solidarietà con la Palestina, di screditare chi solidarizza con la Palestina, se non riesce con tutto l'apparato di propaganda, cioè dell'informazione mainstream, tutta la, diciamo, anche i miliardi di soldi che le mettono in pubblicità per abbellire la faccia di Israele, facciamo la legge per impedire le persone, per legge, perché non devono criticare Israele. Ecco, io penso e invito anche alle persone, tutte le persone libere e democratiche, cioè in Italia, di non accettare questo questa ulteriore repressione della libertà, perché non riguarda solo di stare zitti pro Palestina, ma è questo proprio, sono tentativi di impedire, cioè, la libertà personale e di pensiero, sia a livello popolare, ma soprattutto a livello accademico e a livello della stampa.
2: Indubbiamente. L'altra cosa che leggevo, insomma, è che anche nei prossimi giorni, insomma, le mobilitazioni a Cagliari non si fermano il 10, ma mi sembra che addirittura anche il lunedì dopo ci sarà un incontro, no, di pressione sulle banche armate. Quindi anche qua, ancora una volta, gli interessi economici, quindi anche legati alla guerra, alla militarizzazione del territorio. Rispetto progetto, ovviamente, insomma, con te abbiamo sempre parlato delle mobilitazioni pro-Palestina, ma quello che ti volevo chiedere era anche, così in due parole, quali sono i legami con i tanti altri pezzi, no? Di boicottaggi, di sanzioni degli altri comitati che pure si muovono nei confronti appunto di una regione come quella, come la Sardegna, fortemente occupata e militarizzata.
3: Assolutamente, siamo tutti, diciamo, in connessione, abbiamo il comitato di solidarietà con il popolo palestinese, cioè il comitato sardo, che raggruppa praticamente più di 25 organizzazioni, partiti e sindacati. Infatti il 10 ottobre ci saranno tre piazze che l'abbiamo poi definite, cioè la piazza la Palestina liberata, e poi c'è la piazza di Sardegna liberata e la terza piazza della, diciamo, contro la repressione, e quindi parleremo appunto, cioè, sia del genocidio in Palestina, parliamo anche della normalizzazione dei rapporti che con Israele da parte, cioè, delle istituzioni italiane, anche sarde, parliamo dei rapporti, cioè, economici, sia anche della Saras, cioè la raffineria che è di petrolio che c'è in Sardegna, e rapporta anche in questo genocidio che sostiene Israele, e gli armamenti dalla RVM, della fabbrica di armi che ancora collaborano con gli israeliani e che collaborano anche per la costruzione di droni. Tutto questo verrà discusso e anche parlato, cioè, diciamo, faremo una iniziativa interattiva, come si fa a dire, con il pubblico, con le persone che ci sono, che ci saranno in piazza con noi.
2: Bene, io ti ringrazio. Se vuoi dare l'ultimo appuntamento sulla piazza di sabato, in maniera tale, insomma, che magari chi ascolta questa radio via streaming, su internet, sì, può riprendere l'appuntamento.
3: Assolutamente, bisogna, cioè, diciamo, sabato 10 ottobre alle ore 16, raggruppamento in piazza Costituzione a Cagliari, e poi c'è il corteo fino a via Roma, e in via Roma, nel piazzale proprio del giardino di via Roma, saranno allestite queste tre piazze, come dicevo, piazza della Palestina liberata, la piazza della Sardegna liberata e poi piazza della Resistenza, dove diciamo, parliamo appunto anche del DDL, della questa legge Bavaglio, delle banche armate complice, della RVM e della militarizzazione della Sardegna. Quindi invito tutti i sardi, come tutti gli italiani, cioè, ognuno nella sua piazza, nella sua città, di partecipare, perché quando siamo molti, e quindi facciamo diciamo, un messaggio politico anche al governo italiano, finché smetterà di sostenere il genocidio in Palestina, sostenendo lo Stato sionista israeliano.

0: Eccoci.
1: Eccoci, ciao, buonasera.
0: Grazie per la tua disponibilità. Stiamo veramente correndo su e giù, insomma correndo con la voce ovviamente, in tutta Italia, perché vogliamo raccontarle, non ci riusciremo a raccontarle tutte, ma almeno buona parte delle piazze vorremmo raccontare, queste piazze del 10. Quindi a te insomma la parola per raccontarci in che piazza vi troverete. Insomma, tu sei una compagna che fa parte del comitato Basilicata?
1: Sì, esatto. Reti per la Palestina di Basilicata.
0: Reti per la Palestina di Basilicata, mi ricordavo che era un po' differente dagli altri, però ci ho avuto un lapsus, come si dice. E quindi a te, insomma, la parola per raccontarci come queste reti si stanno costruendo, intrecciando, e qual è il percorso verso il 10.
1: Grazie, e grazie per insomma per darci questa possibilità. Detto ciò, ovviamente noi dalla Basilicata parliamo veramente dei margini, quindi vi porto anche un po' di notizie per quanto riguarda ANAN, che come ben sapete attualmente è ancora detenuto nel carcere di Melfi. Sì, e come reti per la Palestina di Basilicata ovviamente abbiamo cercato di abbiamo organizzato diverse manifestazioni, ovviamente diversi presidi anche di fronte al carcere, che ricordo essere un carcere di massima sicurezza. Ovviamente sappiamo bene anche che aver spostato ANAN a Melfi non è assolutamente casuale, perché spostare nei margini dei margini un qualcuno ovviamente lo rende sempre meno raggiungibile, ma nonostante ciò diciamo che riusciamo comunque effettivamente a gridare abbastanza. Poi ci raggiungono sempre ovviamente compagni anche da altre zone d'Italia, principalmente ovviamente meridione, perché è più semplice, quindi compagni da Taranto con i quali condividiamo anche altre problematiche da un punto di vista ambientale, abbiamo anche i compagni da Brindisi, insomma da Bari e anche da Roma. E detto ciò, appunto, volevo soltanto un po' aggiornarvi per la questione di ANAN, perché sostanzialmente lui, come forse già sapete, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno è stato messo in isolamento per 15 giorni dopo aver chiesto di mangiare assieme agli altri detenuti del suo braccio, e cosa che è stata resa impossibile insomma tramite delle scuse religiose, di fondamentalismo religioso, ovviamente applicate dal carcere, non da ANAN. E quindi sostanzialmente lui da quel momento ha fatto una denuncia che non sappiamo effettivamente a che punto sia arrivata, e ha rifiutato il cibo e l'acqua della struttura. Quindi attualmente ANAN in realtà si sta mantenendo tramite le entrate dei solidali, ecco. Detto ciò, ANAN quindi sta bene, siamo continuamente in contatto con lui anche relativamente ai problemi che ha avuto ai denti un po' di mesi fa. Siamo riusciti a trovare un dentista, quindi attualmente in cura, la sua salute insomma va meglio. Per quanto riguarda invece il quadro giudiziario e la tutela legale, ovviamente ancora non ci sono delle risposte, nonostante insomma siamo in attesa di conoscere nel dettaglio il deposito delle motivazioni del primo grado della Corte d'Assise dell'Aquila, e siamo in contatto ovviamente.
0: Le motivazioni arrivate con molto ritardo, no? Perché devono essere depositate, poi si sono presi altri 3 mesi per, mi pare, estenderle queste motivazioni,
1: sì.
0: Per cui
1: Sì, assolutamente sì. Ovviamente non c'è ancora una risposta rispetto invece al ricorso che si è fatto, quindi siamo in attesa e mantenendoci ovviamente in contatto con il collegio difensivo di Anan, con il quale tra l'altro dovremo organizzare tra ottobre e novembre, quindi tra la fine di ottobre e novembre, anche un'iniziativa pubblica per metterci in contatto proprio con la parte legale. Per quanto riguarda invece, scusami questo volo pindarico, per quanto riguarda invece la mobilitazione del 10 ottobre si terrà a Matera. Ovviamente puntiamo sul trattare non soltanto, quindi non esclusivamente, mettiamola così, la questione genocidio, quanto estenderci poi effettivamente a tutte quelle che sono le problematiche effettive, pratiche, oltre al genocidio, quindi estendere poi alle problematiche varie, perché il genocidio ovviamente non è un qualcosa di fine a sé, ok? Si irradia poi in mille altre sfaccettature, tra queste ovviamente sentivo anche prima la questione del Dio Alus, e ovviamente noi in Basilicata purtroppo da questo punto di vista siamo messi molto molto male, perché la Basilicata è un territorio praticamente libero per tutta l'industria bellica, che sta ovviamente riconvertendo le fabbriche, stanno insomma gestendo un'altra tipologia di attività in dual use, come ad esempio le Geos, che proprio opera da Matera, Telespazio. E questo è molto problematico, ovviamente legato poi a tutta la questione del petrolio, e quindi insomma purtroppo dei margini ci viene forse è ancora più doveroso cercare di fare qualcosa per chi i margini li vive. e quindi questo, forse mi sono dimenticata di dire la piazza dalla quale si parte, sì. Però l'ho segnata. Ok, no, si parte da via Don Minzoni, dal lato di piazza Matteotti, stazione, alle ore 16 del 10 di ottobre.
0: Bene, quindi ci hai dato quasi tutte le informazioni. L'altra cosa che ti volevo chiedere è proprio in merito invece, insomma, una valutazione rispetto alle reti a cui tu facevi riferimento, no? Quello che ti volevo chiedere è quanto sono cresciute e quanto riescono a rimettere non solo al centro della propria agenda politica la Palestina, ma anche insomma a intervenire sul territorio, ad avere anche un'idea, come dire, di aggredire le problematiche a cui facevi riferimento, quindi i temi che hai trattato, sia quello antimilitarista sia quello dell'estrattivismo, insomma si riesca insomma ad allargare un pochino lo sguardo.
1: Allora, mi fai una domanda alla quale io vorrei rispondere tutto bene, ma nella realtà non è così, nel senso che noi come Reti per la Palestina di Basilicata riusciamo sicuramente ad essere molto uniti, e insomma non ci siamo mai effettivamente dispersi. Il problema ovviamente è che, e ritorno sempre a quei margini lì, vivendo una realtà marginale, sempre marginalizzata ai margini, è difficile includere le persone, è difficile farsi raggiungere da fuori, perché non abbiamo mezzi sostanzialmente, quindi diventa tutto sempre più difficile. Quindi noi abbiamo operato, continuiamo ad operare e speriamo di continuarlo a fare sempre, ma non è così semplice, non è così semplice, perché ovviamente siamo pochi, la Basilicata è una regione grande ma numericamente molto piccola, ed è difficile entrare in contatto con le persone. Però insomma, ecco perché ci torna sicuramente di aiuto l'aiuto che ci danno i compagni che ci raggiungono anche insomma dalle regioni limitrofe, ed è veramente essenziale il loro supporto, perché ripeto, siamo purtroppo pochi e quasi del tutto oscurati.
0: Bene, e allora rilanciamo l'appuntamento, così almeno chi riesce o se volete diffondere, poi i vostri appuntamenti saranno pubblicati sul sito della radio, magari uno strumento via streaming che potete usare anche per diffondere.
1: Certo, certo, a breve dovrebbe uscire la locandina, o forse è uscita mentre stiamo parlando, quindi...
0: E su questa possibilità, insomma, di trasformare, come dire, l'etere direttamente in una cosa, in un podcast digitale, un pochino più difficile, però le parole che tu hai detto li troveranno sicuramente chi vuole fra pochissimo anche pubblicate sul sito della radio. Per la locandina diventa un pochino più difficile mettere un'immagine.
1: Sì, sì, sì, no, era per informare gli ascoltatori che nel caso comunque dovrebbe girare a brevissimo la locandina.
0: Va bene, quindi ancora grazie, buona... Yeah.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale. 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
2: Bene, come stavamo dicendo, torniamo in diretta per portarvi un po' nelle varie piazze fuori Roma, le varie piazze italiane. Lo facciamo insomma con un po' di difficoltà perché continuamente, insomma, rispetto alle varie disponibilità mi si stanno spostando un pochino gli appuntamenti, e quindi lo facciamo in primis con un compagno del Centro Sociale Vittoria di Milano, che raggiungeremo fra pochissimo, abbiamo avuto qualche difficoltà, per raccontare come si sta costruendo questo 10 ottobre, queste mobilitazioni nelle varie città italiane. Proveremo a portarvi un po' da nord a sud, con ovviamente rispettando proprio perché non i vari appuntamenti e impegni che i compagni hanno in questo momento. Dobbiamo ricordare, insomma, che il 10 ottobre è una giornata di mobilitazione internazionale sulla Palestina, e quindi cioè l'interesse, insomma, non solo partendo da quella che è stato 3 anni fa l'inizio delle politiche genocidiarie, ma soprattutto il tentativo, continueremo a ripeterlo fino alla fine, di pulizia etnica, criminale, di soppressione dell'identità e di sottrazione della terra alla popolazione palestinese, iniziata molto prima, 3 anni fa, in qualche modo. L'oppressione, il crimine, il massacro, quello che avveniva dentro la striscia di Gaza è tornato, insomma, come dire, sotto gli occhi del mondo. E io direi, insomma, che noi vogliamo soprattutto parlare della mobilitazione, della solidarietà, di quello che si sta costruendo intorno a questo 10 ottobre, ma non solo, anche quella, l'opposizione che si costruisce rispetto alla ulteriore svolta repressiva, ovvero sia il DDL 1004, il cosiddetto antisemitismo, il tentativo di mettere un bavaglio a chi vuole denunciare i crimini dello Stato di Israele e soprattutto le politiche genocidiarie che non hanno mai smesso in questi ultimi 3 anni. Non c'è mai stato un attimo, tra virgolette, di tregua, di pace, che se ne dica. E abbiamo qui con noi, sui microfoni, cioè dai microfoni di questa radio, la voce di uno dei compagni di Milano del Centro Sociale Vittoria, che non ha mai smesso in questi ultimi 3 anni di scendere in piazza Milano, insomma, non solo voi, credo, con una rete molto ampia anche di altre associazioni, organizzazioni, comitati, collettivi, di scendere in piazza in solidarietà con la popolazione palestinese, ma soprattutto per dire stop all'occupazione, stop al genocidio.
3: Sì, innanzitutto grazie a voi per essere contattato e, come sempre, che seguite questa questione così drammatica. Milano, sì, Milano è stata una continuità politica, non certamente, assolutamente, solo noi, sarebbe stata una cosa, credo, politicamente molto, molto, molto, molto di nicchia. Invece è una cosa che ha investito di diversi settori, l'aspetto sia della militanza, devo dire con rammarico, non tanto come pensavo dal punto di vista della militanza di strutture milanesi, compagni e compagne, ma a partire dall'Associazione Palestinese d'Italia, poi c'è stata una partizione larga, vasta, di persone, donne, uomini, compagni indirizzati chiaramente a sinistra, che su questa cosa si sono messi tanto in gioco, spingendo anche con una forma di protagonismo personale che uno difficilmente sarebbe potuto aspettare. Dopo 3 anni di continuità, ovviamente ci sono fasi alte, fasi più basse, adesso è una fase in cui siamo in piazza con continuità, sempre con, diciamo, quello che abbiamo definito quasi per scherzo lo zoccolo duro, ecco, se 400, 500, 300, 700, dipende dalle volte di persone, se sono presidi o cortei che partecipano sempre. La fase è estremamente difficile, non voglio fare quelli che lanciano scommesse al mondo per poterne uscire, dico solo che è oggettivamente difficile. Anche oggi esce fuori dichiarato che continua nella sua fase di criminalizzazione, dicendo che ci sono i centri sociali, i palestinesi, i pro-palingeneri, che sono in piazza tutti i sabati e spaccano vetrine, rompono tutto, sono le solite cazzate di chi non sa più altro cosa dire. Ma questo vuol dire il segnale di una debolezza complessiva che c'è rispetto alla questione palestinese. Più si mobilitano persone intorno a film, programmi, solidarietà, di empatia nei confronti del popolo palestinese, più d'altra parte c'è quasi una perdita di una connotazione che è complessivamente antiimperialista rispetto a questa questione, anche perché poi sono persone che purtroppo non si vedono in piazza. Adesso voglio essere chiaro, che non fraintendetemi, io sono di quelli che la 7 ottobre ha sempre gridato ogni sabato che la Palestina richiede tutti, dall'empatia umana, la solidarietà. Abbiamo accolto con assoluto buona volontà e anzi ricercandoli i preti contro il genocidio, franti contro il genocidio. Sabato, mercoledì scorso in piazza sulla questione di DDL 1004 c'era Monivadia, c'è di tutto e c'è di più. Ovviamente il discrimine è quello dell'antifascismo si giudica anche a proposito di questo che si ritiene antisemita. Il problema è che a fianco a questo serve una propulsione politica, una cosa che probabilmente molti compagni non hanno percepito. La Palestina ancora per tante realtà politiche è qualcosa di anomalo, per cui ti impegni dal punto di vista della raccolta dei fondi, fai parte di campagne generali, ma non c'è un entrare nel merito specifico del ruolo della Palestina, e sarebbe così fondamentale anche questa fase. Siamo vicino al 7 ottobre, anche qua cogliamo, poi sono ragionamenti assolutamente nostri come gruppo di compagni e compagni, ma anche qua siamo vicini a esistere un problema: la radicalità politica che si pone in termini globali e complessivi contro l'imperialismo e contro il capitalismo non è solo riferimento alla capacità di sostenere la resistenza palestinese. Quella non è, non crediamo sia radicalità, quella appartiene a una concezione di nazionalismo arabo che ha tutta la sua legittimità, che noi rispettiamo, ma che rimane fissata col focus sulla Palestina. Noi crediamo che un salto di qualità politico, quello di cui andiamo urlando tutti i sabati in piazza, è quando noi saremo in grado, come compagni e compagni, come struttura, come singoli, come pensiero, come capacità di essere influenza politica nella formazione di una coscienza più globale, non solo di empatia umana, e capire che la Palestina è un pezzo di un disegno globale dell'imperialismo per controllare il mondo, fa parte di un pezzettino di scontro tra imperialismi, fa parte, e per quello che noi neghiamo questo concetto che crediamo assolutamente riformista e compatibile di multipolarismo, per cui sembra quasi demandare a chi sarà più forte nell'equilibrio delle potenze mondiali questa forma di pace. Si parla di pace, ma la pace senza giustizia sociale, senza un avanzamento, una progressione dei lavoratori, dei precari, dei popoli, una volta si parla di emancipazione sociale, rimarrà qualcosa di purtroppo molto lontano, perché una crisi, perché sono discorsi che si fanno a prescindere da una crisi globale di un modo di produzione capitalistico che sta spingendo avanti verso la tendenza alla guerra con assiemi sempre più elevati. Leggevo oggi che, se non sbaglio, metà ottobre ci saranno tra le prime manovre di difesa nucleare sui voli italiani, sui cieli italiani, con tante dalla Sardegna, alla Sicilia.
2: Sì, sì, abbiamo visto anche le dichiarazioni di Crosetto rispetto al fatto che appunto sul nucleare c'è anche un problema, appunto, tra virgolette, ovviamente si parla di nucleare civile, che però dice strategicamente ha bisogno anche di insomma, anche la difesa, per cui insomma, come dire, quindi la sua presenza, perché è un problema di sicurezza nazionale, quindi cioè voglio dire, stando
3: la proiezione è quella, purtroppo,
2: quindi non solo una corsa al riarmo, una ricorsa al nucleare, d'altra parte le tecnologie, il dual use che più volte abbiamo denunciato, no? Quanto poi alcune forme anche tra virgolette civili sono di sostegno, no? Cioè, l'abbiamo denunciato in primis rispetto alla Palestina, quindi all'uso dei porti italiani, e abbiamo visto poi che questi porti spesso vengono chiusi, mi viene in mente l'esempio appunto di Ravenna, proprio in virtù, insomma, come dire, anche ci sarebbe tanto da raccontare, però vediamo come poi essere solidale, insomma, con la lotta del popolo palestinese significa anche mettere in gioco la nostra possibilità, il nostro partire e dire no al riarmo, no alla guerra, no al nucleare, no ad alcune pratiche che comunque ripropongono una visione del mondo che, insomma, che se ne dica, è ancora una volta quella di colonizzare e furto di terra, di materie prime nei paesi cosiddetti, tra virgolette, del terzo mondo. Qui si aprirebbe
3: sei stata molto più brava di me, perché il senso era proprio quello: capire che la questione della Palestina non è una questione focalizzata solo sulla Palestina, che implica uno sforzo di analisi, di capacità di riflessione più globale rispetto alla situazione mondiale che corre verso la guerra. Cioè, citavamo che la Volkswagen ha venduto una fabbrica d'armi adesso direttamente all'entità coloniale sionista, sono tanti segni di una corsa di armo, di un sistema economico che adesso sta investendo sugli armamenti addirittura per riprendere un ciclo virtuoso, come lo chiamano loro, di accumulazione capitale. capitalistica, perché non ci sono altri margini, cioè questo è quello che vado a capire, per cui l'impegno nostro è essere all'interno di queste mobilitazioni, esserci, spingere, fare da elemento però di levamento di coscienza, altrimenti rimaniamo sulla banalità del male, davanti a un genocidio che ci ha straziato i cuori, che ci ha spezzato le menti, che ci ha prostrato da ogni punto di vista per la continuità. Però anche qui andrebbe fare un altro salto di qualità. Abbiamo visto, sentito, non l'ho visto personalmente, Nadja, vediamo Netherlands, altre cose. E ci domandiamo, ma perché è possibile che queste voci in Italia, in questo incidente così colonizzatore, colonizzato dal punto di vista anche del sionismo, accetti queste voci in maniera assolutamente aperta, bellissima, empatica, ma sono voci che arrivano da, non sono voci palestinesi. Perché non esiste la possibilità che sulla Palestina non ci sia una narrazione autonoma, fatta da quelle centinaia di scrittori, di poeti, di persone che

0: e come si fa in questi casi, la violenza purtroppo è parte dei rapporti tra oppressi e oppressori, è stata fatta questa scelta che nella legittimità di 78 anni di colonialismo, però capire questi meccanismi permette, scusate, metto il punto sempre su questo, ecco, il fatto che non ci sia un'adesione formale o di cuore a qualcosa che poi risulta fasullo, anche perché noi se non facciamo questo passaggio di analisi, di approfondimento, per quello che siamo in grado di fare tutte quanti noi, tutte e tutti, rimane qualcosa che si ferma lì. Nei momenti di calo della tensione umana deve rimanere la coscienza politica, la coscienza di classe, sapere che solidarizziamo con un popolo che lotta anche proprio in questo momento per fermare una serie di manovre. Ecco, questo sono stato forse troppo parziale oggi nel racconto della giornata, ma di quello che si sta facendo, però credo che sia un elemento fondamentale. Non dimentichiamoci mai che poi noi c'è la Cassazione, sono Daoud Janoun.
1: Infatti anche di questo t'avrei chiesto, perché sì. Il 10 è la mobilitazione di piazza, ma il 9 anche memory, insomma, delle altre mobilitazioni che ci sono state. Il 9 a Roma ci sarà la Cassazione per Daoud e Janoun, quindi anche lì voi avrete delle mobilitazioni, ci saranno, starete in piazza qui a Roma oppure in piazza sotto le carceri, insomma, come avete fatto altre volte?
0: Quello, ci siamo fermati su quello e vi mandiamo questa volta ai compagni romani, so che vengono qualche ragazzo dell'APE, se sono palestinese viene giù con la macchina, qualche milanese si prenderà il treno e verrà giù, però non è semplice anche dal punto di vista economico tutte le volte fare queste cose qua. Ci sarà un po' di gente, Vincenzo è tra quelli che si è sbattuto anche per questa cosa qua. È importante, è una cosa fondamentale, non si capisce perché, in base a quale problema burocratico innanzitutto abbiano scisso con la Cassazione per Daoud Janoun e per Yasser Riad invece al 13 di novembre questa prima divisione. Poi il Tribunale di Riad, la Procura di Genova ha chiuso le indagini, così ha fotografato, ha bloccato la situazione in questo modo che nessuno si aspettava, neanche gli avvocati non se l'aspettavano, in questo intervento di urgenza, perché non c'era assolutamente bisogno, togliendo anche la possibilità che in maniera pilatesca la Cassazione potesse dire va bene, ok, noi le abbiamo rimandate indietro perché non c'era niente, voi ce le rimandate qua, per noi non c'è ancora niente, perché di nuovo non c'è assolutamente niente da nessun punto di vista, abbiamo detto mille salse e mille modi. La cosa in più che hanno trovato è che ci sono questi 21 orfani di cui di nuovo combattenti della resistenza di cui si è fatta carico l'Associazione Palestinese d'Italia, la BSPP, scusate, l'Associazione Benefica Solidarietà al Popolo Palestinese. Quello che non raccontano mai è che in quello stesso periodo, oltre a quei 21, ce ne sono altri 1500, loro hanno tenuto, sono più di 15.000 quelli che loro hanno sostenuto negli ultimi anni, per cui è chiaramente tutto pretestuoso, è una scelta di campo, sono ostaggio, carne da macello della complicità del governo Meloni col governo generale consigliario sionista, questo è il problema, per cui nessuno sa fare previsioni. Sabato siamo stati con la famiglia di Janoun, anche loro, come dice, non bisogna essere ottimisti, bisogna stare con i piedi per terra, aspettarci tutto, dall'esultare per la gioia della liberazione in attesa di processo, non lo so, non lo voglio neanche dire, perché è una cosa che sarebbe drammatica per persone che ormai amiamo e c'è un rapporto di affetto e di stima che ha travalicato l'aspetto della solidarietà alla liberazione del popolo palestinese. Per cui c'è quest'altra cosa, nel frattempo si continua, nel frattempo ci sono compagni che sono in galera, io sapevo, eravamo rimasti a 7 che citiamo sempre tutti i comunicati, l'altro giorno Vincenzo mi accennava qualcun altro arrestato, ormai si procede così, 3 ragazzi arabi che hanno avuto un diverbio con un rabbino a Milano sono stati già espulsi dall'Italia, così le ultime notizie che ci davano. Si chiede di vietare i cortei, il decreto DL 1004 è proprio la più grande porcata, quella è una porcata antisemita, lo sappiamo tutti, è fatta apposta per costruire un muro intorno al dissenso, fatto per tacitare, fatto perché comunque sia anche qui ci sia ancora una volta una forma di discriminazione tra chi ha diritto a prescindere ad essere intoccabile e chi invece può essere represso. Questo vuol dire che lo dicevamo con una certa retorica in piazza l'altro giorno, non si capisce perché uno non possa dire oggettivamente col cuore in mano, perché chi spara in testa a centinaia di bambini in maniera scientifica e precisa e puntuale non si possa definire nazista, perché quello che è la sostanza del genocidio in corso che continua nel silenzio più assoluto.

0: subito, ancora hanno chiuso i valichi per un'altra settimana scorsa, che al di là del livello di violenza in sé è proprio è il pacchetto, è come è costruita questa violenza e la simultanea di questa violenza, è proprio la volontà di, cioè, si parla di diritto alla scuola, diritto alla salute, ci sono. Adesso si apre la sera, si apre il periodo di controllo gratuito, giustamente prevenzione per il cancro al seno per le donne italiane. E lì quanti sono le migliaia di donne che stanno morendo di cancro? Cioè, e stiamo parlando di questo, che è una cosa che è disumana.
1: Sì, guarda, se dobbiamo entrare, insomma, nel termine di denuncia, sono veramente tantissimo quello che abbiamo tutti gli elementi per capire, appunto, che il genocidio è in corso, che è continua la pulizia etnica, i tentativi non solo, appunto, nei confronti di chi abita Gaza, la violenza dei coloni
0: cittadini,
1: e di questa mattina ulteriori morti, no? Cioè, quindi non abbiamo fine. Però, appunto, quello che volevo ricordare con te, quindi in piazza a Milano. Perché
0: saremo in piazza Milano sabato ore 16 in piazza della Repubblica, ci fermeremo in piazza San Babila. In piazza San Babila dovremo raggiungere una delegazione del movimento sui data center, verranno, abbiamo richiesto espressamente un loro intervento proprio per un'articolazione in più dal punto di vista anche della conoscenza di come esiste in questo rapporto dual use, intelligenza artificiale e massacro scientifico di un popolo, verrà a dare il loro contributo. E noi il 9 mattina, voi romani, accorrete tanti e tanti alle 9 di mattina davanti alla Cassazione in piazza Cavour, quello è inutile che ve lo dica io, insomma. Però e continuiamo. E continuiamo senza fermarci. Sottolineo un piccolo particolare: l'intervento della figlia di Annuni sabato scorso davanti alla sede della BSPP, perché è stato un momento bello, toccante, vivo, anche perché a Milano abbiamo cercato di ricomporre sempre lotte, Palestina con lo sgombro degli spazi sociali, Palestina con i licenziamenti, abbiamo sempre fatto spezzoni, poi noi come compagni siamo stati ovviamente a tutte e due le parti, vuol dire, però abbiamo spinto questi spezzoni. L'altro sabato siamo presi il sabato in questione specifico sui prigionieri, Anan, Agamuti, Ahmad, i quattro dell'Apice sono stati il filo continuo di una denuncia politica continua disposta a non fermarsi mai fino alla liberazione.
1: Bene, io ti ringrazio e buona lotta sia a voi, insomma, da Milano, da tutto il nord d'Italia, considerando, insomma, anche i divieti che ci sono stati dalle parti, insomma, di Lecco
0: e Bergamo, sì, sì.
1: Lecco, se non erro, o di mobilizzazione
0: Lecco e Bergamo
1: di iniziative di oggi, e ci risentiremo sicuramente, insomma, finché non

0: bari e crimini commessi nelle carceri israeliane. E siamo di nuovo in diretta con una compagna di Terni, in cui lo ricordo, la radio in DAB va anche su Terni, quindi non solo ci potete ascoltare in streaming ma anche in DAB, e con te anche, insomma, ti do subito la parola veloce perché abbiamo parecchie corrispondenze, o comunque vorremmo fare parecchi, insomma, interventi per farci raccontare un po' come si stanno costruendo le altre piazze italiane. Grazie comunque per la tua disponibilità, a te la parola.
1: Ciao a tutti e tutti, e grazie a voi sempre per l'attenzione, per chiamarci, coinvolgerci. Allora, sì, da Terni io sto in riunione adesso, abbiamo fatto una riunione in assemblea un po' più allargata, insomma, su questa giornata ci sembrava comunque qui al centro sociale di Terni, e preparandoci, insomma, alla piazza del 10, che il coordinamento umbro ha chiamato una piazza su Perugia. Poi c'è anche una piazza, anche Spoleto ha chiamato una piazza, però quella principale è quella di Perugia, e quindi il pomeriggio alle 4 a Piazza Italia, insomma, come coordinamento ternano, si andrà a Perugia. E questa, ovviamente, dentro questo clima di iniziative nell'ultimo periodo siamo tornati in piazza, a differenza di Milano non siamo riusciti a mantenere una continuità che i primi due anni il coordinamento ternano-palestino è riuscito ad avere una presenza continuativa in piazza. L'ultimo anno è stata più sporadica, per cui nelle giornate,
0: sì, tutti mercoledì, se non erro, no?
1: Esatto, tutti i mercoledì stavamo in piazza, e invece, diciamo, nell'ultimo anno, mesi così, sono presenze legate a determinate date di mobilitazione, per cui due sicuramente, appunto, siamo stati in piazza contro il DDL antisemitismo, è stato un presidio che poi ci stavamo dicendo che poi quando si richiama la piazza non è che non c'è partecipazione, è più difficile un coinvolgimento attivo militante in questa fase, per cui, no, e quindi di progettualità e di continuità nel pensare e proporre le varie iniziative, però poi quando si va in piazza la presenza continua a essere buona, con molte richieste di interventi in quella circostanza del 2, per cui proprio come reazione a questa legge bavaglio. E su questo insomma ci sarà un lavoro che continuerà, a parte il coordinamento Ternano per la Palestina è formata da molti docenti, c'è dentro, partecipa anche l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, per cui
0: sì, perché probabilmente sarà uno dei primi ambiti, no, in cui già l'abbiamo visto.
1: Esatto, su questo, insomma,
0: anche senza DDL, però
1: senza che mi ripeto, però quello che ci aspetterà il corpo docente sarà la formazione obbligatoria sulla Shoah, sulle cose eccetera eccetera, che noi siamo obbligati a fare formazione ogni anno, e adesso questi argomenti diventeranno parte del nostro percorso formativo come docenti probabilmente. Però, insomma, su questo ci sono tanti spazi e tante trasmissioni in radio che approfondiscono in maniera sempre puntuale. E rispetto, appunto, invece alle altre mobilitazioni che qua a Terni in Umbria si stanno, sono un po' mosse, è stato importante il presidio del 20 settembre a Perugia, dove si è andato a fare il presidio contro gli accordi che la regione ha fatto con industrie militari per mandare le armi a Israele. Allora, questi accordi regionali, il presidio, insomma, ne ha denunciato lo scandalo, e su questo si cercherà di costruire un po', rafforzare un coordinamento più umbro, grazie anche a un report specifico sul territorio umbro che, prendendo spunto da quello fatto dai giovani palestinesi, ha approfondito un po' la situazione dei territori, e su questo si cercherà di lavorare, di darci, insomma, un po' più di continuità, tenendo sempre dentro, come è stato il presidio del 20, la questione della guerra esterna, e quindi il riarmo con l'aumento del carico repressivo interno per tutta quella che è in generale ma la mobilitazione sociale, ma nello specifico, insomma, anche prima Elio ha parlato della situazione dei vari detenuti palestinesi in generale, l'accanimento contro tutto il movimento di solidarietà palestina. Allora, tenere insieme questi argomenti e tenere sempre presente la necessità in tutte le nostre lotte di riportare la questione della liberazione dei prigionieri palestinesi per noi è abbastanza un punto importante. Crediamo che comunque questo movimento di solidarietà alla Palestina, il movimento di solidarietà alla Palestina, deve essere in grado di poter difendere i propri prigionieri politici e deve poter produrre una solidarietà fattiva e militante, come si darà appunto quella del presidio del 9, come sicuramente si organizzerà anche nei presidi dei prossimi appelli, che non c'è solo quello del 13 novembre, sempre la Cassazione per quanto riguarda gli SR Riyadh, ma ci sarà anche il 26 novembre l'appello per Ahmad Salem a Campobasso, e anche lì l'incarcerazione a Mazzalem è in punta del 270 bis quinquies, che è il nuovo provvedimento che sta carcerando continuativamente palestinesi, si sperimenta sui palestinesi e sugli anarchici, ma che è lo strumento che ho affilato e che ha messo in campo l'ultimo decreto legge e che è rispetto al quale insomma le detenzioni sono lunghe e sul, come ben sapete, su qualsiasi documentazione, cose che può essere ricondotta a una forma di autoaddestramento. Quindi su questi aspetti è importante tenerli sempre insieme, quindi su questo credo che è un centro politico del tentativo di portare sempre la questione dei detenuti palestinesi dentro alle nostre lotte, e invito a farlo sempre tutto il più possibile, cercare mai di dimenticarci che quel fronte di lotta e di solidarietà fa parte della solidarietà più complessiva e va tenuto sempre presente e come dire, agito con forza. Quindi un po' queste sono un po' la situazione per quanto riguarda Terni. E non so,
0: diciamo, una mobilitazione più o meno regionale, no? Che parte dall'esperienza dei singoli territori umbri di mobilitarsi per la Palestina per concentrarsi a Perugia il 10, a quello che ho capito.
1: Il 10 si starà su Perugia, sì, esattamente.
0: E sai dire la piazza e l'ora di Perugia?
1: Sì, a Perugia sarà alle ore 16 a Piazza Italia, che è la piazza principale dove appunto si è fatto anche il presidio del 20 settembre, che è la piazza quando sono partite sempre le manifestazioni. Quindi questa è un po' l'atmosfera che c'è a questa latitudine. Va bene?
0: Va bene, ti ringrazio e insomma buona lotta, buone mobilitazioni, ci risentiremo. Se avete insomma ovviamente mobilitazioni, cose da raccontarci, questa radio insomma, i nostri microfoni sono sempre aperti, ben lo sapete. Visto che
2: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
3: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
2: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
3: Sabato 10 ottobre alle ore 10 andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Pava nella frazione dei Campi d'Annibale in piazza di Vittorio.
2: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
3: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%. Per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
2: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
3: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
2: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio, anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Ed eccoci di nuovo in voce, 10:50 sulle note di Color My Love. Dei Fan Fan, torniamo in voce, non lo facciamo da sole però perché c'è anche un'altra persona qua con noi del CSA di Aure e Marco, vediamo intanto se è collegata.
1: Eccomi, buongiorno a tutti, tutti e tutto.
0: Buongiorno anche a te. Allora, insieme andiamo un po' a dipingere quella che sarà la giornata, insomma, sia per stare insieme che sempre di lotta di Roma di domenica, che avrà inizio nel quartiere di Spinaceto. Se ti va, insomma, di presentare l'iniziativa.
1: Certo, anzi, grazie per questo spazio. Allora, in realtà oggi stamattina vi parlo di un'iniziativa che faremo domenica, quindi 11 mattina, che sarà il primo incontro di una serie di incontri che abbiamo pensato che si chiameranno Extra Periferia. Diciamo che questa iniziativa è il primo di una serie di incontri, nel senso che comunque non è un discorso ignoto, però cioè è già da un anno che in città ci sono una serie di assemblee che e non solo, comunque tutta una serie di esperienze che si interrogano su che vuol dire abitare, su come sta diventando la nostra città e non solo, anche il resto del mondo, visto quello che sta succedendo, insomma, anche in altri contesti. E quindi noi abbiamo pensato questa iniziativa più che altro proprio per parlare un po' dal nostro punto di vista del territorio che noi viviamo, quindi quello di Spinaceto, però in generale che fosse anche un'occasione sia di avere una narrazione personale, nel senso proprio, infatti durante la passeggiata che di domenica ci saranno delle tappe che sono dei punti che noi abbiamo magari appunto trovato fondamentali per osservare delle trasformazioni che ci sono state del nostro territorio e anche proprio per fare appunto una come posso dire, per vedere come è diverso magari appunto come noi viviamo il nostro territorio rispetto a come lo raccontano, essendo noi in un municipio che sta facendo una serie di, cioè che ha aperto una serie di bandi, ha aperto una serie di cantieri con la solita sigla di regione per rigenerazione e per migliorare il territorio, anche il nostro stesso stabile dove è situato il CSA di Aure e Marco è diventato al momento un cantiere, quindi insomma per far vedere anche che significa per chi lo vive davvero poi in territorio, come vive, come se lo vive e come lo abitiamo. Infatti l'idea di fare una passeggiata era anche proprio per ridarci anche un senso di lentezza, di vedere quello che c'è attorno, di come posso dire, di far vedere che comunque poi chi vive nei quartieri periferici, che sono spesso e volentieri considerati dormitori, in realtà li abita e ha la possibilità di abitarli, ovviamente non grazie a come sono stati costruiti spesso e volentieri, come ad esempio succede a Spinaceto, però ad esempio poi il nostro territorio ha la fortuna di avere di essere un'area molto verde, avere molti parchi e quindi poi in realtà è possibile anche abitarlo senza quel disagio che spesso viene rilegato ai posti di periferia. Poi appunto diciamo che questo ciclo di incontri era proprio appunto per attraversare anche insieme un quartiere che magari proprio anche per ragioni geografiche se no non verrebbe attraversato da tutta una serie di persone, e anche un po' per risvegliare nel quartiere stesso in questo sentimento di riappropriazione di dove vive e di abitarlo, anche in senso non solo che dormo lì.
0: Certo, ma che lo si vive, ecco, e tanto vale anche insomma conoscere nel dettaglio tutte quelle
1: Esatto.
0: Quei luoghi che vengono anche lasciati spesso in stato di abbandono, quindi andare un po' a ritrovare le radici e le motivazioni.
1: Infatti i punti che abbiamo scelto per la passeggiata, noi partiamo ovviamente da Aure e Marco e poi passiamo per vabbè, una serie di punti che io nomino, però mi immagino che tutte le persone e tutto conoscano, però, che sono Largo Cannella, che è abbastanza vicino ed è in realtà una proprio una piazza pensata per il quartiere anche proprio dall'inizio, dal piano regolatore con il quale è stato costruito Spinaceto. Poi appunto passeremo per il quarto lotto, che ha una storia molto particolare e che era bello anche condividere, perché poi appunto comunque Spinaceto ha la particolarità di essere parte di uno dei primi piani regolatori della, in cui si sono iniziati a costruire dei quartieri a Roma. E ad esempio il piano, cioè il nome del progetto iniziale era proprio La città nella campagna, motivo per il quale alcuni lotti sono, cioè, sono proprio disposti in dei punti specifici che sono pensati proprio per essere i parchi attraversati in un certo modo. Infatti c'era anche un po' per istituire una storia, come posso dire, che magari non tutti conoscono, di un quartiere che è anche abbastanza lunga, insomma. Poi volevamo passare per il settimo lotto, che è dove tra l'altro c'è anche il CAV a Spinaceto, che però è anche riferimento di altri municipi e non solo il nostro. Infatti si prende poi il CAV tutta una serie di aree circostanti che, circostanti che, nonostante Spinaceto è già abbastanza le colonne d'Ercole di Roma, però esistono tutta una serie di quartieri che sono ancora più fuori, come possono essere, ne so, Acilia, tutto quello che è dopo la Pontina oppure dopo la Via del Mare. Però vabbè, appunto, diciamo che nel tempo a Spinaceto sono state fatte delle opere da parte delle istituzioni per far vedere una certa presenza, che appunto hanno trovato il tempo che trovano, tant'è vero che abbiamo una serie di mostri abbandonati e insomma è anche proprio un po' questa la nostra idea di far vedere anche appunto che cosa effettivamente succede ed è successo.
0: Sì, e dato che stiamo parlando del quartiere, vogliamo anche, se ti va, dare un po' spazio anche al CSOAT Aure e Marco, così diciamo un po' come si trova il quartiere, da quanto tempo c'è, per avere...
1: Certo, allora noi siamo uno spazio occupato dal 92 e ha avuto varie fasi. L'ultima fase, diciamo quella più recente, è stata quella proprio di scegliere di mettersi la T nel nome, proprio per rivendicarsi di non essere solo uno spazio occupato autogestito, ma anche voler essere dichiaratamente transfemminista. Ed è uno spazio che, essendo occupato da così tanto tempo, è per il quartiere stato, diciamo, varie cose. Storicamente ha avuto una palestra popolare, è comunque stato un posto di aggregazione, e poi comunque noi viviamo il nostro spazio in un senso e sentimento di farlo essere un bene comune per il quartiere e per essere anche un posto dove si ha la possibilità di poter vedere concerti, fare cultura, fare autoformazione, fare politica. E sì, poi noi appunto siamo in uno stabile che in realtà è molto grande, che storicamente c'erano anche altre realtà, che vabbè, ha tutta una storia molto particolare, che pure lo stesso stabile della nostra occupazione magari vi racconteremo quel giorno stesso. Però sì, ha una storia molto lunga. E
0: vuoi dirci dove poter trovare, insomma, i dettagli della giornata, gli orari, le varie informazioni, oltre a ripeterle qua insieme a me, che poi inizierò qua dai microfoni della radio a descrivere il weekend che ci aspetta di lotta a Roma.
1: Sì, infatti cioè comunque sarà una domenica pregna di altre iniziative, e che insomma il nostro desiderio era anche di non sovrapporsi con iniziative che erano nel nostro stesso quadrante. Però sì, sarà domenica una giornata di lotta molto intensa,
0: a tappe, per fortuna sono tutte sulla stessa, insomma, direzione, bene o male.
1: No, infatti comunque allora, tutte le informazioni Allora, noi avevamo, come varie persone, un blog che al momento è stato buttato giù, e quindi comunque l'abbiamo messa su gancio e sui social, e poi appunto tramite passaparola la stiamo facendo girare per i nostri circuiti. Poi appunto le informazioni ora ve le ridò per anche in questo momento. Abbiamo pensato da programma di fare alle 10 una colazione da noi al centro sociale, e appunto partire ufficialmente con calma alle 11. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che comunque l'idea di fare una passeggiata e non altre formule l'abbiamo pensato anche in modo che sia accessibile a tutta una serie di persone che magari non hanno la stessa possibilità anche fisica, tant'è vero che ci tengo a dire che non sarà una passeggiata lunghissima, cioè abbiamo pensato delle tappe che appunto potessero essere attraversabili anche da persone varie eventuali con le proprie necessità ed esigenze, e che comunque ci teniamo a specificare che in qualsiasi momento le persone non se la sentano, comunque il centro sociale rimane aperto e può essere insomma un rifugio perché non se la sente di attraversare tutto questo momento. E appunto comunque l'idea di fare una passeggiata era anche proprio perché proprio in questi giorni vediamo anche altri quartieri, non solo il nostro, attraversati con questa idea di fare delle passeggiate e delle fiaccolate, quindi insomma, cioè, è anche molto importante riprendersi i nostri quartieri in questo senso qua. Comunque appunto alle 11 partiamo, poi appunto da lì iniziano una serie di tappe, che è la prima alle 15:15 a Largo Cannella, poi alle 11:30 a Torre Brunori, che vabbè è una torre tipo di età romana, e vabbè insomma tutta una storia, e poi a mezzogiorno il 16:15, a mezzogiorno e 30 il 17:30, a mezzogiorno e 45 appunto vediamo sempre dal 16:15 l'affaccio su via di Mezzo Cammino, quindi una parte che è attraversata dal parco, e poi per poi tornare al centro sociale dove c'è un pranzo e delle musichette e nulla. Questo.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo, rilanciamo l'invito di questo percorso a tappe, un po' insomma un po' dinamico, però si può fare, e partirà appunto questa domenica, quindi da Spinaceto, dal centro sociale Aure Marco alle ore 10.
1: Sì.
0: Di mattina, con una grande colazione.
1: Una grande colazione.
0: E vai, va benissimo allora. Ti ringrazio di essere stata qua con noi, di aver insomma moltiplicato l'invito anche tramite questi microfoni, e poi ci risentiamo. Intanto una buona domenica.
1: Buona giornata.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: E quando sono le 7 e 59 minuti, ormai 8 minuti primi di questo venerdì 9 ottobre, un buongiorno a tutte e a tutti all'ascolto e un buongiorno soprattutto a chi è qui di fronte a me.
1: Buongiorno.
0: E prima di iniziare la nostra consueta rassegna stampa di oggi, rassegna stampa di venerdì, tutti i quotidiani, tutte venerdì, giusto?
1: È venerdì, venerdì 9
0: No, meno
1: ottobre.
0: male. Ok, no. Prima di iniziare la nostra consueta rassegna stampa, come sempre, iniziamo a leggere l'agenda con gli appuntamenti previsti per la giornata di oggi, iniziando subito con l'assemblea per il Parco dell'Energia. Vado a leggere un attimo solo.
1: E tanto io magari vi intrattengo guardando qualche altro appuntamento della giornata di oggi che mi colpisce in particolare, condivido con voi questa, leggendo da Gancio di Roma, roma.convoca.la, l'assemblea cittadina di oggi con il lago che combatte per l'esproprio dell'ex SNIA. E la apro per raccontarvi più precisamente che cos'è.
0: E tra l'altro dovremmo avere anche un collegamento dopo la rassegna, ma intanto anticipiamo
1: Ah,
0: brevemente, dovremmo però, adesso
1: benissimo.
0: stiamo organizzando, quindi
1: Benissimo, quindi allora ve lo
0: lascio a
1: annunciamo e
0: te.
1: speriamo di potervelo approfondire meglio perché infatti è un'iniziativa interessante. Parco ora subito, adesso, venerdì 9 ottobre alle 17:30, assemblea cittadina al Parco delle, la Casa del Parco delle Energie che si trova in via Prenestina, accanto al centro sociale ex SNIA, via Prenestina 175. La battaglia è quella che ormai conoscono tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori della radio per la

0: Io non so se tu hai altri appuntamenti previsti, segnati nella nostra agenda o su altri siti.
1: Ma io forse mi limiterei a questi due per questa
0: Perfetto,
1: mattina.
0: perfetto. Allora direi una piccola pausa musicale prima della consueta sigla della rassegna e poi iniziamo con le prime pagine, tutto questo sperando di non fare impicci tecnologici.

0: che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: E quindi torniamo in voce. Il nostro computer si è acceso, iniziamo la rassegna stampa di oggi venerdì 9 ottobre.
3: 9.
2: E su questo ci siamo settati e ci apriamo, ci diamo un'occhiata veloce al complesso dei titoli delle prime pagine dei giornali per poi andarcene a leggere qualcuna più nel dettaglio, e possiamo affermare con notevole certezza che oggi il titolo centrale è uno che l'abbiamo schivato per settimane, ci siamo arrivati, è stata approvata la nuova legge elettorale.
3: Io ci sono venuto,
2: ci sei venuto apposta a raccontarla oggi e quindi diciamo è il titolo di tutti i giornali. Cominciamo dai tre principali quotidiani: il Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa. Il Corriere sia la nuova legge elettorale, Repubblica la legge del potere, La Stampa voto Meloni, voto virgola Meloni cambia le regole.
3: E poi anche il Fatto Quotidiano incredibilmente segue l'apertura degli altri quotidiani contro questa legge elettorale. Mattarella può bocciare l'ultima porcata? Due punti, la domanda lo farà anche il Messaggero. La riforma elettorale è legge, e anche i stessi quotidiani di destra, era trittico, adesso no, sono un po' quattro abbondanti, direi cinque, quindi abbiamo La Verità, un pieno di bugie con la Schlein in fotonotizia, e si fa riferimento a quanto pare dette da loro bugie delle opposizioni. Il voto torna agli italiani, il titolo del giornale. O di qua o di là il Tempo, Libero invece, Libero in realtà dice la sinistra benedice la Sharia, ma
2: sì, Libero e La Verità si concentrano su questo evento che credo sia a Padova, adesso ce lo andiamo a leggere meglio, su un tribunale
3: legato al
2: mondo islamico, che non è ovviamente un tribunale istituzionale, ma è una specie di adesso ve lo diciamo con più certezza.
3: Poi abbiamo anche il Sole 24 Ore, in realtà non va a parlare, cioè non, perlomeno non mette in prima pagina la questione della legge elettorale, ma si parla della manovra e del dossier banche che il governo attraverso il quale il governo cercherebbe nuovi fondi di 3 miliardi. Il Foglio non si capisce perché è una cozzaglia di scritte piccole, e quindi non mi dispiace. Lo Stabilicum, sì, perché ho capito che Stabilicum è in base a chi gli piace e Melonellum invece a chi non gli piace. Ok, quindi il Foglio anche da questa cosa a te.
2: Allora aspetta che vediamo gli altri che ci rimane. Il Sole 24 Ore ovviamente si discosta da tutti gli altri giornali perché apre sull'economia, manovra dal dossier banche, il governo cerca fondi fino a 3 miliardi, comunque il governo cerca fondi continuamente perché
3: le tasse ricchi manco per sbaglio.
2: Esatto, le tasse ricchi manco per sbaglio, di finire le guerre neanche per sbaglio. Non so se hai già Avvenire.
4: No.
2: Sempre si concentra sulla legge elettorale, quindi gran premio elettorale, varie sfumature dell'ironia o allarme su questo tema della legge elettorale, le regole del gioco, il titolo del Manifesto, e il titolo del Domani è Melonellum, sì alla legge truffa Schlein, vinceremo lo stesso. Fortuna che lo pensa lei, perché effettivamente tutto il resto d'Italia ha qualche dubbio. Mi sembra che per i principali giornali, questi sono i principali giornali, poi ci sono i giornali locali e non ce li andiamo a guardare, ci andiamo a guardare forse le pagine nel loro, andiamoci a analizzare un po' più del dettaglio le pagine, le prime pagine dei giornali. Inizio io dalla prima pagina del Corriere della Sera. Stavo in realtà cercando di approfondire, di riguardare bene questo tema del tribunale islamico, sulla quale fanno tanto cagnara, tanto rumore i giornali della destra. Sono gli unici, nel senso, finora nessun altro giornale giustamente lo mette in prima pagina, quindi evidentemente deve avere l'importanza che ha, ma comunque Andando avanti ci leggiamo la prima pagina del Corriere della Sera. Allora, il titolo principale sia la nuova legge elettorale, Meloni una risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa. Ci sono due editoriali, uno di Francesco Verderami, le prove in arrivo, l'impianto ed è sulla nuova legge elettorale, un altro è di Beppe Severgnini, ho letto l'incipit, ve lo leggo, ma diciamo che non lo so, come sempre mi sembra si parli di vecchi maschi bianchi che guardano il mondo. Le prove in arrivo di Francesco Verderami, l'impianto della nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva alla Camera ha l'obiettivo di garantire la stabilità, un fattore che dovrebbe essere apprezzato da tutte le forze politiche perché consente alla coalizione vincente la possibilità di dispiegare la propria azione politica per l'intero arco della legislatura e perché proietta un'immagine solida del governo nei rapporti con i partner europei e nelle relazioni internazionali, con tutti i benefici che un mandato a lungo termine può offrire nelle trattative, nell'interesse del Paese. Ora, sapendo leggere un po' l'ars retorica di questi giornalisti, sembrerebbe poi che nelle pagine interne voglia affermare il contrario, quasi tutti, tranne i giornali della destra estrema, affermano il contrario rispetto a ciò che si può definire stabilità e ciò che si può definire è inutile andare a votare. E invece Beppe Severgnini fa, diciamo, sempre sul lato sinistro editoriale della prima pagina del Corriere della Sera, si concentra sul voto giovanile, diciamo più che altro l'attivismo giovanile. Gli studenti francesi sono scesi violentemente in piazza, molte scuole sono chiuse, le nuove generazioni spagnole chiedono una casa e si avviano a elezioni tumultuose. Tra gli elettori tedeschi orientali nella fascia 16-25 la percentuale che appoggia l'ultradestra, AfD, è compresa tra il 35 e il 40. E in Italia? In confronto ai nostri partner europei, i paesi con cui per dimensione, benessere e cultura possiamo confrontarci, la situazione è relativamente tranquilla, dice Severgnini nella prima pagina.
3: Che parla di ciò che sa, perché
2: tutto
3: essendo
2: è
3: anche lui.
2: Finché poi non ti arriva un treno in faccia e non te ne eri accorto. Ma scusate, la franchezza, detto questo, magari dopo ci andiamo a vedere perché pensa che sia così tranquilla. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, che oggi arriva con un inserto che sembra un'enciclopedia perché festeggia i 150 anni di vita il Corriere della Sera, c'è una foto notizia centrale grande che poi campeggia su diverse prime pagine, che è ride sul bus dei pendolari, oltre 30 morti in Donbass. È un autobus colpito da un drone, credo russo, in Donbass. Ci sono 30 morti. Poi dice: attacco degli hacker filorussi al sito della Farnesina. Questo poi ce lo vedremo. Ma diciamo che tutte le volte che mi capita fare la rassegna stampa, qui si parla del conto di morti che non viene fermato. Tutti i civili, è la guerra, finché non si ferma, questo sarà una notizia, leggeremo. I 150 anni della nostra scuola, il giornale di tutto il paese, questa è l'autocelebrazione del Corriere. Poi una notizia economica su Monte dei Paschi, MPS, i due no all'ovaglio di Caltagirone Agricol, l'intesa vede il traguardo, ora tocca ai fondi esprimersi, non vi so aiutare su questo titolo estremamente tecnico sull'economia. Poi c'è il consueto caffè di Massimo Gramellini che tratta del Nobel per la letteratura Dan Carson, il titolo Ascoltare il vento. Io ti passerei la parola per un'altra bellissima prima pagina sulla legge elettorale.
3: Sì, esatto, io vado sulla Stampa. Voto Meloni cambia le regole, via libera alla riforma elettorale, la premier risulta, risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione una truffa. La via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. Questo è il titolo di prima pagina della Stampa di oggi. In taglio alto invece la notizia merito all'ex Ilva oltre a Taranto, stop anche a Novi e Genova. Quindi si ferma all'Alto Forno, come appunto a Taranto. Poi la fotonotizia invece è, diciamo, arriva dall'Ucraina, perché la strage dei civili, bombe russe, oltre 30 morti, e Rubio, temiamo che la guerra si allarghi, temiamo Rubio, capito?
2: Sì. Rubio, esatto, teme, temiamo Rubio di allargare la guerra,
3: esatto.
2: Noi.
3: Rubio teme che una guerra si possa allargare. Poi nella colonna di destra invece si dà spazio al premio Nobel per la letteratura Anne Carson, il mito classico alla sfida del presente, con una anche poesia che però potrei ammazzare recitandola, quindi anche un premio Nobel non merita tutto ciò. E quindi insomma, sulla colonna di destra della Stampa, per chi volesse. Poi abbiamo un'analisi di Marcello Sorgi, la partita giocata dalla consulta e l'arbitro al Colle, appunto sempre in merito alla legge elettorale. E poi fuori classe il giornale c'è il lancio di un inserto della Stampa per studenti e studentesse, fuori classe il giornale nella voce dei ragazzi. E poi insomma, diciamo, queste sono le notizie, non c'è altro, no, effettivamente.
2: Allora, e ci passiamo alla prima pagina di Repubblica. Il titolo centrale è la legge del potere, approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capilista bloccati, le opposizioni preparano il ricorso alla consulta cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi urne a maggio. Naturalmente quello che è evidente è che sono tutte sfumature di come si approccia di parte dei vari giornali il tema della legge elettorale. Noi non ci stiamo leggendo quelli della destra diciamo più estrema, che la esaltano, che la considerano un passaggio epocale. Si parlano di entrata nella Terza Repubblica. E invece ci stiamo, un gioco di parole, leggendo in questo momento quello di Repubblica. C'è in prima pagina un editoriale di Annalisa Cuzzocrea che dice: con un'operazione di maquillage politico degna di un illusionista, Giorgia Meloni ha costretto la sua stessa maggioranza ad approvare una legge elettorale che volevano solo lei e il suo cerchio magico, cambiandola giorno per giorno, emendamento dopo emendamento, sulla base di sondaggi che misuravano man mano la sua forza, la debolezza degli alleati e l'insorgere di uno sfidante interno alla destra, quell'ex generale Vannacci che minaccia di scombinare i giochi. L'unica stabilità che il Melunellum ricerca è quella del potere di chi lo ha voluto. L'unica scelta che rimette nelle mani degli elettori è quella di una quota largamente minoritaria di preferenze, e solo per i partiti più grandi, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, perché per tutti gli altri varrà l'unica indicazione di capilista bloccati, senza nemmeno più la garanzia di un'alternanza di genere che porti un po' di donne in Parlamento. E prosegue poi a pagina 17 l'editoriale di Annalisa Cuzzocrea. C'è un dossier, come cambia il voto, a pagina 6, vedremo se avremo tempo, se sarà interessante guardarcelo nelle pagine interne. E poi dentro gli articoli di vari l'incipit del tema in generale è la riforma elettorale e legge. La Camera ha approvato il testo con 227 sì e 164 no, esulta la maggioranza che resta compatta nel voto segreto. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la Presidente, lei avrebbe voluto essere chiamata il Presidente, i cittadini potranno scegliere coalizione, programma e candidato premier. L'opposizione protesta in aula, quello era un virgolettato, l'opposizione protesta in aula con cartelli contro la legge truffa e prepara i ricorsi alla consulta. Poi vedremo che nel Corriere della Sera, nelle pagine interne, c'è un'intervista, mi sa, al presidente della consulta. La segretaria del PD Elly Schlein attacca: siete indifferenti ai problemi degli italiani e cercate di manomettere la Costituzione. Parola pro bei degli italiani è l'unica cosa che riesce a dire Elly Schlein senza però sostanziarli mai. C'è ovviamente la foto del bus colpito dal drone russo, 30 morti, missili russi sui bus, strage di civili, nuova escalation, articolo di Paolo Brera, questa sempre la prima pagina di Repubblica. Poi una notizia non conoscevo, autostrade a pezzi, sì, questo lo sapevamo, da oggi in Sicilia limite è 60 all'ora sulle autostrade, a quanto pare chi in Sicilia sognava il ponte sullo stretto si risveglia bruscamente con il limite di velocità 60 all'ora sulle sue autostrade, una prescrizione viene imposta per motivi di sicurezza sulle arterie che da Messina vanno verso Palermo e Catania, una decisione che viene proprio dal Ministero dei Trasporti guidato da Salvini. E poi un articolo dall'inviata in Cisgiordania, Francesca Caferri, sì, che inizia così: nel prefabbricato di metallo che costituisce il cuore del suo villaggio, la voce e i gesti di Abu Khamis trasudano rabbia. Israele vuole mandarci via e i vostri governi cosa fanno? Quasi ci urla addosso mentre ci offre, nonostante tutto, un tè e parla. Ovviamente anche senza aver letto le pagine interne della pressione, dell'occupazione continua da parte dei coloni israeliani dei territori dei palestinesi, possiamo anche definire occupazione illegale perché è ampiamente illegale tutto, quindi questo si aggiunge un'ulteriore aggressione verso le case palestinesi. E mi sembra che c'è un'altra notizia in prima pagina di Repubblica che si riprende proprio da venerdì scorso, c'è un collegamento, il venerdì c'è un filo che conduce le notizie, perché dice primo sì, UE alla flessibilità italiana su energia e difesa. La settimana scorsa avevamo visto che c'era la richiesta del governo italiano di sforare una flessibilità sul patto di stabilità. Esamineremo più a fondo, qui si legge, le richieste italiane di Italia e Grecia sulla flessibilità fiscale, lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis, invitando intanto alla prudenza e al rispetto dei piani di spesa concordati con Bruxelles. Si tratta sulla lettera di Roma. Il ministro Giorgetti dice: siamo fiduciosi di una corretta interpretazione delle regole. E questo è questa era la prima pagina di Repubblica, mi sembra che sia tutto. Ultima notizia dall'Istat: un terzo delle famiglie ha cominciato a risparmiare sul cibo. Ti passo la parola.
3: Ok, allora andiamo con la lettura del Manifesto. Le regole del gioco, il gioco di parole fatto dal quotidiano Il Manifesto, che spesso con questi titoli comunque riesce a sintetizzare veramente molto bene quella che è il tema di giornata. La Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura, punta al voto in primavera per i pieni poteri e vuole l'incoronazione con norme incostituzionali. Le sue sentinelle spiano i deputati nel voto segreto, mezzo Parlamento è già in riga. Su questo c'è anche un editoriale, un'analisi di Luigi Ferraiolo, un'aggressione alla democrazia parlamentare, è molto breve, secondo me restituisce anche un attimino quelle che sono le principali modifiche di questa nuova legge elettorale. Inizia così: è un'immagine oscena quella di una maggioranza obbligata a mostrare ai controllori di partito il dito indice della mano puntato in una votazione che dovrebbe essere segreta sul voto a favore di un disegno governativo. È un'aggressione all'autonomia del Parlamento e dei singoli parlamentari. Continua poi. Questa legge, promossa alla vigilia delle elezioni, attribuisce un enorme premio di maggioranza, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, alla coalizione che abbia raggiunto almeno il 42% dei suffragi, che è esattamente la cifra attribuita alla destra dai sondaggi del giorno. Ne risulta una chiara lesione del principio di uguaglianza nel voto e una profonda distorsione del principio di rappresentatività popolare delle assemblee legislative. Tutto l'assetto costituzionale risulta sconvolto. I poteri politici concentrati nel capo del governo, il Parlamento ridotto a un organo di ratifica ad esso subalterno, il crollo dell'equilibrio dei poteri grazie alla possibilità per la maggioranza di impossessarsi di tutte le istituzioni di garanzia, dalla Presidenza della Repubblica alla Corte Costituzionale e a tutte le autorità indipendenti. Infine, il colpo più grave del nostro assetto costituzionale, diretto a cambiare di fatto la nostra forma di governo. La legge impone l'indicazione nelle liste elettorali del nome del candidato alla presidenza del Consiglio. Viene così perseguito con una legge ordinaria votata a colpi di voti di fiducia il medesimo risultato che era stato progettato dal disegno di riforma costituzionale sul premierato elettivo, chiaramente abbandonato perché sarebbe stato sicuramente bocciato dal referendum popolare. Non dimentichiamo che la nostra è tuttora una repubblica parlamentare nel quale i governi si formano in Parlamento e i presidenti del Consiglio non sono eletti dal popolo ma nominati dal Presidente della Repubblica sulla base delle consultazioni delle rappresentanze parlamentari. Insomma, il commento va avanti, poi si rivela perciò un altro obiettivo nefasto e sleale di questa legge: danneggiare l'opposizione deformandola a sua immagine e somiglianza. Mi verrebbe da dire, non è che ci vuole troppo, diciamo, a combattere questa opposizione, sta facendo di tutto per così. Non so quanto serva danneggiare l'opposizione, mi sembra che ci riesca già benissimo
2: da sola.
3: Un effetto voluto di questa incredibile manomissione delle istituzioni democratiche è infatti quello di costringere il centrosinistra a dividersi nella scelta di un capo tramite le primarie rese di fatto obbligatorie dalla legge che impone l'indicazione nella lista del nome del candidato presidente per poi omologarsi come la destra intorno alla figura del capo vincente. È ben difficile che le complesse procedure previste per un'eccezione di incostituzionalità sollevate incidentalmente nel corso di un giudizio rendano possibile prima delle elezioni una pronuncia su questo obbrobrio della Corte Costituzionale. L'unica speranza è che il Presidente della Repubblica voglia avvalersi del potere conferitogli dall'articolo 74 della Costituzione di chiedere alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione. Qui si parrà la sua nobilitare è in atto una vera eversione dell'assetto costituzionale. Questo è il commento di Luigi Ferraiolo sul Manifesto e vado a completare la prima pagina. Un altro commento di Antonio Floridia, sempre sul Manifesto a pagina 4. È un paginone, l'ho già visto, insomma, testo pericoloso, ma la si può usare con intelligenza. Questo è il titolo. Spiega un pochino in che modo eventualmente questa stessa legge elettorale può andare, diciamo, avvantaggiare eventualmente l'opposizione e quindi di conseguenza eventualmente svantaggiare l'attuale maggioranza di governo. Poi l'omaggio di Madrid a Mari Carmen, mentre il Partito Popolare pone il veto al minuto ufficiale di silenzio per la morte di Mari Carmen, la nonna per il diritto alla casa, scuote la Spagna e rattrista la compagnata di Puerta del Sol. Insomma, quindi si fa riferimento ancora alle manifestazioni, alle proteste in Spagna e in merito a questo c'è anche un commento di Alessandro Volpi a pagina 6, gli inquilini che investono sul loro sfratto, città come prodotto finanziario, poi lo andremo a leggere nelle pagine interne successivamente. Le ultime notizie rilanciate, si parla appunto dell'ex Ilva che si ferma anche a Genova e Novi Ligure, come detto anche in precedenza, e poi grande deportazione, USA bambini da soli davanti ai giudici. Queste sono le notizie del Manifesto di oggi. Tu hai ancora altre prime pagine, forse
2: io
3: il
2: sì.
3: Domani?
2: Okay. Io ho il Domani. che ovviamente ci ripetiamo alla legge elettorale come primo titolo, anche la fotonotizia è la votazione, diciamo il display, lo schermo della votazione. Melonellum, sia la legge truffa, Schlein, vinceremo lo stesso, la Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita, Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni su quanto sia meglio quando sia meglio tornare alle urne, e il campo largo si ricompatta. Vedremo poi nelle pagine interne, mi pare di Repubblica, che questa maggioranza unita, c'erano proprio le vedette che controllavano le mani, perché il voto era segreto, però
3: sì, infatti era questo prima che si faceva riferimento,
2: timore dei franchi tiratori. Diciamo, l'incipit della pagina di Domani dice: infine i franchi tiratori sono rimasti in sonno e la premier Giorgia Meloni non ha nemmeno avuto bisogno di comparire in aula, deputati e deputate si sono allineati e hanno votato il Melonellum, che è stato approvato a scrutinio segreto con una schiacciante maggioranza di 227 voti. La premier ha festeggiato la compattezza della sua maggioranza e allontanato le discussioni sulla data delle prossime elezioni. Ma compatto è stato anche il campo largo con Elly Schlein, che ha incalzato Meloni: vinceremo noi con qualunque legge elettorale. E poi i due editoriali consueti, la struttura della pagina di Domani è sempre più o meno simile, quello di Pietro Ignazzi, tra oligarchia e super premio, un raggiro al quadrato, che dice: per le elezioni del 1953 venne varata una legge elettorale che prevedeva che per chi avesse superato il 50% dei voti un bonus supplementare del 15%. Venne combattuta aspramente in Parlamento con ostruzionismi e ogni altro strumento del regolamento delle costituzioni, delle Camere, ma alla fine venne approvata e fu bollata dalle opposizioni come una legge truffa, perché infrangeva il principio proporzionale che doveva rispecchiare nel numero dei parlamentari il numero dei voti. La legge elettorale voluta da Giorgia Meloni, approvata in maniera definitiva, è una truffa al quadrato. Questo non soltanto per il generosissimo bonus a chi supera il 42%, che concede 105 parlamentari in più alla Camera e al Senato rispetto a quelli che spetterebbero sulla base che spetterebbero su base proporzionale. E prosegue all'interno, poi magari da una delle pagine dei giornali troveremo il modo di riassumere quali sono i punti principali di questa legge elettorale. E invece Gigi Riva un articolo vagamente diverso: se il pacifismo estremista fra virgolette è un pericolo, no alla legge del più forte. Impossibile non vedere, questo è una cosa che mi interessa particolarmente, una connessione nei sondaggi sugli umori degli elettori del campo largo tra il vantaggio che viene riconosciuto in eventuali primarie a Giuseppe Conte su Elly Schlein, addirittura 38 a 22 per Nando Pagnoncelli di Ipsos, e la posizione dell'arena progressista sulla guerra in Ucraina. Se la consultazione fosse su due turni con il ballottaggio non cambierebbe molto, il divario risulterebbe solo di 3 punti, 43 a 30. La variazione. Un vantaggio sorprendente, perché se prevalesse la fedeltà di partito non ci sarebbe gara con il PD attorno al 20% e il Movimento 5 Stelle almeno 6 punti più indietro. Quindi diciamo quello che sembra dire Gigi Riva è che finché cioè se il PD vuole avere una reale diciamo preponderanza rispetto ai 5 Stelle deve prendere una posizione diversa sulla guerra in Ucraina, cosa che nonostante tutti gli stimoli che vengono lanciati non sta facendo. E invece l'altra notizia importante del Domani, per fortuna che almeno Domani lo mette ancora in prima pagina, sono le proteste in Francia. Un'altra Bastiglia, sono giorni che io spero qualcuno di faccia riferimento alla presa della Bastiglia, un'altra Bastiglia, soldi alla scuola o lotta continua. Gli studenti dicono servono, scusate, 10 miliardi. E poi ce lo guardiamo nelle pagine interne, sicuramente un po' di spazio lo diamo alla protesta francese. Nulla sulla Spagna in prima pagina, E mi sembra che sì, c'è cioè, riferimento ad Dan Carson del premio Nobel, c'è questo tema di perché la peste della Siberia non deve preoccuparci troppo, c'è questo in un laboratorio in Siberia, una lavoratrice di un laboratorio ha avuto un contagio e poi caccia agli spobe. Ah no, questo è un articolo di Nello Trocchia, nelle pagine interne, caccia agli sponsor e alle fonti IPM all'assalto della stampa, che credo sia un articolo che un tema ripreso anche su Repubblica nelle pagine interne, magari ci andiamo a vedere di che si tratta, perché dal titolo io non lo riesco a evincere. E io per con domani ho finito, mi sembra tutto dalle prime pagine.
3: Rimane solo il Fatto Quotidiano, rapidamente, Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà, punto interrogativo. Approvata alla Camera il Melonellum, ora tocca al Quirinale, questa è la prima pagina. Poi anche qui, onestamente, il fatto come altri quotidiani scrivono titoli dove si capisce meno ancora di quanto non sapevi la notizia, quindi magari poi nelle pagine interne ci aiuteremo. C'è un'altra solo lancio, Armao, mazzetta di in Senato e neotoghe scelte dai partiti, l'uomo di Nordio al CSM e nonché ex consulente di Schifani registrato mentre riceve 5.000 euro in un ufficio parlamentare. Con tanto di specifica che si sente pure il fruscio delle banconote. Questo è l'altra notizia. C'è poi nella colonna di destra c'è l'editoriale di Travaglio, sempre sulla legge elettorale. Su quella di sinistra si fa riferimento alla flessibilità e alla respinta della Unione Europea a Meloni. Poi si fa riferimento alla guerra in Ucraina e Kiev che chiede un tavolo con gli USA e poi notizie da Gaza, ho lasciato l'IDF perché a Gaza viste le atrocità, le dichiarazioni di un ex militare israeliano. Io direi che queste sono le prime pagine di oggi, direi un attimo un po' di stacco musicale e poi rientriamo con la lettura delle pagine interne.

caso ma mi pare alto il numero di chi non è uscito fuori capobranco, lanciato tra i lupi, ho i miei dubbi fra tutti, non ne fate uno, manca gruppi di tre, dove passi li distruggi, cliché, per la paura che hanno tutti di te. Come i barbari, salvami, scaldami, forte fino a quando non mi brucerò. Sei bella come le cose sbagliate, vietate, ste regole, chi cazzo le ha inventate?

0: bene, comunque.
1: Non mangio
0: ma la paglia era questa.
1: Se non puoi mangiare niente, mangi il sale, mangi.
0: Ok.
2: Cheers!
3: Cheers!
2: Ah, caro!

E torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Se ci state ascoltando, siete connessi o via FM sulle nostre frequenze o ci state ascoltando forse dalla diretta del nostro sito web www.ondarossa.info o forse ci ascolterete in podcast con più calma durante la giornata. Passiamo a quella che stiamo facendo, la rassegna stampa, passiamo alla lettura delle pagine interne. Oggi, come avrete chi ci segue dall'inizio ha ampiamente capito, i giornali sono interamente concentrati sul tema della legge elettorale che è stata approvata ieri. Io ho una mia perversione per i boxini del Corriere della Sera, che mi sembra che a volte riassumano bene abbiano una grande capacità di sintesi. In realtà oggi ovviamente la faccenda è un po' più complessa. Comunque scelgo il Corriere della Sera per dare un quadro su questo tema della legge elettorale, più o meno tranne i giornali tipo il Manifesto Domani, più o meno gli altri la Repubblica e Corriere sono sullo stesso lettura. Dicevamo, la prima pagina sia una nuova legge elettorale, i titoli interni vediamo sono dal Corriere: i 227 sì alla legge elettorale in aula, applausi e proteste. E poi i controlli militari sulle mani dei deputati, questo è a pagina 3. Poi una sola domanda: quando si voterà? Perché riferimento al fatto che ci siano persone addette a controllare il voto segreto degli esponenti del centrodestra. Questo lo abbiamo trovato anche su altri. Qui ci dice, per esempio, c'è un articolo: esponente di Fratelli d'Italia, schifone, guardia anti-franchi tiratori, sono la piccola vedetta campana. Sono la piccola vedetta campana, dice lei di se stessa, Marta Schifone, deputata di Fratelli d'Italia, made in Napoli e figlia d'arte, scherza in transatlantico prima del voto segreto, fa parte delle vedette, 10 in tutto, sono i corpi speciali meloniani scelti, chiamati a osservare per quanto possibile il voto in aula del centrodestra, sono i dissuasori dei franchi tiratori. Questo perché nelle settimane scorse avevamo visto c'era timore che non ci fosse compattezza della destra su questo voto. Superato il voto segreto, sempre dal Corriere, Meloni risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione dice legge truffa. E poi c'è, appunto, come dicevo prima, una serie di articoli informativi su i vari aspetti di questa legge. Scusate, sono stata distratta dalla telefonata. Allora, il primo è la maggioranza, un premio di eletti a chi vince con il 42%, ma c'è il tetto ai seggi. Il cuore di questa legge elettorale, la sua caratteristica principale, il premio di maggioranza. Con lo stabilicum, infatti, i seggi sono assegnati con metodo proporzionale. Le liste ottengono un numero di deputati e senatori in proporzione ai voti, ma alla coalizione o al partito, meno realisticamente, che ottiene più voti, se e solo se ha raggiunto il 42% in entrambe le Camere, è assegnato un bonus che garantisce una solida maggioranza, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, quindi 105 voti in più. Poi passiamo proprio alla scheda elettorale. Fino a 3 preferenze i capilista restano decisi dai partiti. Le preferenze sono state aggiunte in corsa in Senato dopo una prima lettura alla Camera tra franchi tiratori e voti segreti. Lega e Forza Italia non le volevano, Fratelli d'Italia e Noi Moderati sì. Anche dopo le polemiche all'opposizione sul Parlamento dei nominati, sono state quindi introdotte. Sulla scheda l'elettore può indicare fino a 3 nomi con le crocette in un elenco di 7. Sono i candidati di ogni collegio plurinominale. Le preferenze però valgono dal secondo posto in poi, perché il capolista è bloccato. Se in quel collegio la lista ottiene un solo seggio, quel posto è suo. Utrend stima che così il 43% dei parlamentari potrebbe essere eletto con le preferenze, quindi per la maggioranza si tratterà di nomi indicati dai partiti di capilista.
L'alternanza di genere quando si indica più di un nome, come le preferenze, questo è un altro aspetto, quindi che riguarda la rappresentanza, come le preferenze, anche le quote di genere sono state introdotte solo in parte. Nelle liste plurinominali è prevista l'alternanza di genere. Qui, se viene data più di una preferenza, l'elettore deve indicare candidati di sesso diverso. Non ci sono quote minime tra uomini e donne, però i capilista per i capilista bloccati, che sono candidati più sicuri. Per i capilista, quindi, non ci sono alternanze decise tra uomini e donne, e, come abbiamo letto prima, i capilista sono quelli che con più certezza saranno eletti. Nel listone di coalizione, quelli circoscrizionali con i candidati che si ritrovano in blocco in Parlamento se la propria formazione ottiene il premio di maggioranza, un genere non può essere rappresentato per più del 60%. È una criticità sottolineata dall'opposizione ed è stata una battaglia anche di alcune parlamentari della maggioranza. Poi va indicato il premier non sulla scheda. Mi dicono che il mio microfono si sente basso, sto parlando a voce alta, più di così forse strillerei. Deve essere il tema, che evidentemente è noioso e quindi vi sembra che la voce sia bassa. E comunque il premier va indicato non sulla scheda, voto anche fuori sede, i partiti devono indicare il loro candidato premier, è obbligatorio anche se non vincolante, perché se fosse stato vincolante sarebbe servita una riforma costituzionale, che è un po' il tema su cui diciamo si sta indicando la truffa di questa legge elettorale, che è, sembrerebbe, no, come avvicinarsi a un premierato mascherato, e il nome in ogni caso non comparirà, e il nome in ogni caso non comparirà sulla scheda. Nel programma elettorale depositato insieme ai simboli va specificata la persona da indicare come proposta per l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. I partiti che corrono in coalizione per arrivare insieme al 42% del premio devono ovviamente indicare lo stesso nome, e questa dichiarazione deve essere firmata dai segretari e dai presidenti delle formazioni. E questo, diciamo, per chi niente ha seguito così il dibattito poco interessante del campo largo, diciamo, potrebbe essere la fine di tutto, visto che è esattamente sul premier che non riescono a mettersi d'accordo. Poi vediamo se qui si fa riferimento al presidente della Repubblica, che poi dovrebbe essere, diciamo, costituzionalmente quello che invece decide chi è il premier. Qui dice: i partiti che corrono in coalizione per arrivare almeno al 42% devono ovviamente indicare lo stesso nome. È un aspetto criticato da una parte delle opposizioni, che parla di premierato surrettizio, anche se lo Stabilicum specifica che restano ferme le prerogative del Presidente della Repubblica, che, come da articolo 92 della Costituzione, a lui spetta la nomina del Premier, e il divieto di vincolo di mandato dei parlamentari. Articolo 67 della Costituzione. Un'altra novità introdotta a questo testo è il voto per i fuorisede. Chi è contemporaneamente fuori dalla regione di residenza per motivi di studio, lavoro o salute per un periodo di almeno 9 mesi, 3 se si tratta di cure, può votare nel comune dove si trova, iscrivendosi però per tempo, 45 giorni prima del voto, ad un apposito albo. Questa possibilità è stata estesa ai caregiver che assistono fragili o familiari ricoverati fuori regione. E poi l'ultimo aspetto che ci viene evidenziato da questo breve riassunto, legge elettorale for dummies, almeno 6.000 firme per presentare le liste, sbarramento al 3%. Si complica la vita per i partiti che non sono già presenti in Parlamento, ma intendono correre alle elezioni per entrarvi, come ad esempio i centristi di Progetto Civico. Cresce, e non di poco, ovvero quadruplica, il numero di firme minimo necessario per presentare liste, si passa da 1.500 a 6.000 per collegio. Non deve raccogliere...

0: anche se è previsto il ripescaggio per il miglior perdente della coalizione. Questo deve essere tipo, non lo so, un talent show è diventato. Il miglior perdente della coalizione. Per le coalizioni la soglia di sbarramento è fissata al 10%. I voti di tutti i partiti che compongono un'alleanza, anche quelli che si sono fermati sotto il 3 o sotto l'1, vengono calcolati per il raggiungimento del 42% che fa scattare il premio. Vengono accorpate, scusate, le circoscrizioni per il voto all'estero. Alla Camera saranno due, Europa e il resto del mondo, al Senato una sola per tutti i continenti. Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta seguiranno le proprie regole. Vabbè,
1: Io
0: complicato,
1: direi
0: però
1: che l'abbiamo
0: diciamo
1: chiusa,
0: l'abbiamo
1: insomma,
0: chiusa. L'unica cosa
1: sta
0: da notare è che
1: legge
0: appunto chi sta dentro già sta dentro, chi sta fuori praticamente è molto difficile entrare. E questo, vabbè, insomma, da notare, da ricordare. Io lo so che è noiosissimo, però volevo leggere soltanto un piccolo estratto dalla. C'è un'intervista su Corriere della Sera al presidente della Consulta, mi sembra, presidente, perché ovviamente questa legge elettorale deve passare quello che abbiamo capito, la consulta, e poi anche deve essere firmata dal Presidente della Repubblica, come metteva in evidenza la prima pagina del Fatto Quotidiano. E allora il Presidente della la consulta ci dicono è nata con la Costituzione del 48, è operativa dal 56. La Corte Costituzionale è il massimo organo di garanzia della Repubblica, verifica il rispetto della Costituzione da parte delle leggi dello Stato e delle regioni ed è arbitro del conflitto tra poteri dello Stato, ha sede a Roma nel Palazzo della Consulta. Per un eventuale, diciamo, due o tre domande, vi leggiamo, due o tre risposte. Per un'eventuale pronuncia sulla costituzionalità della legge elettorale, arriverà in tempo? E risponde il presidente Vago: dipende, se si vota alla scadenza naturale della legislazione, sicuramente sì, ma diciamo, non si parla di arrivare alla scadenza naturale della legislazione, si parla di un voto in primavera. E se si andasse alle urne in primavera, appunto, c'è chi parla di un giudizio della consulta già a febbraio. Nell'ipotesi del voto in primavera si rischierebbe di arrivare sul filo. C'è il tempo necessario per instaurare un giudizio davanti al giudice ordinario, quello che impiegherebbe quest'ultimo per sollevare la questione, quello per pubblicare in gazzetta ufficiale l'ordinanza del giudice dopo i controlli di rito, infine quello di almeno un mese per mettere in moto il giudizio costituzionale. La Corte potrà decidere di dimezzare i termini, è l'unico strumento di cui dispone per accelerare. Poi chiedono, non sarebbe straniante per i cittadini sapere solo ex post che la legge elettorale con cui hanno votato è in parte o in tutto incostituzionale se questo fosse il giudizio? Lo scenario che lei ipotizza, ossia quello di un giudizio, di un giudizio a Parlamento già eletto, sarebbe da evitare, ma comunque non sarebbe inedito. È accaduto nel 2014, quando venne dichiarata incostituzionale la legge Calderoli di circa 10 anni prima. Così Giovanni Amoroso, seduto alla scrivania del suo ufficio del Palazzo della Consulta. E questo è il presidente. E vediamo se c'è qualche altra domanda. No, poi si passa ad altri argomenti che non sono più la legge elettorale. In questo palazzo, dice, si valuta principalmente il rispetto della Costituzione. La nostra carta è davvero la più bella del mondo, chiedono, così bella da essere intoccabile. La Costituzione non è intoccabile, infatti è stata modificata in più norme con leggi costituzionali. Però ogni tentativo di riforma radicale è sempre fallito. Va bene, abbiamo visto uno recente con referendum, eccetera, eccetera. Va bene, mi fermo qui. Se trovo qualche domanda altra interessante, ve la leggo, altrimenti forse passiamo
1: Passiamo al
0: al resto del mondo.
1: resto del mondo, sicuramente più interessante per certi aspetti, diciamo, soprattutto che poi possono essere riscontrati, ahinoi, anche nella quotidianità, dico ahinoi, perché passando appunto alla Spagna e alle mobilitazioni per il diritto alla casa, parliamo della scomparsa di Mari Carmen. Che era un po' il simbolo, diciamo, di queste mobilitazioni, almeno quelle più recenti.

0: degli ultimi giorni. E, intanto ringrazio per chi ha chiamato per insomma, segnalarci eventuali problemi legati allo streaming, all'FM, al come vengono le voci. Speriamo di aver risolto, qualora così non fosse. Insomma, faremo di tutto per sistemarlo. A pagina 7 del manifesto, in memoria di Mari Carmen, la nostra nonna per la casa, fiori, lumini e cortei, la piazza commemora l'anziana, simbolo della lotta anti-sfratti. L'articolo di Giuliana Zeppegno da Madrid. Mari Carmen Abascal, 87enne spagnola, divenuta simbolo della lotta per la casa, si è spenta mercoledì pomeriggio nell'ospedale madrileno in cui era stata condotta in barella dopo il suo sfratto lo scorso 23 settembre. Nei videomessaggi registrati dal letto d'ospedale assicurava con respiro affaticato, ma sguardo fiero, che avrebbe voluto essere alla Puerta del Sol e incoraggiava a continuare a lottare. Quando la notizia della morte di Mari Carmen ha raggiunto la Puerta del Sol, un'ondata di rabbia e tristezza ha travolto la acampada. Centinaia di persone hanno marciato in corteo spontaneo verso la Camera dei Deputati e qui, in un enorme sit-in, ha intonato i cori. Mari Carmen vive e lotta, la lotta continua. Al megafono un ragazzo ha ricordato che durante l'ultimo dei quattro tentativi di sfratto di a Mari Carmen, quello riuscito, la gente gridava "la ammazzerete" ai poliziotti che sfondavano la porta. Gli stessi poliziotti che, come si sente nei video, le dicono "siamo con te, ti appoggiamo, ok, ma dobbiamo fare il nostro lavoro". Questa cosa di fare il proprio lavoro ormai, di eseguire ordini, è una cosa che ormai si ripete così come nulla fosse, e vabbè. Un altro giovane ha rivolto un pensiero a tutte le altre Mari Carmen del mondo che non vanno in televisione, ma noi conosciamo bene perché sono le nostre vicine di casa. L'articolo poi continua soprattutto evidenziando quelle che sono. Appunto, cioè, attraverso quella che è stata il caso singolo emblematico, ma sicuramente non l'unico, che cosa questo ha portato, in che modo ha trasformato, e mi viene da dire, insomma, che comunque non solo a livello nazionale, non solo a livello spagnolo, ma è stata una cosa più generale. È successo che Mari Carmen ha cambiato la Spagna, come recita l'editoriale a caldo de El País. Senza di lei, dice l'articolo, non ci sarebbe stata la acampada a Sol, la classe politica non si sarebbe messa a dibattere su risposte e soluzioni, né il governo, da 8 anni al potere, si sarebbe attivato per approvare in fretta e in furia decreti che cercassero di dare una risposta immediata al problema degli sfratti. Ci sono le reazioni dei politici che onestamente vorrei anche evitare. È da sottolineare, però, è da evidenziare che ieri mattina il Partito Popolare ha posto il veto al minuto ufficiale di silenzio per Mari Carmen, chiesto dai partiti Más Madrid e PSOE. Sia nella seduta dell'Assemblea di Madrid che in quella della Comunidad. Insomma, questo è l'articolo del manifesto a pagina 7 di Giuliana Zeppegno. Stessa pagina, insomma, c'è un, non lo andremo a leggere, di Giuseppe Grosso, l'inquilina del piano di sopra, sempre, diciamo, un commento dedicato a Mari Carmen a Madrid. Non so se tu hai già, per quanto riguarda altre notizie in merito.
1: Sulla Spagna? Allora, sulla Spagna in realtà ho adesso c'è cioè Repubblica, fa dedica un pochino di spazio, ma diciamo anche Repubblica si concentra molto su questa cosa di Mari Carmen, che giustamente era diciamo, è stata la persona dalla quale è poi esplosa una battaglia, una rivolta, una mobilitazione che evidentemente era lì. Che, pronta, quindi diciamo più o meno Repubblica dice le stesse cose su di lei. La causa della morte non è stata resa nota, però è evidente poi a spingere l'esecutivo a correre ai ripari, poi dice: è stata la pressione del Movimento per la Casa, quei nuovi indignados tornati ad accamparsi in Puerta del Sol a Madrid, poi in tutta la Spagna, scusate, potrebbe essere si senta, se leggo in una certa posizione forse non si sente, agitando in aria i mazzi di chiavi di quelle case diventate ormai impossibili da affittare o comprare anche a causa dell'opprimente mercato turistico. Ieri sera nella capitale in migliaia hanno sfilato da Sol fino al civico 46 di calle Alcalde Sainz de Baranda, da dove Mari Carmen era stata portata via in barella il 23 settembre, ricordando il suo nome. Ricordando il suo nome, continua la lotta per diritto alla casa, che troverà la sua espressione massima il prossimo 11 novembre con lo sciopero generale. Sotto l'abitazione dell'anziana sono sorti numerosi memoriali, candele, eccetera. Poi un altro articolo che dice: la sua salute critica da subito evidente l'impatto dello sfratto. E, tutti si concentrano moltissimo sull'evento in sé e non moltissimo su vediamo un'onda, un altro, andando un po' più avanti, sempre leggendo l'articolo di Repubblica: è un'ondata di grande commozione quella che ora percorre il movimento, che ieri in suo nome ha fermato a Madrid lo sfratto di una famiglia con tre figli, ma è soprattutto la rabbia di aver contaminato la protesta. Appena la notizia della morte della donna è stata diffusa, in centinaia si sono recati al Parlamento spagnolo al grido di assassini. Ce l'hanno con la destra, che ha bocciato il decreto, con il governo che ha agito troppo tardi e soprattutto con i fondos buitre, i fondi avvoltoi. Un sondaggio condotto a giugno e pubblicato ieri dall'Istituto Demoscopico CIS ha rilevato che il 73% degli spagnoli sostiene un intervento nel mercato per garantire l'accesso alla casa, mentre il 79% ritiene che il diritto all'abitazione debba avere la precedenza sulle case considerate come beni di mercato. La casa è dunque il centro della campagna elettorale che sta per iniziare, anche se il clima è già bollente e la morte di Mari Carmen per qualcuno può essere una miccia. E infatti sul tema della casa, poi diciamo, questo fatto sia il centro della campagna elettorale in Spagna, tra l'altro la trovate credo sul sito della radio, una corrispondenza che c'è stata ieri proprio con un giornalista, insomma attivista spagnolo, quindi potete andarla ad ascoltare, ma anche in Italia in teoria il problema è lo stesso. Poi che sia il centro della campagna elettorale, questo non sembrerebbe,
0: no,
1: però
0: no.
1: Ti passo la parola.
0: Il centro della campagna elettorale in Italia è la legge elettorale stessa, quindi è già quello. Ma proprio in merito a ciò che dicevi tu, Alessandro Volpi, sulle pagine del Manifesto, a pagina 6, restituisce in maniera molto puntuale, come sempre devo dire, diciamo quella che è appunto la situazione del piano casa e la situazione in Italia. L'esito delle elezioni a Berlino, le misure di varie amministrazioni comunali negli Stati Uniti, le proteste in piazza in Spagna stanno dimostrando la centralità del tema abitativo e il suo legame con la finanza. Anche il mercato immobiliare italiano sta attraversando infatti una trasformazione strutturale che vede la progressiva sostituzione della tradizionale proprietà privata con la presenza pervasiva e aggressiva dei grandi fondi di investimento finanziari. Il patrimonio complessivo gestito dai fondi immobiliari in Italia ha superato la cifra record di 144 miliardi di euro distribuiti su oltre 715 veicoli finanziari attivi, segnando un'accelerazione mai vista in passato e posizionando il mercato nazionale tra i più dinamici dell'intero panorama europeo. A sostenere e alimentare questa travolgente architettura di investimento si pone la straordinaria capacità di attrazione del risparmio diffuso attraverso fondi pensione, casse di previdenza professionali, polizze vita e fondi comuni di investimento. La finanza d'assalto canalizza le risorse finanziarie di milioni di risparmiatori italiani che diventano inconsapevolmente azionisti della bolla che gonfia i canoni di locazione delle loro stesse città. Credo che questo punto andrebbe stampato e appiccicato in tutte le città e tutti gli angoli delle città. Per capire almeno una parte rilevante di tale questione, può essere utile mettere in luce come funziona il presunto mercato immobiliare del nostro paese. La stragrande maggioranza di tale mercato è dominata da una decina di società di gestione del risparmio, la sigla è SGR, che sono riconducibili ad alcune famiglie da Caltagirone, ai Boroli Drago, dai Nattino a Catella e Pignataro, a cui si affiancano alcuni grandi fondi USA come Blackstone e fondazioni bancarie. Tali società non operano direttamente, ma creano veri e propri fondi immobiliari. Oggi SGR ha creato dai 30 ai 70 fondi immobiliari che sono relativi ai progetti più o meno specifici. In genere la costruzione o la riqualificazione dei quartieri, unitamente alla gestione di grandi patrimoni immobiliari. I fondi creati dalle SGR trovano i loro capitali vendendo le proprie quote a investitori istituzionali. In genere fondi scusate, in genere fondi pensione e casse di previdenza, che dunque raccolgono il risparmio diffuso dai sottoscritti di tali fondi e dagli iscritti di tali casse. In altre parole, si crea una struttura con al vertice una SGR con pochi soci, che crea diversi fondi immobiliari con tantissimi sottoscrittori, veicolati da fondi pensione e casse di previdenza. In questo senso, le quote dei fondi immobiliari sono a tutti gli effetti dei prodotti finanziari che devono stare in competizione con i rendimenti di azioni e obbligazioni. Dunque, la città è diventata un prodotto finanziario. Come si generino i profitti in un simile sistema è riassumibile in poche parole. Le SGR guadagnano sulle commissioni che si fanno pagare dai fondi immobiliari che creano, i quali a loro volta guadagnano in larga misura affittando gli immobili di cui sono in possesso, e con questi utili remunerano, sì, penso, remunerano, infatti mi sembrava strano. I sottoscritti dalle loro quote, perché il sistema regga bisogna che gli affitti siano decisamente alti, così come il valore al metro quadro degli immobili. Come si fa quindi ad avere affitti alti? Una delle strade seguite dai fondi è quella di togliere dal mercato una parte delle unità immobiliari di cui dispongono per generare una carenza di alloggi che fa lievitare il prezzo degli affitti. Chiaramente, poca offerta e il prezzo sale. Per effetto delle ampie disponibilità fornite dai fondi pensioni e dalle casse di previdenza, i fondi possono comprare vaste aree o partecipare con successo ai numerosi bandi di rigenerazione urbana, beneficiando dal contributo pubblico e decidendo poi di fatto il prezzo degli affitti e degli immobili. Naturalmente, per ogni fondo immobiliare verrà adottata una variante urbanistica ad hoc, in deroga al piano regolatore generale, che accorcia i tempi e gli oneri delle operazioni, così da rendere le quote degli stessi fondi ancora più remunerative. La finanza vince, le grandi città diventano luoghi per soli ricchi e i proprietari delle SGR fanno un sacco di soldi. Questo dovrebbe indurre una riflessione anche nel nostro paese, ben oltre il piano casa del governo Meloni, che rappresenta di fatto un ulteriore passaggio verso le privatizzazioni del patrimonio immobiliare, dove l'edilizia sociale è solo il portato di accordi molto favorevoli per il privato. È ovvio che così la casa diventi un grande problema sociale. Questo è il commento di Alessandro Volpi, che a mio avviso spiega in maniera perfetta e veramente diciamo con concetti molto chiari e precisi quella che è la situazione dei fondi immobiliari. A te la parola.
1: Guarda, io in realtà solo il fatto, aggiungo solo che anche Repubblica dà spazio al tema della
0: Posso
1: casa.
0: dire una cosa?
1: Sì.
0: Repubblica dà spazio al tema. Repubblica si è svegliata, ho visto, perché Repubblica
1: Ma
0: anche
1: questa è
0: giorni.
1: un'affermazione estrema,
0: Un'affermazione forte,
1: questa.
0: no, lo so, però diciamo che Repubblica si è svegliata in questo momento perché abbiamo visto che nei giorni precedenti dava spazio al ceto medio, poi il ceto medio di Repubblica sono 60.000 euro all'anno, e vabbè, questo è un altro discorso. Ma dopo anni della rubrica sul Repubblica Roma, andiamo a casa di, che presentava tutte ste case, megaville, di tutti attori, così, a un certo punto scopre che c'è un problema della casa. Certo. E quindi che cosa ci dice?
1: Sì, dopo anni ci propinano anche, diciamo, il giovane precario che ce l'ha fatta. Che poi regolarmente è figlio. Non lo so,
0: un ex manager che lascia tutto e va a vivere sul cucuzzolo della montagna.
1: Purtroppo noi, siccome abbiamo il fianco scoperto su questo, li abbiamo catalogati tutti nella nostra mente, questi articoli del passato. Infatti, solo brevemente diremo che, giusto perché facciamo la rassegna stampa, quindi vi diamo conto anche un po' di quello che scrivono i giornali, a pagina 10, anche Repubblica si è accorta del problema casa in Italia, Napoli affitti annuali contro chi non paga, anche la casa è precaria. È la formula preferita, contratti brevi al posto del tradizionale 4+4, prezzi aumentati del 43% in 10 anni, le famiglie fuggono in provincia. Questo per la città di Napoli, che leggiamo solo l'inizio, un articolo di Alessio Gemma, un contratto di affitto di 12, massimo 18 mesi, si chiama transitorio. A Napoli ha scalzato le classiche formule 3 più altri 2 di rinnovo o il più lungo 4+4. Circa la metà dei contratti di locazione che abbiamo certificato quest'anno sono transitori, ammette Vincenzo Mazzella, presidente di Federproprietà. Vicepresidente, ai padroni di casa conviene, se l'inquilino non paga poco male, tanto dopo un anno va via. E vuoi mettere il tornaconto di ripiazzare sul mercato l'immobile a rialzo? Dopo il lavoro anche l'abitazione è diventata precaria, diventato precario. L'abitare, scusate. Dalla scrivania di Mazzello sono passati circa 6.000 accordi di affitto. Fino a 3 anni fa i transitori erano il 20% del totale, spiega. Un boom, con tutti gli inconvenienti del caso. Quasi impossibile chiedere al comune la residenza o un contratto con un contratto transitorio, prendere o lasciare. In quelle quattro mura ci finiscono professionisti, genitori separati, lavoratori stranieri e le famiglie. Benvenuti nella roulette russa degli affitti all'ombra del Vesuvio, prezzi aumentati del 43% in 10 anni. Case soffiate ai residenti del centro storico, trasformate in B&B e casa vacanze. Vabbè, diciamo, è la parabola di tutte le città, tutte le grandi città italiane ed europee. Napoli, accanto a quella, è stata pubblicizzata come una grande rifioritura. Questo è il risultato, visto che nessuna attenzione o nessuna vera legge di contrasto è stata fatta su questo. Ultima cosa su questo tema della casa, c'è a pagina 13 del Corriere della Sera una fotonotizia che parla di questa mobilitazione di questa la presidente dei Giovani Democratici in tenda in piazza, la segretaria Libero, si chiama Virginia Libero, che è, non capisco se è una che lascerà il PD in maniera evidentemente, o se è semplicemente il gancio per cercare di portare i giovani al PD dicendo cose più radicali del suo partito. Adesso dice: caro casa, Giovani Democratici in tenda, abbiamo deciso di piantare queste tende per rompere il muro di silenzio sull'emergenza casa, ben arrivati, e questi sono i Giovani Democratici in solidarietà alla protesta in Spagna, ma non ho capito dove l'hanno messa queste tende. Sa tenda, c'è pure la foto, però vabbè.
0: No,
1: evidentemente anche il Corriere gli ha dato troppa importanza, non ci ha messo neanche dove. Va bene, non importa. Ma intanto diciamo che proteste, si lotta per la casa. Questa radio ha dato da spazio da tanti anni ai movimenti lotta per la casa, che hanno radici lunghe e profonde.
0: Io direi un attimo di musica, rientriamo in voce tra un po'.

0: Allora, intanto grazie perché evidentemente ci state ascoltando. Ci hanno chiamato in due per dire dove sono le tende dei giovani del PD, ma noi non lo
1: Lo
0: diremo.
1: diremo per una
0: Non lo
1: questione
0: diremo
1: di
0: per
1: coerenza.
0: pudore.

0: She looked sad, so I asked, are you okay? She said,
1: sit your ass down, I wanna tell you some.
0: New day, same bullshit.
1: Where you coming from? Your eyes looking like the balls popping. Calm yourself.
2: E rientriamo in voce, meglio, perché ogni volta che tocco un pulsante faccio qualche cosa che non devo fare, tipo tranciare le canzoni, chiedo scusa per questo, ma noi rientriamo in voce per dare altre notizie sulla, per quanto riguarda i quotidiani di oggi, e restiamo diciamo fuori dai confini nazionali e andiamo in Francia. Sulle pagine del Domani, in particolare a pagina 9, Francesca De Benedetti, la Bastiglia degli studenti, per la scuola 10 miliardi oppure non ci fermeremo, giovani ancora in piazza, le forze dell'ordine attaccano con i lacrimogeni le promesse del Ministero dell'Educazione, ora un piano d'urgenza. Ricordiamo in realtà che diverse corrispondenze sono state fatte dalla radio che trovate sul sito, e appunto invito ad ascoltarle perché è veramente molto interessanti e che restituiscono sicuramente meglio quella che è la situazione attuale. Andiamo a leggere brevemente che cosa riporta l'articolo. Mentre la Francia si mobilita, anche ieri, a sostegno delle rivendicazioni degli studenti, ieri Parigi ha addirittura anticipato i tempi, confluendo alle 2 del pomeriggio, un'ora prima del previsto, verso la piazza della Bastiglia, che una rivoluzione e tutte simboleggia. Soltanto nella seconda metà del pomeriggio, dopo una larga giornata di manifestazioni pacifiche e partecipate, il tentativo della polizia di disperdere la protesta facendola rinculare verso la Place de la Nation e poi verso le 18, ancora più lontano, si è tradotto nell'immagine di un brulicare nero di caschi della polizia, camion, cannoni d'acqua, lacrimogeni che hanno reso difficile agli stessi cronisti raccontare in diretta le altre azioni per disperdere la folla. Infine, scontri con gruppi spesso differenti dalla gran parte dei licei di inizio giornata, persino proiettili che, a detta delle telecronache, sono partiti dall'alto contro la polizia. Ragazzi mascherati appollaiati sui tetti e in strada, poliziotti in carica, tensioni. Nella deriva brutta e rapida di tutte le ragioni delle ore prima, il diffondersi della notizia che nei pressi di Bordeaux un gruppetto mascherato aveva vandalizzato un liceo, le immagini di esplosivi che fanno cadere le porte di vetro di un altro istituto. E l'articolo poi va avanti, per fortuna. E il piano del governo, il bilancio della giornata, secondo il Ministero degli Interni, oltre 71.500 manifestazioni in tutto il paese, di cui 24.500 nella capitale. L'onda si estende, finora la gestione del governo si è dimostrata un fallimento, non fosse altro che perché la protesta si sta estendendo. E persino la base macroniana è costretta a tenerne conto. E se è vero che i ragazzini appollaiati alla colonna di luglio nel primo pomeriggio di ieri, qualche bandiera della France
3: France Insoumise.
2: Grazie.
3: È una sfida grande questa della protesta in Francia per le nostre pronunce.
2: Guarda, sfondi una porta aperta. Veniva sventolata l'accusa alla gauche di soffiare sul fuoco e sulla collera è stata, nei primi giorni di protesta, il principale argomento con la quale la Macronie ha tentato di derubricare le proteste come partigianeria. Andando a concludere questo articolo di difficile lettura, vogliamo 10 miliardi oppure non ci fermiamo, ha detto ieri una dei rappresentanti degli studenti che è portavoce dell'Union Étudiante orientata a sinistra. Per dirla tutta, quelle stesse parole erano state pronunciate già il giorno prima. Insomma, questo è un po' l'articolo che il Domani, insomma, che attraverso il quale il Domani restituisce quello che sta avvenendo in Francia. C'è anche sulla colonna di destra una intervista a Sébastien Rocher, uno dei massimi esperti di forze dell'ordine. Gli agenti hanno agito così in seguito a direttive politiche, decisivo anche il tipo di armi usate. Niente, qui nessuno si riesce a prendere la responsabilità pure delle proprie azioni, è sempre l'ordine di qualcun altro. Però questo è in questi scontri violenza di polizia senza precedenti. Il bilancio è stato comunque non lo voglio ripetere perché non ricordo esattamente le cifre che erano state riportate, però all'interno dei redazionali fatti appunto dalla Francia venivano sottolineate e venivano ricordate tutte quelle che sono che sono stati feriti tra i manifestanti. Lascio a te la parola.
3: Allora sì, della Francia ne parlano anche i giornali che io sotto mano, ne parla ovviamente Repubblica, Parigi, studenti alla Bastiglia e proteste anche negli Atenei, in arrivo 3.000 docenti, e il Corriere, proteste, ancora proteste, scontri in Francia, pronti subito 3.000 supplenti, quindi adesso ci leggiamo perché il perché di questi titoli, e poi invece il Fatto anche, studenti prima vittoria, no al taglio di 1.600 prof, e poi c'è un'intervista a un regista che... una cosa che abbiamo pensato in molti, mette in connessione la violenza della polizia su questo movimento di studenti a quella che era avvenuta con il movimento dei gilet gialli, che avevamo già visto in tutta la sua brutalità. E il titolo, lui è David Dufresne, il giornalista del documentario sui gilet gialli, vedo continuità col 2018, così li stanno schedando tutti. Poi su... il tema della Francia, se ci sarà possibilità, vi voglio leggere un estratto perché ci sono diversi articoli interessanti su online sul sito osservatoriorepressione.info, forse saranno già stati letti da questi microfoni, magari ci leggiamo solo un estratto perché effettivamente anche di stampa trattasi, quindi dentro la rassegna stampa ci può stare tutto, in realtà non sono di oggi. Al volo, qual è la notizia di oggi sul tema della Francia? Al telegiornale delle 20, il ministro dell'istruzione, scusate, non trovo una posizione decente, il ministro dell'istruzione Geffrey annuncia finalmente la prima misura concreta, un piano d'urgenza per rimpiazzare al più presto gli insegnanti assenti con 3.000 supplenti in arrivo nei prossimi giorni. È una delle rivendicazioni principali dei ragazzi francesi, dipinti come poco brillanti rispetto agli eccezionali studenti dei paesi asiatici ai primi posti dell'ormai odiato rapporto internazionale PISA. Poche ore prima, sui cartelli di cartone della manifestazione in Place de la Bastille, si potevano leggere scritte come «Al Bac, la maturità francese, non potrò scrivere, prof assente». In tante scuole, soprattutto di periferia, capita che un insegnante sia malato o in aspettativa per mesi e che non ci sia nessuno a sostituirlo. Il basso livello dei liceali è spesso indicato da opinionisti e politici come il sintomo di un significativo del declino francese. Ma i ragazzi hanno qualche ragione nel ricordare le responsabilità degli adulti e di un sistema che pretende competitività anche dai quindicenni, che non sempre offre loro i mezzi per raggiungerla. Il ministro, la presenza del ministro Geffrey in TV è accolta da qualche perplessità in un paese che fino a qualche anno fa aveva i governi più stabili al mondo. Il ministro parla con la sicurezza tipica dei macronisti usciti da Science Po e dall'Etna, che all'inizio dell'era Macron suscitava ammirazione e ora irritazione. Giusto una nota, è proprio a un politologo di Science Po che poi Corriere della Sera dà spazio in un'intervista nella parte inferiore della stessa pagina, che infatti dà una lettura praticamente diciamo, sentimentale e psicologica a questa protesta. E poi vi leggo il titolo tra poco, leggo solo la fine, diciamo, del concetto, ma soprattutto è il settimo ministro dell'istruzione in 4 anni, un alto funzionario, certo competente, ma finora sconosciuto, mandato a gestire l'ennesima crisi, una delle più gravi in questo travagliato epilogo presidenziale. Questo era sempre l'articolo di sopra. Invece l'articolo, la seconda parte della pagina, è diffuso in tutto l'Occidente un sentimento apocalittico. Qui gli studenti protestano, ma l'intera società è rabbiosa. E poi dice cose tipo: un sentimento apocalittico mi pare oggi straordinariamente presente nell'opinione pubblica occidentale. Tutti hanno la sensazione di essere sulla soglia di qualcosa di inimmaginabile. C'è la convinzione vaga ma diffusa di essere arrivati a una svolta. Ogni paese poi vive questa paura in modo diverso. Evidentemente lui dalle stanze della sua casa calda e comoda del centro di Parigi non avverte che c'è la guerra in tutto il mondo. C'è la crisi climatica, quindi questo sentimento di insicurezza che tutti vivono, forse, no? Potrebbe anche avere degli elementi di...
2: Chissà se Repubblica andrà a fare uno speciale sulla sua casa in Francia.
3: Giusto, eh? E lo aspettiamo.
2: Magari, non vedo l'ora.
3: Passando al Fatto Quotidiano, ci leggiamo al volo l'articolo di Riccardo Antoniucci che dice: per i sindacati di polizia... per i sindacati di polizia è l'anti-flick, il detrattore della polizia per i media tradizionali è stato un citizen journalist che non teneva le distanze. Ma chi è questa persona? Adesso ce l'andiamo a leggere. Ma se in Francia si parla di gilet gialli, David Dufresne è il primo nome che viene in mente. Da videoreporter a costo di mangallellate e lacrimogeni ha prodotto il racconto più completo del movimento che ha scosso il paese nel 2018, trasformandolo poi in un film. Non ve lo leggo il titolo del film perché non sono in grado. Il suo progetto di documentazione alle violenze di polizia si chiama Allo Place Beauvau, alla piazza del ministro dell'interno a Parigi, del Ministero dell'Interno a Parigi, e che gli è valso il Grand Prix du Journalisme. Oggi fa il regista e si prepara a presentare alla Festa del Cinema di Roma un film sulla band di Manu Chao. Ai tempi dei gilet gialli ho cercato di dimostrare come cosa è diventata la trasformazione militare della gestione dell'ordine pubblico. Oggi c'è stato un peggioramento, spero che altri lo racconteranno. E la giornalista gli chiede: in 2 settimane di movimento studentesco siamo a più di metà degli arresti fatti durante l'anno dei gilet gialli. In termini di brutalità della polizia vedo le stesse dinamiche. Si continuano a usare armi da guerra per la gestione dell'ordine pubblico, i lanciatori LBD, le granate esplosive, senza tenere in alcun conto gli appelli alla moderazione di ONU e Parlamento europeo. Ma aumentano i fermi, il che è preoccupante perché così si crea un sistema di schedatura di massa. Vede somiglianze fra il movimento di oggi e quello dei gilet gialli? Ci sono punti in comune. La prima volta da molto tempo che un movimento nasce nelle banlieue spontaneamente, quando quanto erano spontanei i gilet gialli, raggiunge livelli di massa. A parte questo, la mobilitazione attuale si inserisce in una tradizione francese dei movimenti studenteschi che tornano sulla scena politica a cicli di 20 anni, solo che stavolta è la più massiccia da almeno 40. Sono stati fatti paragoni col 68, gli chiedono. Ma il 1968 il prefetto di Parigi diceva agli agenti che colpire un uomo a terra è colpire se stessi. Oggi Laurent Nunez incita i poliziotti di piazza a non lesinare colpi. La ferita sociale che i gilet gialli, questa è la domanda, hanno esposto nella sua profondità, oggi è ancora aperta. La Francia sta attraversando una crisi terribile, risponde David Dufresne, regista e giornalista. Le disuguaglianze tra ricchi e poveri non sono mai state così marcate, i più poveri non sono mai stati così numerosi e lo Stato fa marcia indietro praticamente in tutti i settori, a cominciare dall'istruzione. Le presidenziali saranno decisive, chiede il giornalista. Il movimento ha costretto la campagna elettorale a uscire dal politichese e dai giochi di partito e a parlare di cose concrete. Saranno mesi interessanti, dice. E io, se posso ancora tenermi il microfono, vi volevo leggere solo un paio di passaggi dell'articolo che troviamo di Christian Laval su Osservatorio Repressione. È un articolo del 7 ottobre in realtà. Christian Laval è sociologo e professore emerito all'Università di Paris-Nanterre. Allora, lui ci tocca vari punti, diciamo che anche lui tocca il punto della repressione. Mai un movimento di giovani studenti aveva subito una simile repressione: 5.000 licei e studenti delle scuole medie fermati, feriti gravi, un ministro dell'interno che rivendica l'assenza di ordini di moderazione, più che una deriva poliziesca. Si tratta di una risposta di classe a una rivolta alimentata dall'accentuarsi delle disuguaglianze scolastiche. È di un sintomo. L'estremo centro potrebbe essersi rivelato nient'altro che un irresponsabile prefascismo. L'estremo centro è, diciamo, lo schieramento politico attualmente al potere in Francia. Nella mia esperienza di insegnante e osservatore del mondo scolastico in Francia, non avevo mai visto esercitare su un movimento di protesta giovanile un tale livello di repressione poliziesca, una tale volontà di terrorizzare giovani liceali o studenti delle medie, di usare violenza contro di loro, di insultarli e di umiliarli. E qui ci abbiamo fatti i decreti, prima ancora del movimento già erano stati fatti i decreti repressivi contro i giovani. Poi vi passo, siccome l'articolo è lungo, anche lui fa un parallelo con i gilet gialli, e leggo un altro estratto. Questa politica repressiva, lungi dall'essere giusta e intelligente, è efficace, ha contribuito anche grazie ai social network a far sì che il movimento si allargasse giorno dopo giorno. Oggi anche gli insegnanti e alcuni genitori si uniscono alla protesta, scandalizzati della brutalità della polizia e desiderosi di sostenere e inquadrare le manifestazioni. Poi più avanti, le rivendicazioni degli studenti delle scuole superiori riguardano la dignità e l'uguaglianza. I ragazzi percepiscono chiaramente il degrado dell'istruzione pubblica, così come quello di tutti i servizi pubblici. Sentono anche le critiche rivolte ai dipendenti pubblici e vedono le misure di bilancio destinate a peggiorare ulteriormente la situazione. Tuttavia, le loro parole non sono astratte, esprimono esperienze quotidiane, descrivono il loro ambiente, denunciano il fatiscente stato degli edifici scolastici, il sovraffollamento delle classi tra i più elevati d'Europa, le carenze di risorse, in breve tutto ciò che testimonia una mancanza di rispetto nei loro confronti. Anche orari scolastici eccessivamente lunghi e pesanti sono vissuti molto male. Anche in questo caso si tratta del risultato di riforme mal concepite, lontane dalla realtà scolastica, caratterizzate dalla moltiplicazione degli insegnamenti di specializzazione, troppo numerosi per le aule a disposizione. Più avanti saltiamo, le rivendicazioni sono perfettamente giustificate, se richiedono risorse finanziarie e umane, l'esatto opposto di quanto intende concedere il governo, che non vuole assolutamente toccare i privilegi fiscali dei grandi patrimoni e che pianifica riduzioni del numero di insegnanti. Tuttavia, anche se venissero parzialmente accolte, queste richieste non intaccherebbero le cause strutturali alla base della rabbia degli studenti. E arriva al fulcro della suo articolo, che dice: la grande divisione scolastica, il movimento studentesco non si mobilita, come spesso accade, contro una legge o una riforma specifica. Esso rappresenta piuttosto una reazione a una trasformazione profonda del sistema educativo. Questa trasformazione è la grande divisione. Certo, il fatto che il sistema scolastico sia socialmente diviso non è una novità, è una caratteristica intrinseca dell'istruzione in una società di classe. Definisco grande divisione la crescente frattura tra gli istituti destinati ad accogliere i giovani provenienti da ambienti socialmente privilegiati e quelli popolari, frequentati in prevalenza da alunni di estrazione popolare, tra cui nelle periferie molti giovani di famiglie di origine straniera. La secolarizzazione di massa si è rivelata in parte un inganno ipocrita, poiché è andata di pari passo con una distribuzione fortemente iniqua degli studenti in base alla loro origine sociale. E sebbene le condizioni di studio siano mediamente scadenti un po' ovunque, esse sono peggiorate molto più rapidamente negli istituti popolari, non solo per la carenza di risorse, ma anche per il semplice fatto di riunire giovani provenienti da contesti svantaggiati nelle stesse classi sovraffollate. Siamo giunti a un livello di separazione tra classi sociali all'interno di un sistema scolastico che l'intero meccanismo rischia di bloccarsi. Siamo giunti a un tale livello. Non è un caso che il movimento abbia preso le mosse dagli istituti superiori delle periferie popolari per poi estendersi alle altre scuole. E quindi andiamo a leggere la conclusione, l'articolo ovviamente potete trovarlo online, si comprende meglio allora la gestione repressiva della rivolta studentesca, trattata alla stregua di un tumulto urbano animato da delinquenti da neutralizzare con la forza. Il governo francese non è composto da ciechi e sordi, né da idioti o ingenui. Quel governo sa bene che si tratta di una forma di lotta di classe, conseguenza della grande divisione sociale nell'istruzione, e vi risponde innanzitutto, quasi per riflesso, con strumenti da guerra civile. Ebbene, ricordarsene quello che lo storico Pierre Serna ha definito con una certa ironia estremo centro potrebbe essersi rivelata in fin dei conti nient'altro che un'estrema che un irresponsabile prefascismo. Però questo governo, che non è né disordine né di idioti, si deve ricordare sempre che i francesi al re gli hanno tagliato la testa. E su questo ti ripasserei la parola.
2: E quando mancano ormai, insomma, ci avviciniamo alla chiusura, al termine di questa rassegna stampa, chiaramente non possiamo non parlare di Palestina, e lo facciamo attraverso le pagine del manifesto, a pagina 10, Terra rimossa, un articolo di Lina Ghassan Abu Zayed, ulivi irraggiungibili o sradicati, cosa resta della Gaza contadina? Secondo i dati dell'ONU, solo il 3% dei campi agricoli palestinesi sono accessibili, il resto è occupato dalla linea gialla israeliana. Andiamo a leggere, insomma, i vari qualche punto, qualche passaggio di questo articolo. C'è insomma un contadino palestinese, Mohamed al-Masdar, la cui terra, parte della sua terra, si trova vicino alla linea gialla, mentre porzioni dei suoi oliveti sono state bruciate e distrutte durante la guerra. Ho della terra a est di Salah al-Din, ma non posso arrivarci. Gli alberi sono stati bruciati e distrutti. Volevo tornare a piantare nuove piantine, ma ogni volta c'è un'avanzata militare o un quadricottero apre il fuoco su chi si avvicina. Per lui questo non significa perdere solo raccolto. Gli ulivi richiedono anni di cura prima di diventare prodotti e ripiantare il terreno significa ricominciare da capo, ma è impossibile senza potervi accedere con sicurezza. C'è poi, si fa riferimento appunto anche a quella che è questa linea gialla, che non consente appunto di neanche avvicinarsi a queste terre. Man mano che la linea gialla si avvicina alle aree agricole, l'accesso ad alcuni terreni è diventato dipendente dalle condizioni di sicurezza e dagli sviluppi della zona militare. Secondo una valutazione congiunta della FAO e del Centro Satellitare delle Nazioni Unite, al 24 giugno 2026 solo il 27% della superficie coltivata di Gaza era accessibile. Un altro dato, insomma, per concludere per anche questo articolo, appunto sempre legato alla raccolta delle olive, si fa riferimento anche a quello che è il processo, la processazione per ottenere poi l'olio, e secondo me c'è un dato che inquadra molto bene quella che è la situazione, quella che è la grave crisi dovuta al genocidio che Israele sta perpetrando. Ma la perdita del raccolto, vado a leggere, non si ferma al campo. Una volta raccolte le olive iniziano un altro viaggio verso il frantoio, dove vengono trasformate in olio. A Gaza anche questa fase deve fare conti con la carenza di attrezzature e carburante. Il costo della spremitura di una tonnellata di olive ha raggiunto circa 2000 shekel in questa stagione, cioè circa 580 euro. In precedenza, negli anni passati, la spremitura di una tonnellata costava al massimo 300 shekel, ossia 87 euro. E diciamo che questo dato credo sia restituisca abbastanza bene quella che è la situazione delle terre e della raccolta degli olivi in Palestina. Ripeto, l'articolo a pagina 10 del manifesto, e lascio a te subito la parola.
3: Allora, in conclusione voglio riprendere, perché se no ci penso per tutta la settimana, quella cosa che avevamo accennato leggendo i titoli i titoli dei giornali della destra, mi sembra Libero e non ricordo chi altro, che tuonavano su questa legge della Sharia che ricordavo fosse Padova, ma non mi veniva la parola Camera Arbitrale Islamica. E, quindi brevemente vi leggerei un articolo dal Fatto Quotidiano, giusto per chiudere come abbiamo iniziato, a spiegare a cosa si faceva riferimento. Un arbitrato che applica la Sharia, la Cartabia lo permette, perciò non può violare la legge. A pagina 12 del Fatto Quotidiano leggiamo: è nata a Padova una Camera Arbitrale Islamica italiana per risolvere controversie civili e commerciali secondo la Sharia. Ha scatenato le proteste delle destre e la presa di distanza delle comunità islamiche preoccupate dal rischio di ordinamenti paralleli. Ma la questione è soprattutto giuridica. La riforma Cartabia ha ampliato la libertà di scegliere le norme di un arbitrato, strumento per affidare una controversia a un arbitro invece che a un tribunale. Il senso è stato quello di consentire alle parti di costruirsi una giurisdizione su misura, spiega al Fatto Filippo Danovi, ordinario di diritto processuale civile alla Statale di Milano, che alla riforma lavorò al Ministero della Giustizia. Subito sulle barricate, quelli di Roberto Vannacci, Matteo Salvini, eccetera, eccetera. Si dissocia anche l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, che parla di iniziativa priva di qualsiasi mandato delle comunità musulmane, cioè non è su mandato delle comunità musulmane, ribadendo che la giustizia è amministrata dai tribunali della Repubblica. Chiamato in causa il fondatore Omar Vanin, docente a contratto di diritto internazionale a Padova, ha respinto l'idea di giustizia parallela. Le parti possono affidarsi ad arbitri che decidano, ispirandosi alla Sharia, solo se ciò non contrasta con l'ordinamento italiano. È un lodo discriminatorio che dà torto a una parte perché donna, per esempio, è illegittima, ha dichiarato. La novità dell'articolo 822 modificato dalla riforma Cartabia sotto il governo Draghi era: le parti possono scegliere le norme o la legge straniera applicabili, però ci raccontano che era pensata soprattutto per il commercio internazionale. Comunque dicono: un lodo discriminatorio è sempre impugnabile, arbitrato religioso dunque non significa necessariamente giustizia parallela, dipende dal rispetto dei limiti di legge, come osserva l'assessore alla sicurezza di Padova Diego Bonavina, che dice: se quella è una camera arbitrale costituita secondo il codice di procedura civile, c'è poco da fare. Vabbè, comunque tutto ciò che si richiama alla legge religiosa, comunque, diciamo, non ci fa particolare simpatia, arbitrale o non arbitrale, chiesa o moschea, più o meno.
2: Sì, io direi che possiamo chiudere, forse io chiuderei con l'ultimissima, se posso.
3: non staccarsi dai giornali fino all'ultimo,
2: no, perché a Roma effettivamente negli ultimi tempi, non so se qualcuno se ne è accorto, però piovono bombe, effettivamente è così, perché Roma Est, diciamo, come titola al Domani, Roma piovono bombe nel regno di Senese tra soldi, morti e paura. Insomma, anche questa notte c'è stata un'altra esplosione. Avevo segnato l'articolo che ovviamente ora ho perduto. Vediamo se riesco. Ecco, l'ultima esplosione a Centocelle, se non sbaglio, insomma, dovrebbe essere la sesta, la settima bomba, una cosa del genere. Insomma, comunque. Questo caso è stato colpito un autosalone, in precedenza insomma ce n'erano già state altre, parliamo però di, non dico ogni sera, ma quasi di questa situazione. E niente, io direi che possiamo chiudere qui la rassegna stampa di oggi. A breve ci saranno dei redazionali, uno, due, ma forse anche tre, questo sarà da capire un attimo. Prima di ciò però è bene ricordare che oggi dalle ore 13 alle ore 15 ci sarà il Ponte Radio, in cui si parlerà di WOC, e inoltre verrà mandata un'intervista di Abundia. E questo è quanto. Io direi che possiamo salutare tutte e tutti.
3: Salutiamo tutte e tutti. Grazie di averci ascoltato in questa rassegna stampa di oggi. E ci sentiamo prossimamente.
2: Aie.

0: E quando sono le 10 e 6 minuti rientriamo in voce per lanciare quello che è un audio legato a un'iniziativa di sabato domani di una ragazza israeliana che ci racconta questa iniziativa contro la pena di morte. Iniziativa di sabato e insomma, diciamo, ascoltando l'audio. Verranno date tutte le indicazioni del caso.
1: Tutti coloro che ci ascoltano, grazie per lo spazio che ci concedete. In Iran, come sappiamo, vige l'annosa questione della pena capitale e i mullah ricorrono alle esecuzioni capitali dal primissimo momento del loro insediamento. Amnesty International, in un rapporto molto dettagliato, spiega che praticamente dall'inizio del 2025 sono state registrate almeno 2159 esecuzioni. Per Human Rights Monitor sono leggermente di più, 2167, che è il numero più elevato documentato dall'organizzazione nel paese dal 1981. Secondo Amnesty International, appunto, nel 2025 il dato iraniano ha rappresentato circa l'80% delle esecuzioni documentate a livello mondiale. Per il 2026, in realtà, sono state registrate già oltre 1000 esecuzioni capitali dall'inizio dell'anno, quindi leggermente più basso, ma dobbiamo pensare che tutto il periodo in cui c'è stato lo shutdown completo di internet, i dati, c'è stato un crollo in realtà dei dati registrati proprio per le condizioni impossibili di comunicazione. Questo ci fa appunto capire la situazione dei diritti umani nel paese. Vi parlo appunto di un'iniziativa che si terrà domani 10 ottobre in occasione della giornata contro la pena di morte a livello mondiale, appunto. L'iniziativa avverrà a Roma, è una maratona.

di 5 km, intende chiaramente richiamare l'attenzione sulla persistente applicazione della pena di morte e manifestare solidarietà ai prigionieri e alle persone condannate a morte. Questo è un modo di mantenere l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale alta. La marcia si svolgerà a Roma con una camminata di solidarietà di 5 km che non ha chiaramente carattere competitivo ed è nell'ambito di un'iniziativa internazionale che si terrà contemporaneamente in altre 9 città a livello globale. E ve le voglio elencare perché è comunque interessante. Si terrà anche a Londra, a Parigi, ad Amsterdam, a Colonia, Stoccolma, Oslo, Lussemburgo e Sydney. Contemporaneamente nella stessa giornata del 10 ottobre. È interessante un dato abbastanza nuovo perché diciamo che il 5 ottobre si è finito di demolire, è stata completata la demolizione di una prigione molto tristemente famigerata, molto famosa appunto, che è la prigione di Gohardasht. Gohardasht è uno dei principali luoghi del massacro dei prigionieri, conosciuto come il massacro delle prigioni, del 1988, quando in soli 3 mesi, da luglio a settembre dell'88, sono stati massacrati, uccisi appunto, con la pena capitale, 30.000 prigionieri politici. Non era quindi semplicemente una vecchia struttura carceraria da demolire, ma un simbolo, un luogo direttamente collegato a esecuzioni di massa, torture, sparizioni. Aveva un valore giudiziario, in realtà il sito è probatorio. La conformazione della prigione è stata anche utilizzata nel processo contro Hamid Nouri che è avvenuto tra gli anni 2020 e 2022 in Svezia. I sopravvissuti infatti hanno ricostruito il cosiddetto corridoio della morte. Hamid Nouri era stato condannato nel 2022 dal Tribunale di Stoccolma per il suo coinvolgimento nelle esecuzioni dell'88 a Gohardasht. Nel 2024 l'ex relatore speciale Javad Rehman ha parlato proprio di prove sostanziali contro l'umanità nel massacro del 1988 e ha inoltre documentato la distruzione di tombe e l'occultamento di elementi utili a stabilire le responsabilità. Questa demolizione non è stata preceduta da nessuna indagine indipendente, nessuna missione internazionale di documentazione o processi di conservazione delle prove. Ed è interessante questo punto perché eliminare fisicamente un luogo di detenzione è legato a crimini di massa prima di averlo documentato. Le autorità iraniane si giustificano dicendo appunto che fosse una riqualificazione urbana, l'area di circa 60 ettari, appunto, da destinare a progetti residenziali. Secondo il documento, però, che ha portato a galla il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, ci sono stati avvertimenti della distruzione delle prove già nel 2017 e poi via via sempre più vicine. E anche organizzazioni umanitarie come Iran Human Rights Monitor aveva chiesto di preservare Gohardasht proprio in vista di future procedure giudiziarie. Amnesty International e Justice for Iran hanno documentato dal 2018 già distruzioni e alterazioni delle fosse comuni legate al massacro dell'88, che ricordiamo nel 2024 Javad Rehman a livello
delle Nazioni Unite è riuscito a far riconoscere come crimini contro l'umanità, come genocidio. Adesso, tutti nel 2023 da Guardasht i prigionieri erano stati trasferiti nella prigione di Gazel Hisar, che è diventato uno dei principali centri dell'apparato delle esecuzioni iraniano. E diciamo proprio che nel 2026 sono state segnalate lì a Gazel Hisar esecuzioni di prigionieri politici, sia accusati di legami con la resistenza iraniana, che di fatto rispondono all'accusa completamente anacronistica di guerra contro Dio. Ma essere uccisi oggi in Iran per aver ingaggiato una guerra contro Dio è chiaramente segno, e anche questa distruzione è chiaramente segno che si sta parlando proprio di di un apparato che si è autoproclamato Dio, che ha paura profondamente di ripercussioni rispetto alle loro condotte criminali. E ricordiamo la protesta di circa 1500 detenuti nel braccio della morte contro le esecuzioni e la campagna No to Execution Tuesday, cioè il martedì contro le esecuzioni, nata proprio a Gazel Hisar nel gennaio del 2024, che si è poi estesa a un numero enorme in tutto il paese di altre carceri iraniane. E quindi è proprio il punto questo, che Guardasht rappresenta il luogo del massacro, ma anche se viene cancellata fisicamente, la macchina repressiva continua e non viene cancellata, si sposta. Quindi diciamo che la demolizione del carcere, come dire, è la possibile cancellazione di una scena del crimine, mentre i meccanismi comunque repressivi continuano altrove. Questa camminata di domani, 10 ottobre, a Roma, è stata voluta fortemente a livello internazionale, e l'organizzatore e promotore internazionale della maratona è l'organizzazione Alliance for Public Awareness, che sarebbe Alleanza per la Pubblica Consapevolezza, ed è un'organizzazione di cui fa parte anche la nostra associazione a livello internazionale, No Profit, con sede nel Regno Unito, che è nata nel 2014 ed opera a livello europeo, ma non solo, anche oltre l'Europa, per promuovere la sensibilizzazione sui diritti umani, la democrazia, le libertà civili negate, la situazione in Iran, appunto. È l'organizzatore internazionale della maratona, per dire appunto no alle esecuzioni e sostenere il diritto alla vita e ai diritti umani. Vi voglio appunto lasciare le ultime informazioni. Ci si incontra alle Terme di Caracalla, Stadio Nando Martellini, alle ore 15:30. Alle Terme di Caracalla è il ritrovo alle 15:30, alle ore 16 ci sarà la partenza. Ricordiamo appunto che sarà di 5 km, che è una camminata non competitiva, e se non una sana competizione umanitaria. E niente, è promossa dall'Associazione Giovani Iraniani in Italia, che fa parte appunto dell'Alliance for Public Awareness. E niente, vi auguro quindi di essere in tantissimi e di veramente dedicare quel momento a creare la famosa. No, veramente la famosa massa, come dire,
Quello che dobbiamo fare è veramente unirci in questi contesti, unirci per creare un peso specifico che lotta contro questi crimini e veramente arrivare a un mondo libero dalla pena di morte sarebbe un sogno che in realtà è raggiungibile. Grazie ancora. Un abbraccio a tutti.

0: E rientriamo in voce quando sono le 10:22 perché abbiamo Vincenzo al telefono per gli aggiornamenti da sotto la Cassazione. Ciao Vincenzo, ciao, buongiorno. Vincenzo?
1: La radio funziona?
0: Sì, sei in onda. Ciao Vincenzo, buongiorno. Vincenzo non credo ci senta, quindi provo un attimo a recuperare la chiamata e torniamo in voce.

0: come dicevo, dovremmo avere Vincenzo al telefono. Vincenzo, ciao, ci senti?
1: No.
0: Ci senti, Vincenzo? Pronto? Noi ti sentiamo.
1: Pronto, Radio Onda Rossa?
0: Sì, ti sentiamo, Vincenzo, ciao.

0: Siamo sotto la Crostazione qui in piazza Cavour, dove stamani si sta realizzando la udienza per la revoca del mandato di cattura a due palestinesi arrestati a Milano nell'ambito delle sottoscrizioni che facevano per il popolo di Gaza, per cui sarebbero poi, secondo gli inquirenti, arrivati direttamente a Damasco, cosa falsa per mantenerli in galera, e oggi si dovrebbe decidere sulla loro libertà o meno. Già la Cassazione era intervenuta prima dell'estate, avendo criticato il mandato di cattura emesso dalle magistrature di Genova, e a quel livello è ritornata direttamente presso quel tribunale la decisione se eliminare il mandato oppure confermarlo. Genova, la magistratura genovese, ha riconfermato il mandato, per cui gli avvocati hanno di nuovo chiesto l'appello alla Cassazione. E oggi si dovrebbe decidere nei confronti appunto di due e quattro palestinesi che ancora sono in galera, gli altri due avranno la stessa udienza il 13 di novembre, e noi speriamo che la giurisdizione abbia ormai capito che il tutto è una montatura e possa revocare il mandato, quindi liberandoli, tanto il fatto che è da dicembre 2025 che sono in galera con tutte le conseguenze che ne risultano. E questo è un grosso problema, perché in galera ci sono in questo momento 8 palestinesi distribuiti in varie carceri a natura speciale, soprattutto quello di Melfi e quello di Rossano, ma anche quello di Sassari, e l'altro carcere è quello di Terni, dove c'è uno degli imputati di oggi. E se dovesse decidere ovviamente per la revoca del mandato e quindi rimettendolo in libertà, avrebbe creato chiaramente non solo un senso di giustizia legata ovviamente alla nostra Costituzione repubblicana, e darebbe un segnale nei confronti di tutti gli altri che sono in galera ovviamente solo per colpevoli di Palestina. Ecco, noi siamo qui, sta arrivando un po' di gente, saremo in questo momento una trentina, e aspettiamo che arrivino ancora, visto l'appuntamento di stamani e quello poi successivo di domani, che è un appuntamento importantissimo, perché a 3 anni dal genocidio che permane ovviamente ci saranno enormi manifestazioni in tutta Italia, ne ho contate fino a questo momento 62, che vanno dalle grandi città metropolitane alle medie città, anche alle piccole cittadine, e che testimonia della solidarietà che si è espressa in tutta Italia a sostegno della Palestina contro il genocidio e quant'altro. E quindi sarà un momento molto molto importante di rivedere in piazza qualche centinaio di migliaia di persone in tutta Italia, che ci porteranno poi dentro i successivi appuntamenti, la giornata della Palestina a novembre e quant'altro, perché è decisamente importante mantenere l'azione, mantenere la mobilitazione, far capire e sottintendere che non ci sono storie, bisogna che la Palestina venga riconosciuta, bisogna che il genocidio va fatto cessare, insieme ovviamente alla guerra che rischia di divampare in gran parte del globo. Ecco, questo è l'incipit. Quando scenderanno alcuni degli avvocati, che oggi sono una diecina, che stanno dentro questo processo, ve li metteremo in onda. Quando arriverà la delegazione che è scesa da Milano riprenderemo la parola, così ve li manderemo in onda per far sentire dalle loro parole anche l'importanza di questa mobilitazione di oggi. Non so se arriverà in tempo utile per la radio la sentenza. Di solito la Cassazione procede nel numero di udienze e poi a serata si potrà sapere il risultato anche dell'udienza di oggi per Annun e Raed.
1: Io
0: tutto qui fino a questo momento, se mi ripassate in privato, così concordiamo quando si può andare in onda anche per la settimana costante delle iniziative sulla Palestina.
1: Dai, arrivo.

Allora, intanto ringraziamo Vincenzo per questo aggiornamento. Purtroppo c'erano problemi tecnici, quindi temo che non mi sentisse, ma quindi se ci sta ascoltando adesso lo ricontatteremo privatamente, come giustamente ci ha detto anche lui. E prima di proseguire, avremo un altro. Così un altro appuntamento a breve che ricorderemo all'ex SNIA, come avevamo detto in precedenza, oggi c'è l'assemblea per il Parco dell'Energia, ma arrivo subito.

Allora, ringraziamo intanto Vincenzo per, appunto, come detto, e lo sentiremo più tardi per quanto riguarda l'agenda, gli appuntamenti per la Palestina. Prima, come dicevo, prima dell'altro appuntamento dell'Assemblea cittadina per oggi, venerdì 9 novembre, appunto all'Ex Nia, a casa del Parco delle Energie, insomma c'era da dare questo aggiornamento, leggo da InfoOut, a Scatasuna vuol dire libertà, operazione di polizia a seguito della manifestazione del 31 gennaio 2026. Riprendiamo il comunicato pubblicato dal network antagonista torinese, solidarietà a tutti e tutte le compagne e i compagni inquisiti. Questa mattina sono state effettuate 12 perquisizioni ai danni dei compagni e compagne per un totale di 19 richieste di misura cautelare, che vanno dal carcere all'obbligo di firma. Tutte prevedono il passaggio preliminare all'interrogatorio di garanzia. Un'operazione a firma di Paolo Scafi, PM dalla penna facile quando c'è da fare incetta di misure cautelari. Tra le sue ultime prodezze, le misure per gli ultras di Torino e Juve a seguito degli scontri del derby, quando Marco Basoccu venne gravemente ferito alla testa da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. Lacrimogeno sparato chiaramente dalle forze dell'ordine. Il contesto è quello della manifestazione oceanica del 31 gennaio scorso, a seguito dello sgombero del centro sociale a Scatasuna. Ai compagni e alle compagne coinvolti nella richiesta di misure cautelari vengono imputati diversi reati con l'intento di dare la responsabilità ad alcuni di quella che è stata una manifestazione di rabbia popolare che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 persone. Ricordiamo che l'uso massiccio e violento da parte delle forze dell'ordine di lacrimogeni sparati ad altezza uomo, di cui si è parlato in un dossier in diverse inchieste giornalistiche, la violenza è quella che viene dall'alto e che viene perpetrata ogni giorno nei confronti di chi deve essere messo al lavoro per interessi nemici ai nostri. Lo sgombero dell'ASC è stato un colpo voluto dal governo a seguito di un movimento che ha bloccato un paese intero per fermare un genocidio mostrato in diretta TV. In quella giornata Piantedosi si sfregava le mani e scriveva sui social che finalmente giustizia era stata fatta. I politici locali con Marrone in testa non hanno sprecato l'occasione per togliersi i sassolini dalle scarpe. La questura di Torino e la procura hanno avuto la loro soddisfazione effimera nel vedere che finalmente i loro sforzi erano stati premiati. Eppure l'unica cosa certa è che il 18 dicembre 2025 ha chiuso una porta ma ha spalancato uno spazio di possibilità ancora oggi vive nelle lotte di ogni giorno. L'articolo continua. Scusate, ecco, Torino è partigiana, avevamo detto in quell'occasione, e Torino continua oggi a schierarsi contro la guerra e contro il riarmo e contro un sistema che sfrutta e specula per il profitto. Torino è partigiana perché è con la Palestina che resiste e con gli studenti e studentesse che nelle scuole e nelle università pretendono un futuro più giusto e con i lavoratori e lavoratrici che scioperano per interrompere e bloccare la guerra sui nostri territori. Torino è solidale con chi viene colpito da questa operazione, un tentativo di punire alcuni per una giornata che rimane nella storia, ma che non è finita con le ceneri di un pomeriggio, anzi consolida una prospettiva di lotta collettiva per la libertà di tutti e tutte. Intanto ci vediamo nelle piazze di questo ottobre contro il riarmo e per la Palestina verso il 24 ottobre e oltre. A Scatasuna vuol dire libertà, solidarietà a tutti e tutte le compagne inquisite. Questo era l'aggiornamento che ringrazio la redazione della radio per avermi inoltrato. A breve, come detto, diciamo, ricorderemo quest'altro appuntamento per la giornata di oggi. Intanto proseguiamo con un po' di musica.

E dopo queste dolci note rientriamo in voce sugli 87 e 9 in FM. Questa è Radio Onda Rossa e diamo la parola ad un compagno dell'ex NIA che ci ricorda l'appuntamento di oggi. Ciao, ci senti? Pronto? Pronto, mi senti? Credo proprio di no.

E allora, vediamo se la tecnologia ci assiste per questa mattina con le chiamate. Ciao, ci senti? Pronto? Pronto, pronto? Credo proprio di no.

0: Allora, sperando, non lo so, di ri aver risolto problemi tecnici, non so se la persona che è al telefono mi sta ascoltando, altrimenti può iniziare tranquillamente a raccontarci appunto l'iniziativa. Ciao, ci senti?
1: Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, questa, insomma, grazie per la Pianta Rossa per questa corrispondenza, per presentare l'assemblea cittadina che abbiamo convocato per questa sera, 9 ottobre alle 17:30 alla Casa del Parco delle Energie, nel parco dell'ex SNIA. Abbiamo voluto convocare questa assemblea per un'urgenza ben specifica, ma per parlare di città e non solo, insomma, di una fase abbastanza così calda in questi mesi che si è un po' determinata. L'urgenza è quella dell'esproprio di tutta l'area dell'ex SNIA, perché abbiamo ancora una situazione di minaccia speculativa dei 14 ettari di quella che fu la più grande fabbrica di Roma tra gli anni 20 e gli anni 50 del Novecento, che poi insomma, è stata acquistata da un gruppo immobiliare tra i più famelici di Roma, il gruppo Pulcini, e ancora 7 ettari e più sono in mano privata. E su quest'area ancora insiste ed è in vigore un permesso di costruire per 280.000 metri cubi. Insomma, di cemento. Questo stiamo parlando, insomma, del quadrante est di Roma, fuori Porta Maggiore, tra via di Portonaccio e la Prenestina, ovvero Largo Premerte, e già sappiamo, insomma, il territorio di cui parliamo, quanto sia densamente costruito quasi totalmente, abbiamo una carenza cronica di spazi verdi e densamente abitato, quindi un deficit di verde pubblico enorme. Questo avviene, insomma, insiste da sempre, da quando si è sviluppato Roma fuori Porta Maggiore, e si è andato intensificando, aumentando gli abitanti, diminuendo le aree, diciamo, disponibili a parchi e verde. Tutto questo, appunto, entra in una fase conclusiva della giunta Gualtieri, perché a dicembre si vota l'ultimo bilancio di questa consiliatura, cioè il Consiglio voterà il suo ultimo previsione di bilancio, per poi andare ad elezioni,
0: Mi
1: insomma, a
0: senti?
1: primavera. Io ti sento, sì.
0: Oh, finalmente mi senti. Avevo errore mio. Dichiaro subito, non avevo premuto un pulsantino che andava premuto, quindi ringrazio chi mi ha dato il suggerimento di guardare tutti i pulsantini e ti chiedo scusa per questa mancata introduzione. Quindi ti rilascio di nuovo la parola per terminare quello che stavi
1: Ok.
0: dicendo.
1: Allora, una domanda. Ho parlato, cioè mi si
0: Sì,
1: sentiva comunque.
0: sei andato serenamente.
1: Ah, ok,
0: Sì,
1: è stato
0: sì,
1: un po'
0: è stato un po'
1: così
0: estraniante, me ne rendo conto.
1: straniante,
0: Esatto.
1: straniante, però
0: Eccoci
1: adesso
0: di nuovo,
1: più
0: insomma.
1: motivato perché so che mi sentite,
0: Sì,
1: non stavo parlando.
0: assolutamente, no, altrimenti ti avrei interrotto, ci mancherebbe.
1: Ok, allora dicevo, appunto c'è questa urgenza di determinare quella che è la rivendicazione di un territorio, dei quartieri, insomma, che insistono sull'area, il Pigneto Prenestino, Casalbertone, Gordiani, poi insomma in ogni caso la città tutta, di espropriare l'intera area e chiudere questa partita con la speculazione, con la rendita immobiliare e anche con le mani dei fondi finanziari che avevano puntato così all'ennesima realizzazione dello studentato privato. E questo è stato il trend, diciamo, il passepartout per la speculazione edilizia nelle nostre città. In ogni grande città dove è presente un'università si sono sviluppati questi progetti edilizi così predatori, e anche sulla SNIA c'era questa minaccia, nonché prima quello del polo logistico, altra fonte diciamo così, di cementificazione legato al flusso delle merci. Ecco, la rivendicazione da 30 anni a questa parte, da quando nei primi anni 90 si è iniziata la battaglia per rendere l'ex fabbrica un parco necessario, un parco pubblico con i relativi servizi per gli abitanti.
0: L'importanza, diciamo, della giornata, di quello che sta accadendo anche, diciamo, nel resto d'Europa, in qualche modo, diciamo, forse crea anche in questo senso, adesso non lo so, mi direi tu, però immagino che ci sia anche una, forse un'attenzione diversa, mi auguro perlomeno, da parte, appunto, di chi, in realtà deve decidere, appunto l'assemblea.
1: Intendi Europa per diciamo così, le manifestazioni in corso in altre città?
0: Sì, anche, esatto, cioè, comunque c'è qualcosa che si muove, che credo sia, diciamo, spero uno spiraglio in questo senso anche per questi posti, insomma, l'importanza delle giornate di oggi, appunto, dell'assemblea, non so se ci vuoi ricordare anche questo punto qui.
1: Sì, certo, cioè questa è diciamo, l'urgenza per cui convochiamo l'Assemblea per poter in queste settimane, perché poi parliamo di settimane, raggiungere questo obiettivo, ovvero portare la Giunta e poi il Consiglio a un risultato diciamo, definitivo, ovvero mettere i soldi per l'esproprio, togliere dalle mani della speculazione quest'area e realizzare un parco e i servizi pubblici. Tutto questo si può fare, lo abbiamo già fatto perché metro quadro su metro quadro, ora oggi gran parte è un parco, grazie al presidio permanente, insomma, dell'occupazione e della mobilitazione degli abitanti. Naturalmente questa vicenda si inserisce in un quadro più generale, come indicavi tu, nel quadro appunto della finanziarizzazione delle città, delle nuove immani sulle città, quelle che appunto non sono più legate ai palazzinari, no? Ai palazzinari
0: Esatto.
1: nostrani, ma dove flussi finanziari mondiali vanno a individuare nell'housing, rendono diciamo, l'alloggio, l'abitazione merce e nonché questa, diciamo, proprio, questo pezzo di mercato sull'esigenza primaria degli studenti che raggiungono insomma, dai luoghi di proprie origini le città universitarie e devono risiedere in quella città. E su questo si è basato, diciamo, un grande business che ancora è in corso e soltanto intorno a noi ce ne sono, insomma, di esempi. A San Lorenzo il Social Hub, che poi in un altro che vuol dire centro sociale, quindi una sussunzione in toto di quello che sono le nostre esperienze e il nostro rovesciando proprio la logica con 1.200-1.400 euro al mese per un alloggio e così come diciamo la vicenda dei mercati generali dove anche lì insomma è quella l'indicazione e in tutto questo oltre diciamo all'aggressione insomma dei flussi finanziari finanziarie che sono gli stessi flussi finanziari che poi investono in armamenti, perché anche su quello c'è diciamo il mercato che va ad investire. Questi fondi finanziari sono legati ai risparmi delle pensioni, a qualcosa che ci riguarda da vicino, cioè è proprio una, diciamo, una fetta del capitalismo che succhia le nostre energie e poi, cioè le nostre risorse, quelle che insomma vengono dal nostro lavoro, e poi le immette in qualcosa che va a stravolgere la nostra esistenza, perché costruire urbanisticamente poli di questo tipo vuol dire trasformare i territori, e lo si trasforma a fini appunto commerciali, speculativi, vuol dire innalzare il costo della vita ulteriormente, vuol dire e proprio concepire a tavolino un cambio della popolazione, espellendo i più fragili, chi non riesce a stare al passo di quel tipo di economia del territorio, e quindi c'è quel fenomeno che si chiama gentrificazione. Tutto questo è già in atto per il Pigneto, per dire, insomma, dove tanti alloggi sono già diventati
0: inaccessibili, insomma.
1: Sì, sono inaccessibili, ma sono diventate proprio strutture ricettive, sono per
0: inaccessibili,
1: i turisti,
0: sì, esatto, inaccessibili proprio alla popolazione residente.
1: Alla popolazione, perché alla popolazione, dove, certo. Dove ci abitava una famiglia, e anche in sovraffollamento, oggi è diventato un bene di lusso per turisti, insomma, che pagano una notte 300-400 euro. Ecco, questo è un po' quello su cui ci si convoca e si ragiona. Vincere questa battaglia per impedire un ulteriore attacco ai nostri territori, conquistare quello di cui abbiamo bisogno del verde per andare anche incontro a contrastare le conseguenze di queste politiche predatorie a livello globale, che sappiamo che hanno determinato i processi dei cambiamenti climatici, e che vuol dire poi l'innalzamento delle temperature, vuol dire estati infuocate, che anche lì si vanno poi a subire in maniera diversa, perché certo. Chi può rifugiarsi altrove, chi può permettersi, insomma, di climatizzare la propria abitazione, e chi no, e chi di quello si ammala del caldo insopportabile, si ammala e purtroppo anche si muore.
0: Per non parlare, perdonami, anche del tipo di strutture che ospitano persone con una certa possibilità e altre no, insomma, anche proprio da un punto di vista del tipo di strutture, insomma, parliamo chiaramente di una differenza che appunto poi va a colpire in situazioni come l'estate che abbiamo appena trascorso diversi tipi di fasce di popolazione.
1: Sì, e poi il paradosso diventa anche abnorme, perché gli unici rifugi climatici per i poveri, per chi, diciamo, non ha l'aria condizionata, dei centri commerciali, che poi ci si rifugia pur non avendo neanche la possibilità poi di un valore d'acquisto, perché le vetrine, insomma, no, non sono accessibili per tutti quanti. Quindi, ecco, si crea un circuito e poi mega strutture che non fanno altro che aumentare il calore dentro la città, le famose, no, isole di calore. Certo. Ecco, noi viviamo in un'isola di calore che scientificamente, proprio da studi, insomma, degli istituti preposti, hanno evidenziato che nella zona intorno all'ex SNIA, quindi, cioè, in un perimetro molto circoscritto, l'aspettativa di vita di chi nasce in quel fazzoletto di città è di un anno inferiore alla media cittadina, e questo è qualcosa di inaccettabile, è qualcosa che va e va contrastato, vanno rese le condizioni per invertire questa percentuale. E tutto questo dipende da cosa respiriamo, da cosa non abbiamo, ovvero la possibilità di crescere tra la natura, i servizi carenti, lo stress, diciamo, della vita, e tutto questo è quello che

0: esiste da 100 anni, che è la popolazione palestinese in tutte le sue geografie, e che dove abbiamo imparato che l'unica possibilità è quella della resistenza, di avere un orizzonte di liberazione, ed è sulla liberazione globale che dobbiamo ragionare. Quindi l'assemblea si convoca su un obiettivo, sulla pratica di un obiettivo concreto a brevissimo termine, su cui possiamo tutti e tutte, insomma, la città che contrasta le dinamiche del capitalismo, vincere, e lo dobbiamo poter fare, ma anche su ragionare su quanto le lotte siano intersezionali, su quanto dobbiamo saper rispondere passo su passo e convocare in ogni dove, in difesa della popolazione, dei territori, dei presidi, e rovesciare la logica che anche nei rifiuti vede una risorsa speculativa, e quello che insomma questa giunta pone come soluzione alla gestione dei rifiuti della capitale europea, quella di costruire un mega inceneritore, un mostro ecologico venduto come praticamente una soluzione,
1: soluzione green. Così,
0: sì, una soluzione totale, anche benefica, quando c'è un esborso di soldi oltre, diciamo così, la logica amministrativa, c'è l'estrazione di risorse tra questi primi, l'acqua, un aumento dell'inquinamento, ma soprattutto l'aumento della nocività per chi poi l'aria che uscirà fuori, al di là di quanto si vendano i dati di bassa emissione, andranno a respirare, e stiamo parlando di soprattutto delle zone periferiche, nonché chi vive ai margini, certo, della capitale, certo, i comuni, insomma, dei castelli, e su cui ricade una gestione deficitaria dal punto di vista, insomma, della gestione dei rifiuti in maniera ecologica, per poi risolverla che cassonetti che c'entrano le utilitari all'interno, il porta a porta differenziata, poi si brucia tutto, perché poi questo bruciare crea energia, e quindi dentro una logica comunque così di massimi consumi, non si va a
1: senza
0: ragionare,
1: pensare, certo, più in
0: sì, stiamo parlando appunto di un'idea di città che continua ad alimentare, certo, quello che sono le cause di quello che subiamo, appunto, che non si può più negare in nessun modo, anche se c'è chi lo fa, no?
1: Davanti alla evidenza, certo.
0: E anche lì c'è una gerarchia delle conseguenze, perché l'innalzamento della temperatura globale non si vive, non si subisce in maniera egualitaria. Cioè, i responsabili di tutto ciò non vivono gli stessi effetti di chi invece questo non lo determina, e quindi nel sud globale poi si muore di catastrofi, si muore di carestia, si muore di tanti fattori.
1: Io adesso volevo appunto ricordare l'appuntamento di oggi, quindi alle 17:30 Assemblea Cittadina alla casa
0: del 17:30 alle Case del Parco, per iniziare in massimo alle 18, ecco. e si lancia una giornata che è quella, insomma, della rivendicazione reale, per cominciare questa campagna di lotta insieme, anche insomma sventolando la bandiera degli oppressi, quella, certo, della Palestina, e anche stare insieme sabato 10, che è domenica 18 ottobre, con il lago che combatte, per una grande giornata di festa, di lotta. Inizieremo dalle 11 al lago Bulicante, l'ingresso su via di Cortonaccio, per poi

0: uscire insieme tutti in corteo per le vie del quartiere.
1: Perfetto.
0: L'altro insomma punti sono quelli comunque di difendere i nostri spazi contro, certo, gli sgombri. Abbiamo avuto una lunga lista di sgomberi a Roma nei mesi scorsi, ultimo a Spin Time, ma prima Laurentino 38, ZK e Bencivenga, tutto in nome di una rigenerazione urbana, del decoro di una città appunto che annienta il conflitto, certo, e poi anche per disinnescare la campagna elettorale sulla, sì, guerra tra poveri, perché poi appunto per non affrontare le contraddizioni, per non andare a rivendicare diciamo le cause dell'impoverimento, sì, del caro vita e di conquistare spazi pubblici contro gli interessi privati, si alimentano, sì, appunto logiche xenofobe, sì, andando a individuare diciamo così diciamo nel nostro vicino il nemico e non la persona con cui andare ad organizzarsi per liberarsi e per avere diciamo così i bisogni primari soddisfatti. E
1: ti ringrazio, ecco, dimmi, scusa.
0: Quindi ci sarà anche questo e saremo in piazza con questo, anche contro Pignattara, ci sarà un corteo insomma che si andrà ad avvicendare con orari,
1: va
0: che
1: bene,
0: partirà da Parco San Gallia.
1: Grazie
0: allora,
1: mille.
0: Stasera allora, ore 17:30 Caserparco, domenica 18 al lago che combatte.
1: Grazie, ciao.

E questa voce vi saluta e vi dà appuntamento al resto del palinsesto e quindi insomma, rimanete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Saluto a tutti e a tutti.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

Son morto per sbaglio, per errore del destino, pena svista, pena abbaglio. Non ero io che stasera vedo a guardare dall'alto, da una nuvola di smog dentro un cielo grigio amianto. E ce lo so perché non c'ho avuto manco il tempo di capirlo, che passavo a miglior vita, volando via oltre il terminillo. Non m'hanno dato manco modo di salutare la gente cara, m'hanno mandato in direttissima a riempir voto de 'na bara. Sopra il libro dei morti ci stanno quelli prenotati, i malati, i condannati, tutti a imminente fine destinati. Ma poi capita che a volte ci stanno pure spazi vuoti e ci infilano lì i nomi di noi, poveri ignoti. Certi in fretta, vincitori dell'infame lotteria, che in un battito di ciglia dal mondo tutto spazza via. Fai un respiro e manco il tempo di buttare l'aria di fuori, che una voce dal profondo te lo annuncia: adesso mori.

grande di sparire così in fretta. È che a casa c'è mia moglie sul divano che m'aspetta. Si dirà ma com'è che tarda tanto e che non torna dritto a casa. Speriamo che almeno si ricorda di passare a fa un po' di spesa. Ma per chi aspetta non c'è scampo. L'orologio va più lento, le lancette so pesanti e ogni attimo è in tormento. Se qualcuno mi capisce mentre strillo da sto cielo, gli chiedo solamente d'esaudirmi in desiderio. Corri dritto da mia moglie, dagli un bacio da parte mia, die che se fosse stato per me non me ne sarei mai andato via.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

Eccoci qua. Chiedo tanto scusa, sono un po' di mesi che non trasmetto. Torniamo in voce con una redazionale che facevamo fino a qualche mese fa, poi c'è stata un'assenza. Parlo di Note da Lucca. Oggi il nostro punto di riferimento è Camden Town, quindi parto subito. Con un pezzo musicale dei Madness, gruppo di Camden, e poi facciamo, insomma, il benvenuto alla fine di questo pezzo di, appunto, dei Madness. E si chiama Embarrassment.

Eccoci di nuovo qua in voce, buongiorno a tutte e tutti, è un saluto particolare a chi ci ascolta dal carcere privato o privato della propria libertà personale. Sono le 11:59, abbiamo una cinquantina di minuti, state ascoltando Radio Onda Rossa sugli 87.9 FM e abbiamo una cinquantina di minuti che perché poi a luna parte come ogni venerdì il Ponte Radio. E quindi dopo qualche mese di assenza vi do il benvenuto al nuovo appuntamento di Note dall'UK, trasmissione che spazia tra musiche e notizie proveniente dal Regno Unito. E abbiamo appena ascoltato in apertura la canzone Embarrassment dei Madness dal loro secondo album del 1980, Madness, super famosi, mitico gruppo della scena, due tones, forse il più pop se vogliamo, è quello che ha avuto più successo in assoluto. Nonché il più famoso gruppo di Camden Town, quartiere del nord di Londra, famoso per il suo mercato, i vari locali musicali storici come Electric Ballroom, dove si sono tenuti i primi concerti dei Sex Pistols e del Clash, proprio 50 anni fa, appunto nel 1976. Proprio in questo periodo ci sono state una serie di concerti di quello che sarebbe diventata la scena punk nazionale e internazionale. Famosa anche per luoghi storici come il Roundhouse, struttura industriale delle ferrovie, che poi negli anni 60 è stato trasformato e anche occupato come un centro culturale, punto di riferimento del controcultura londinese, ormai un posto super hipster dove fanno i concerti, le cose di teatro. Comunque oggi ci interessa Camden anche per un altro motivo. Stanotte c'è stata un'elezione supplettiva nel quartiere londinese, precisamente nel seggio di Holborn e St. Pancras, la quarta di quest'anno. E allora, mentre in questi giorni si parla di movimenti di massa nelle strade di Francia, di Spagna, potrebbe anche sembrare un po' fuori luogo parlare di una ennesima consultazione elettorale nell'ambito della politica istituzionale, però è un modo per aggiornarci sul Regno Unito, appunto non ci sentiamo da un po' di tempo. Ultimamente infatti le elezioni suppletive, quest'anno ce ne sono già state quattro, ci raccontano più del solito di dove si trova il paese in questo periodo. E quindi, da quando ci siamo sentiti, l'ultima volta, a giugno, molto è cambiato per quanto riguarda il panorama politico, del Regno Unito. Innanzitutto, come sappiamo, dal 20 luglio il Regno Unito ha un nuovo primo ministro, Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester e figura di spicco dell'ala soft left o socio-democratica del partito. E Burnham aveva già promesso, prima di prendere questo ruolo, erano già tempo, insomma, che molti spingevano che lui prendesse le redini da Starmer, che è stato un primo ministro terribile, fallimentare, rappresentante dell'ala destra del partito. Burnham comunque ha promesso un cambio di rotta nella politica britannica. E in quest'ultimo periodo il paese si è trovato soggetto a un cosiddetto Burnham Bounce, letteralmente il rimbalzo di Burnham, traducibile come effetto Burnham, fatto di nuove retoriche che in qualche modo rivendicano un'identità, se vogliamo, di sinistra istituzionale, anche per garantire la sopravvivenza non solo del governo, ma anche del Partito Laborista. E su questo torneremo più avanti. Nel frattempo, quest'estate ha visto anche la crisi di Reform, ormai principale formazione politica di destra guidata da Nigel Farage, colpita da vari scandali di corruzione e pressata alla sua destra da Restore Britain, partito fondato da un ex deputato di Reform, su linee esplicitamente etnonazionaliste, quindi
Farage, nonostante che sia un razzista, non può più farsi vedere come uno moderato di destra e ha dovuto, in qualche modo, è stato trainato a destra, che ha avuto anche delle conseguenze rispetto alla sua popolarità, anche insomma, nei media mainstream.

dall'ex uomo della sicurezza di Tommy Robinson, l'influenza fascio che si è fatto fotografare con Matteo Salvini l'anno scorso, di cui abbiamo anche parlato qui in una puntata precedente. Comunque anche in questi ultimi mesi c'è stata anche l'ascesa di un movimento antifascista che possiamo dire davvero popolare, composto da più elementi, compresi anche gruppi di giovani alle loro prime esperienze politiche, e sicuramente non interessati ai partiti istituzionali. E a giugno, infatti, in radio abbiamo avuto modo di ascoltare direttamente dall'Inghilterra, da Londra, una voce di chi ne fa parte dei movimenti antifa da tempo e che ci ha raccontato di questa trasformazione che si sta avvenendo in questo periodo. E avremo anche modo nel prossimo futuro di sentire altre voci. E poi, per ultimo, il 14 settembre c'è stato lo storico incontro tra i gruppi nazionalisti dell'Irlanda del Nord, della Scozia e del Galles, quindi Sinn Féin, SNP, Plaid Cymru, che ha portato a una firma storica di un memorandum di intesa sull'autodeterminazione, con l'obiettivo di tracciare un possibile percorso comune verso la dissoluzione del Regno Unito e la cosiddetta fine del tempo di Westminster. E su questo forse avremo modo di tornare più avanti. Ecco, questi sono solo alcuni degli avvenimenti politici degli ultimi mesi che, nello sfascello prodotto della politica dell'austerity e della Brexit, stanno rendendo il paese, appunto il Regno Unito, sempre più complesso e per certi versi anche affascinante, sia dentro sia fuori dalle istituzioni. Ecco, facciamo subito un'altra pausa, un altro stacco musicale e sentiamo un altro gruppo molto legato a Camden, che poi andremo a parlare appunto di questo quartiere, perché appunto stanotte c'è stata una lezione supplettiva in questo bar della capitale britannica. Questi sono Libertines, e ci sentiamo di nuovo tra un attimo.

Eccoci di nuovo in voce. Quelli erano i Libertines, pezzo si chiama Run Run Run del 2024. Un altro gruppo molto molto collegato con diciamo, la storia musicale di uno dei quartieri di Londra più famosi appunto per diciamo, la vita musicale, la vita notturna. Quelli erano i Libertines, il gruppo, uno dei gruppi rappresentanti del cosiddetto periodo Britpop dei primi 2000. Anni 2000, magari loro erano quelli un po' più che avevano sempre problemi con la polizia per eccessi notturni, però insomma, pezzo carino di 2 anni fa che si sono rimessi insieme dopo i vari travagli, i vari problemi di vari componenti che si sono riusciti a rincontrarsi, a rimettersi insieme 2 anni fa. E questa canzone che è presa dall'album All Quiet on the Eastern Esplanade, che è un riferimento alla città, la cittadina di Margate nel Kent, dove vivono alcuni componenti, e sono tutte storie di personaggi di questa cittadina dove entra sempre una nostalgia per Londra, dove sono scappati. Infatti, in questa canzone si sentiva, magari qualcuno di voi ha sentito, He knows the streets of Camden Town like the back of his hand. Conosce tutte le strade di Camden Town come fosse proprio sotto casa. Ecco. Allora, come dicevamo, parliamo di Camden perché stanotte c'è stata un'altra elezione suppletiva che si è svolta nel seggio di Holborn and St. Pancras, che è proprio in pieno, del comune di Camden, uno dei 32 borough di Londra. Londra ha 32 comuni e quindi ogni comune appunto ha insomma una sua assemblea, un suo consiglio comunale, alcuni hanno anche i sindaci e così via. E facciamo subito uno spoiler rispetto a questa elezione. È stata vinta dalla candidata del Labour, una donna somala rifugiata, che può essere considerata la rappresentante di un nuovo corso del partito, della svolta di Burnham, che non insegue forse più quella politica razzista di Farage, quello che faceva invece Starmer. Insomma, lascio aperto questa domanda, avremo modo di parlarne tra poco. Perché l'altro spoiler è che questo era proprio il seggio di Starmer. Allora chiedo un attimo un po' di pazienza, che metto subito un altro pezzo perché mi sta suonando il telefono. E questi invece sono un altro gruppo legati a Camden, questi sono i Soul to Soul.

Ecco, torneremo più avanti a questo pezzo di un altro gruppo legato a Camden, appunto il Soul to Soul. Mi è stato detto che si sente male, quindi ho alzato tutti i livelli, così insomma riusciamo anche a farvi ascoltare meglio questa piccola trasmissione di oggi che fa parte della redazionale. Stavamo appunto parlando di questa elezione supplettiva che si è svolta oggi, stanotte, cioè i risultati sono usciti stanotte e si è svolta ieri nel comune di Camden. Stiamo parlando appunto di questo quartiere del nord di Londra. E come dicevo anche prima, faccio subito uno spoiler, che l'elezione è stata vinta da una candidata del Labour, una donna somala rifugiata, quindi può essere considerata, come ho detto, magari un simbolo di questo cambio di svolta che è stato promosso da Burnham, il nuovo primo ministro, che è il nuovo primo ministro dalla fine di luglio, che ha promesso di cambiare rotta, appunto, di proporre una politica più vicino alle radici del partito, più nell'interesse del pubblico, e ha addirittura anche parlato di cambiare insomma la posizione rispetto alla Palestina, di cui parleremo tra poco. E quindi una svolta rispetto al suo primo ministro precedente, appunto, Keir Starmer. Questo seggio è interessante proprio perché era il seggio che ha lasciato libero Keir Starmer quando si è dimesso un mese fa. Ecco, insomma, chi se ne frega delle elezioni supplettive, si potrebbe dire. Quello che, insomma, ho cercato di dire, che magari non si è sentito bene, che in realtà in questo periodo di flusso, di grandi cambiamenti, sono dei momenti, delle finestre che ci fanno anche capire un po' come sta cambiando il paese nel panorama politico, almeno rispetto appunto alla politica istituzionale. Prima ho fatto anche una carrellata delle cose che sono cambiate durante quest'estate, compresa anche l'ascesa sia di un movimento preoccupante fascista in cui tutti girano vestiti di nero a protestare contro le barchette, le cosiddette small boats, le imbarcazioni che attraverso la Manica, ma c'è anche stata una risposta, cioè una crescita di un nuovo movimento antifascista, che possiamo dire davvero anche popolare, che comprende diversi strati della popolazione. E quindi torneremo su appunto i risultati, però cioè vorrei un po' dire due cose su Camden, vorrei anche dire due cose sulle elezioni supplettive che sono successe quest'anno, che ci hanno un po' tracciato un percorso. Cioè anche Burnham stesso è diventato primo ministro grazie a un'elezione supplettiva a giugno. Ecco, quindi, come dicevamo, siamo a Camden Town, il seggio in questione comprende un'area, per chi è stato a Londra, comprende una serie di luoghi che sono piuttosto familiari, quindi parte da Covent Garden nel centro, passa per il British Museum a sud, attraversa la zona delle grandi stazioni ferroviarie come Euston e King's Cross, per arrivare fino al famoso mercato Camden Town Market, Camden Market, e alle zone più residenziali. E si tratta di un seggio, come molti nel centro di Londra, caratterizzato da grandi divari socio-economici e grandi anche sacchi di deprivazione. In particolare ci sono zone di edilizia popolare abbastanza abbandonate, cioè che non prendono più investimenti di una volta, quindi alcuni palazzi dove non funziona più l'ascensore da vari anni, e appunto c'è un quartiere che si chiama Somerstown, che è subito dietro alla stazione di Euston. E poi ci sono le aree interessate da processi di rigenerazione, di speculazione edilizia, anche queste sempre vicino alla zona delle stazioni. Cioè, la cosa interessante di Londra è questa idea che diceva Shakespeare, cheek by jowl, cioè proprio la giusta posizione tra zone di edilizia popolare, perché ogni comune, ogni
ognuno di questi 32 bara è stato, no, per, insomma, negli anni 50, anni 60, anni 70, hanno costruito case popolari per tutte le parti, quindi anche quelli più centrali hanno del patrimonio pubblico proprio nel pieno centro della città, che non si trova in altre città così grosse. Pensiamo per esempio a Parigi, dove l'immaginario abbiamo il centro ricco e le banlieue. Londra, comunque, una città che sta subendo, sta passando per una fortissima crisi abitativa, per i prezzi altissimi degli affitti, il fatto che molte di queste case popolari costruite negli anni 50, anni 60, anni 70 sono state poi vendute da Thatcher negli anni 80, quindi prezzi alle stelle, e che riguardano non solo quelli, insomma, all'ultimo, ma addirittura nel caso del seggio di Camden ci sono pure i ricchi che piangono dell'aumento degli affitti. Quindi, insomma, trasversale se vogliamo, ma chiaramente ha portato all'espulsione di tanti gruppi, tante abitanti meno abbienti che non hanno più quella sicurezza della casa popolare, verso non soltanto la periferia, ma verso città in diverse parti dell'Inghilterra, fino a Hastings, fino alle cittadine lungo le coste del nord, e quindi c'è stata questa diaspora forzata. Quindi è un esempio, in qualche modo questo seggio rispecchia tutte quelle contraddizioni di una città globale come Londra, che però storicamente è una roccaforte del Partito Laborista, no? Cioè, una parte sì, no? Dove c'è un bacino di voti che naturalmente andava verso sinistra, però nello stesso seggio ci sono i famosi, no, case vittoriane intorno al Regent's Park, dove un appartamento di una stanza ti costa £1 million, cioè stiamo parlando di 50 metri quadri, insomma, per darvi un'idea. Ecco, quindi nonostante questo fatto che c'è sempre, no, è sempre stato in mano ai laboristi, si trattava ieri del primo test elettorale per questo nuovo primo ministro britannico, che insomma sta passando per una luna di miele, dice le cose belle, se vogliamo, per quanto riguarda la politica istituzionale, che piace poi al pubblico, e i media mainstream hanno dovuto anche in qualche modo rincorrere lui e non più tanto Farage. Però appunto una luna di miele fatta di dichiarazioni, di nuove retoriche, e quindi era un modo per capire quanto impatto poteva avere la svolta di Birmingham, no? Rispetto al suo a Keir Starmer, che era davvero odiato da tutta la popolazione, insomma. E quindi se c'è davvero, no, qualche cosa che riesce a far tornare gli elettori a vecchio partito di centrosinistra dopo un periodo in cui praticamente c'è stato proprio un esodo. E quindi questo Burnham, diciamo giusto due parole, è uno che sa parlare al pubblico, a differenza del pessimo Starmer. È uno che ha le radici nel nord operaio del paese, quindi anche l'accento in qualche modo cambia, ha un impatto rispetto all'accento londinese di Starmer, un accento molto borghese. Quindi Burnham, cioè, viene anche da un sobborgo tra Liverpool e Manchester, anche di genitori comunque non, magari non della classe operaia, ma diciamo il ceto medio-basso, però lui riesce, ha questa capacità di comunicare che, insomma, bisogna anche dire, è semplicemente capace, molto più capace rispetto a quello di prima.
E come dicevo, c'è stato questo spostamento retorico strategico da parte del nuovo governo da quando da 20 luglio. È particolarmente apparente rispetto alla questione palestinese. Ricordiamoci che Starmer aveva una posizione filo Israele che insomma ogni tanto diceva la cosa più inacquata rispetto ai bisogni del popolo palestinese, ma è stato il suo governo che ha anche avvarato la legge che metteva a bando appunto Palestine Action. E quindi invece a settembre il ministro degli esteri, se ne ha parlato anche sui giornali in Italia, per esempio c'è stato un lungo articolo sul Manifesto, il ministro degli esteri Ed Miliband, che è considerato un po' quello più a sinistra, anche se insomma rispetto al periodo Corbyn era considerato centro, però insomma siamo adesso in questo nuovo mondo socio-democratico, diciamo, del partito. Allora questo ministro, nuovo ministro degli esteri, ha riconosciuto, usando proprio le sue proprie parole, la pulizia etnica perpetrata dai coloni terroristi contro i palestinesi. Insomma, ha parlato poco di Gaza in questa dichiarazione al Parlamento, anche se ha detto che noi possiamo anche accettare che c'è un genocidio. Non l'ha detto, cioè nel momento in cui viene siglata dalle varie organizzazioni internazionali, noi siamo pronti ad accettare. Quindi insomma non è riuscita proprio a usare quella parola senza queste condizioni. Però ha annunciato anche delle sanzioni sia contro i coloni israeliani in Cisgiordania, sia contro le istituzioni bancarie che investono nei territori occupati e le imprese che poi insomma offrono servizi e così via. Però anche qui insomma è stato comunque considerato anche da una parte, diciamo, della diaspora palestinese magari più moderata, comunque un buon inizio, però allo stesso tempo per quanto riguarda Palestine Action non c'è stato alcun cambiamento, il gruppo rimane bandito. E infatti la settimana scorsa, perché siamo nel periodo delle conferenze nazionali dei vari partiti, che fanno sempre tra settembre e ottobre, la settimana scorsa che c'è stata la conferenza del Partito Laborista a Liverpool, ci sono stati gli ennesimi arresti di persone, molte sopra le 70-80 anni, che mostravano quei cartelloni che ne abbiamo parlato molto spesso: I oppose genocide, I support Palestine Action. Io oppongo il genocidio, io appoggio Palestine Action. E quindi appunto questa contraddizione di fondo che rimane lì è l'idea che appunto abbiamo questo momento, l'effetto Burnham, che sembra che va tutto per il meglio, ma è fatto molto di dichiarazione. Insomma, bisogna vedere davvero cosa succede nel momento in cui vengono attuate politiche. Infatti, restando sempre sulla questione di questo cambio di marcia retorica, durante la conferenza dei laboristi Burnham ha parlato della necessità di mettere fine ai 40 anni di neoliberalismo. Burnham si dichiara antineoliberale, quindi con la promessa di nazionalizzare alcuni servizi come l'acqua, di creare un nuovo servizio pubblico della cura, di costruire nuove case popolari e così via. Senza, come abbiamo detto, senza dichiarare la sostanza delle politiche che dovrebbero portare in queste direzioni. E quindi si parla appunto di una sorta di effetto Burnham, una specie di luna di miele che prima o poi dovrebbe fare i conti, come abbiamo detto. Insomma. Però Burnham è riuscito, almeno secondo i sondaggi, a contrastare quella che sembrava la marcia apparentemente inarrestabile di Farage, ormai non più al primo posto nei sondaggi, ma anche a fermare l'esito degli elettori verso il Partito dei Verdi, che in realtà era questa la minaccia più forte rispetto a un possibile rielezione nel 2029. E a proposito dei Verdi,
che insomma, se pensiamo ai Verdi, non è che desta particolare entusiasmo a livello europeo. Basta pensare per esempio ai Verdi tedeschi, che subito che hanno preso, sono entrati nel governo, hanno votato in favore della guerra in Iraq. Però la cosa interessante da, rispetto ai Verdi dell'Inghilterra e del Galles, perché non c'è un unico partito nel Regno Unito, si è schierato a sinistra rispetto ai Labour. È andato anche a occupare lo spazio lasciato da Jeremy Corbyn, il cui progetto di un nuovo partito non è mai decollato. E parlo... prendiamo anche in considerazione il leader, che è questo Zach Polanski, che è gay, ma anche ebreo, ma anche dichiaratamente antizionista. È l'unico leader di un partito istituzionale in tutto il Regno Unito che si è esplicitamente dichiarato antizionista. Neanche Michelle O'Neill, per esempio, del Sinn Féin, l'ha mai detto. Quindi ha preso anche tutto lo spazio, diciamo, della critica alla politica britannica verso Gaza, verso la Palestina. E la questione della Palestina per l'ennesima volta entra in pieno nella politica, anche ieri, perché lo sfidante della... appunto della candidata dei Labour era proprio Zach Polanski, il leader dei Verdi. Ecco, facciamo un altro stacco musicale, torniamo ad ascoltare appunto Soul to Soul, che è il loro pezzo, classico pezzo Back to Life, anche loro nati proprio a Camden, dove Jazzy B, diciamo il centro di questo progetto musicale di New Soul, aveva proprio un negozio di dischi e vestiti proprio lì al mercato, e da lì è partito questo progetto di, appunto, di questo nuovo tipo di soul pop che è diventato molto famoso nel Regno Unito. Quindi ascoltiamo Soul to Soul, Back to Life.

Eccoci di nuovo in voce, e quelli erano i Soul to Soul, Back to Life, pezzo storico insomma. Allora, stiamo parlando della, della lezione supplettiva di ieri, appunto a Camden, come avevo detto prima, chi se ne frega insomma, chi se ne frega di questo esempio di gara elettorale che ha molto a che fare col sistema britannico, appunto, della uninominale secco, in cui alla fine c'è la gara, uno piglia tutto, poi paese di scommettitori, quindi ci sono, cioè, l'interesse molto spesso proprio per chi riesce magari a mettere i soldi su quel candidato proprio perché non è fuori, diciamo, dall'appuntamento elettorale nazionale. E molto spesso vincono candidati di protesta, insomma. Però quest'anno queste elezioni sono state, come ho detto proprio all'inizio, interessanti. Cioè, giusto per farvi capire, c'è un'elezione supplettiva quando o muore una deputata, un deputato, oppure quando la persona eletta decide o è costretta a dimettersi e quindi si parte da zero. E come è successo ieri, è dovuto al fatto che Keir Starmer ha deciso di dimettersi dopo che è uscito fuori dalla scena, diciamo, proprio governativa. Quindi ha deciso proprio di dimettersi dal Parlamento. E come dicevo, quest'anno ci sono state varie elezioni, ne abbiamo pure parlato in radio. A febbraio si è capito bene o male che c'era questa minaccia da sinistra da parte dei Verdi, quando hanno vinto in un seggio a Manchester. Poi c'è stata proprio l'elezione a giugno di Andy Burnham, che l'ha consentito di poi prima diventare leader del partito e poi diventare primo ministro. Poi a luglio c'è stato quell'elezione, diciamo, farsesca di Farage, che si è dimesso per fermare un'indagine sulla corruzione, su questo dono di 5 milioni di euro che aveva ricevuto da un criptomiliardario, e si è trovato a gareggiare con Count Pinface, un comico che si è vestito come un bidone, e che poi il bidone si è preso anche 26% dei voti. Comunque era più che altro quello, un po' ha fatto capire che, insomma, la stella politica del carismatico Farage oramai sta abbastanza tramontando tra beghe all'interno del partito, tra anche le indagini sulla corruzione. Insomma, non bisogna mai dirlo, perché in realtà c'è minacce che arrivano da destra, da più parti, ma almeno in questo periodo in cui abbiamo appunto questo nuovo primo ministro, sembra che sia in discesa. Nel momento in cui l'effetto Burnham finisca, a quel punto può anche essere che, insomma, cambia di nuovo la scena. Quindi stavo dicendo, arriviamo appunto alle elezioni di ieri a Camden, nel seggio di Holborn and St Pancras, lasciato libero, come avevo detto, dalle dimissioni di Keir Starmer. E lui, Starmer, che aveva promesso di continuare a impegnarsi in Parlamento, ma poi, come sempre, ha cambiato bruscamente idea. E quindi speriamo almeno che, a differenza del suo grande amico Tony Blair, esca davvero dalla scena politica. Ok, quindi, primo test, cerco poi in 5-10 minuti di arrivare proprio al sodo, appunto, il risultato. Primo test per Burnham. Colui che a meno non si mette più a inseguire, a scimmiottare i discorsi anti-migranti di Farage, come faceva invece il suo predecessore, appunto Starmer. E a meno, a prima vista, la scelta della candidata laburista sembra sottolineare un'altra direzione. La candidata Sagal Abdi Wali, una donna somala musulmana che porta il chador, nonché una rifugiata arrivata nell'UK degli anni 90, inizialmente appunto Reform ha detto: no, questo non è possibile, cioè guarda come si è ridotto il partito laburista, che è caduto abbastanza in nulla, visto che oramai questo tipo
tipo di politica all'interno di un certo media mainstream è considerato un po' troppo rude, anche se comunque diciamo il razzismo strutturale in realtà configura un po' tutta la rappresentazione, specialmente della questione dell'immigrazione. Quindi abbiamo una candidata rifugiata, politicamente però, e questo è poi fondamentale, Abdi Wali appartiene all'ala centrodestra del partito e rappresenta più la continuazione con Starmer che la svolta voluta da Burnham. Consigliera laburista per il comune di Camden dal 2022, che è sempre stato amministrato da Labour, nel 2023 Abdi Wali diventa assessora alle politiche abitative e quindi responsabile della crescente apertura e della gestione del patrimonio pubblico agli interessi corporate e dei tagli ai progetti di edilizia sociale. È proprio quella versione minima del social housing promossa dalla destra del Labour. Quindi lei, no, amica, alliata di Starmer, addirittura da maggio 2026 eletta leader del Consiglio Comunale di Camden, ha sempre poi difeso la posizione filo-israele di Starmer, si è dichiarata zionista e a favore della soluzione dei due stati. In più, durante la campagna elettorale, l'apparato del partito locale, ancora molto fedele a Starmer, ha fatto quadrato intorno a lei e lei è stata impedita di rilasciare interviste non preorganizzate ai media. È una delle poche posizioni espresse pubblicamente da Abdi Wali durante la campagna, è stata proprio quella contro le posizioni filo-palestinesi dei Verdi e in particolare contro, se non avete già sentito questa notizia, contro la mozione approvata dai membri del partito durante la del Partito dei Verdi domenica scorsa durante la loro conferenza nazionale, che ha equiparato il zionismo a razzismo. E quest'ultima settimana, cioè prima dell'elezione, potete immaginare che c'è stato un bagare, c'è stato tutte le polemiche possibili su tutti i media su questa posizione che è stato votato dal partito dei Verdi. E quindi, come abbiamo detto, il principale sfidante è invece l'attuale leader dei Verdi, Zach Polanski, l'abbiamo detto prima, che non è ancora deputato ma rappresentante dell'Assemblea di Londra. Come abbiamo detto, l'unico leader nel Regno Unito che si dichiara esplicitamente antizionista, come abbiamo detto, è stato eletto a settembre dell'anno scorso e da allora ha posizionato il Partito dei Verdi a sinistra rispetto al Partito Labour e su molti temi, al di là dell'ambientalismo, e come abbiamo detto in particolare sulla questione del genocidio e sulla questione palestinese in generale. E lui ha inoltre portato il partito a conquistare alcune città, alcune bar di Londra nelle ultime elezioni amministrative, o nonché l'elezione dell'idraulica Hannah Spencer a febbraio nell'elezione suppletiva a Manchester. Allora, quindi, c'è stata la conferenza anche dei Verdi. Nel suo discorso Polanski ha sottolineato la contraddizione di Burnham rispetto alla Palestina, come abbiamo detto prima, accusandolo di fare un doppio gioco sulla Palestina, dal momento che non c'è nessuna intenzione da parte del Partito Laburista di revocare la definizione di Palestine Action come organizzazione terroristica. Ah, poi inoltre, parlo sempre di Polanski, ha presentato una proposta per bloccare gli affitti per 3 anni, di impedire gli sfratti, a chiedere maggiori investimenti nell'edilizia sociale, insomma il tema proprio della crisi abitativa che in realtà non solo a Londra, in tutto il paese, insomma molto in stile Mamdani a New York e che comunque è il minimo che si può aspettare da una forza di sinistra all'interno delle istituzioni, magari il massimo, insomma. Il punto è che Polanski non ha votato sulla mozione zionismo uguale razzismo di domenica scorsa, perché quel giorno era in giro per le strade di Camden durante la campagna elettorale, appunto. E quindi è stato criticato da alcuni membri del partito per non aver mostrato cosiddetto leadership, no? Di non aver risposto adeguatamente. Poi qualche giorno
Dopo, da parte sua, Polanski ha dichiarato di non essere del tutto d'accordo con questa mozione, che conteneva anche una parte in cui si rivendicava la soluzione a un unico Stato per la Palestina, e lui sosteneva che dovrebbero essere i palestinesi, appunto, a dover scegliere il proprio futuro, e che un partito straniero non poteva, non doveva dettare una linea del genere, soprattutto un partito inglese che ha tante responsabilità storiche rispetto alla questione palestinese. Comunque ha assunto, diciamo, una posizione piuttosto ambivalente. In una mozione che è stata approvata domenica scorsa con 1200 voti a favore e 900 voti al contrario. E c'è da dire comunque che era una proposta, la proposta di mozione è arrivata da un gruppo di palestinesi della diaspora che si sono iscritti nel Partito Verde negli ultimi anni, anzi negli ultimi mesi. Inoltre, nonostante la sua posizione ambivalente, Polanski comunque non per la prima volta si è trovato questa settimana massacrato dai media mainstream e anche dal partito laborista, soprattutto quello di Camden. Bisogna anche dire, c'è stato un dibattito dentro il partito, ma anche nei vari organi mediatici di sinistra, una discussione se questo era davvero utile, proprio a novembre passare una mozione. Insomma, c'era chi era d'accordo con l'equiparaggio, come si dice, tra razzismo e sionismo. Pensiamo alla situazione in Italia dove non c'è nessun partito che avrebbe un minimo coraggio di porre una mozione del genere, e però molti dicevano che forse era una mossa strategica, non era una mossa strategica molto intelligente prima delle elezioni a Camden, dove insomma era candidato il Lida. In realtà, e questo bisogna anche dire, il pronostico non era del tutto favorevole ai Verdi, perché insomma si riteneva che i seggi più pappabile, più vincibile, se vogliamo, erano più a est, tipo a Hackney o Wolfenstorm. Comunque Polanski aveva dichiarato un anno fa, quando Starmer era ancora primo ministro, che lui si sarebbe candidato nel seggio di Starmer se Starmer si fosse dimesso, e quindi è esattamente quello che è successo. Allora, chiudiamo quindi con quello che forse è la cosa più importante, ma chiudiamo con il risultato, che è ancora fresco e che sta cominciando ad uscire sui giornali, sui siti. Ho visto per esempio venendo in radio che la Repubblica ha fatto tutta una dichiarazione che non riesce a cogliere nulla degli aspetti. Praticamente dice che il Partito Verde è in crisi per la mozione sul sionismo. Allora, il punto è che c'è stata un'affluenza bassissima del 38%. Alla fine ha vinto appunto Abdi Wali per Labour, pigliando un totale, aspettiamo, rullo di batteria, 12.292 voti, insomma, la popolazione di un quartiere di Roma, ma che rappresenta un calo del percentuale del voto per Labour in quel seggio, che scende a 45%, sotto 50%. Starmer nel 2024 aveva preso circa 54%. Polanski invece ha ottenuto quasi 9.000 voti, quasi il 33%, insieme quindi a centro-sinistra e sinistra hanno preso più di 70% dei voti, e comunque Polanski ha preso 22 punti percentuali in più rispetto alla volta precedente del 2024. Lui ovviamente ha dichiarato che non si dimetterà, perché Labour dicono adesso ti devi dimettere. Però la cosa importante, cioè, non è tanto se vince uno o vince l'altro, quello che significa è che in molti seggi urbani ci saranno delle sfide totalmente all'interno dell'area centro-sinistra e della sinistra nelle prossime elezioni politiche. Farage ha preso 5%, i conservatori hanno preso 6%.
Quindi, ecco, questa è più la cosa che dovrebbero fare i giornali che guardano dall'estero. Questa cosa dell'effetto Burnham, se davvero esiste, è oltre il fatto che Camden è una roccaforte dell'ala destra di Labour da sempre, che ha un'organizzazione capillare, insomma, rispetto ad altri seggi, sicuramente Palansky si candiderà altrove, si può prevedere comunque che i Verdi conquisteranno decine di seggi alle prossime elezioni del 2029 e quindi potrebbero avere anche un peso nel prossimo governo. Quindi questo rimane tutto aperto. La cosa forse più importante è che di nuovo la Palestina, Gaza, la questione, no, del genocidio entra in pieno nella politica britannica e in qualche modo diventa un punto di riferimento, perché insomma bisogna anche vedere, magari una prossima volta vediamo cosa, che fine farà questa mozione all'interno del partito, appunto dei Verdi, su sionismo equivale al razzismo, e torneremo a parlarne più avanti. Invece finisco con un ultimo pezzo che arriva da Camden, un pezzo che è uscito proprio 20 anni fa, ottobre del 2006, di una che abitava proprio a Camden, eppure è morta a Camden nel 2011. Parlo di Amy Winehouse, talmente legata a Camden che c'è anche una statua all'entrata del mercato di Camden che configura appunto la cantante. Questo è Back to Black e così chiudo la trasmissione e vi ricordo che a 1 ci sarà il Ponte Radio.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
1: State per ascoltare il Ponte Radio di Onda Rossa, che ripropone un approfondimento di redazione sul WOC andato in onda qualche giorno fa, per provare a capire come il dibattito statunitense sul WOC sia riesploso in campagna elettorale di midterm. E vediamo anche come le destre in Italia non perdono occasione per raccogliere beceri consensi. Nella seconda parte di questo Ponte Radio restituiremo voci e suoni dalla giornata di sabato 12 settembre al centro sociale occupato a Tog-

0: Diciamo che per le ascoltatrici e gli ascoltatori, ascoltatori più presenti, insomma, forse avete riconosciuto questo brano, Master Teacher di Erykah Badu, che diciamo è una canzone che ha reso più nota e diffusa l'espressione I Stay Woke, che abbiamo usato come sigla di un ciclo di trasmissioni proprio sul walk, che insomma è andata in onda ormai un po' di tempo fa, non saprei dire quando, e che oggi ci sentiamo di riprendere. E torniamo a dire che non parliamo di una padella asiatica, anche se in Italia, come dire, l'incertezza è sempre presente. Parliamo del walk con la E finale.
1: Sì, acceso, sì, acceso. Sì, esatto. Proviamo un attimo in questa redazionale di stamattina a non tanto rifare un punto sul walk, perché magari delle cosine le diremo, però vi invitiamo ad andarvi a riascoltare il ciclo di redazionali che trovate sul sito di Radio Onda Rossa, dal titolo non si può più dire niente, ma proveremo piuttosto a capire, a diciamo presidenza Trump, ormai è arrivata alle elezioni di midterm, come questo dibattito sia un po' riesploso negli Stati Uniti, perché sono in piena campagna elettorale, appunto le elezioni di medio termine saranno a novembre, insomma quest'autunno, come a tale dibattito abbia contribuito anche un'altra storia invece di un professore di sociologia dell'Università di Cambridge. E come alla luce, diciamo, di tutti questi piccoli pezzettini, questi elementi, si sia articolato in Italia ad agosto sui principali quotidiani, in particolare a partire da Repubblica, ma poi anche gli altri, un dibattito francamente peculiare, surreale, completamente senza senso, su come superare il woke in Italia. Io non ho neanche capito che c'eravamo arrivati al woke, dobbiamo già superare, perché ricordiamo che anche noi siamo in piena campagna elettorale per le prossime politiche, quindi è tutta una grande campagna elettorale, e come sappiamo in questi frangenti posizionarsi su una serie di temi per i partiti è assolutamente vitale per recuperare consensi nelle urne, in Italia in particolare, visto che abbiamo la formazione di Vannacci che puntella da destra Fratelli d'Italia, però insomma devo dire che in questo caso questo dibattito sul woke l'hanno fatto veramente completamente il campo largo, diciamo la destra ci ha un po' sguazzato ma non è intervenuta particolarmente.
0: Ma la destra ha detto semplicemente ve l'avevamo detto, cioè più o meno questo, esatto. Quest'anno
1: troppo
0: detto.
1: Facile adesso scaricare il woke.
0: Walk, che insomma lo ricordiamo brevemente, insomma un'espressione che nasce dal basso, che insomma ha una storia anche molto lunga in realtà come espressione. Stay walk significa rimanere vigili sull'ingiustizia sociale, in sostanza nasce dai movimenti delle persone nere negli Stati Uniti e è diventata un'espressione molto importante dei movimenti sociali che hanno negli anni 20 del 2000, forse anche un po' prima, quindi nelle grandi proteste di Black Lives Matter, dal Me Too, ma sostanzialmente tutti quei movimenti che hanno un'ottica intersezionale e che portano la questione delle persone razzializzate, delle persone LGBTIQ, le femministe, la questione ambientale come una grande rete di oppressione contro cui insomma portare avanti una protesta complessiva. Non so se si può dire così.
1: Direi che si può dire così.

0: Quindi wok, in questo, diciamo, il significato di questo termine che qui usiamo, che tu hai usato, diciamo, nel descrivere come aggettivo, quindi stare svegli, stare allerta, è stato poi sostanzialmente nel tempo manipolato, stiracchiato, diciamo rigirato, e per diventare un sostantivo. Si parla di wokismo come se fosse un'ideologia ben strutturata, animata sostanzialmente dalle elite intellettuali progressiste, per imporre il proprio punto di vista, il proprio capitale sociale, il proprio capitale culturale. Diciamo, questa è poi l'accezione con cui, diciamo, dispregiativa, con cui sostanzialmente viene utilizzato in questo dibattito, che poi lo andremo a vedere un po' più nel dettaglio, che si è articolato sia negli Stati Uniti con appunto le dichiarazioni di Alexandria Ocasio-Cortez, e poi anche nel nostro paese, negli articoli di giornale che andremo a vedere, richiamando un grande classico, mi viene da dire, insomma, del discorso politico, ovvero una fantomatica opposizione tra diritti civili e diritti economici. Quindi prima la lotta di classe e poi le battaglie culturali. Questo un po' è il tema, e contro invece un wokismo che ha imposto per troppo tempo ormai delle battaglie culturali identitarie, perdendo di vista sostanzialmente il benessere, lo stile di vita e le condizioni materiali di vita delle persone. Questo un po' è il tema che si è aperto su questo, e andremo a vedere un po', andremo a commentare un po' meglio quello che hanno detto, insomma, che sono arrivati a dire.
1: Che sono arrivati a dire, fra l'altro sul campo largo ci verrebbe banalmente da dire, fatene almeno una di queste cose, perché
0: Da qualche parte iniziate.
1: sì, da qualche parte iniziate, poi non siamo d'accordo con la gerarchizzazione delle lotte, ma da parte vostra lotte proprio non ce ne stanno, quindi non si sa di cosa state parlando.
0: Esatto, questa è la conclusione a cui arriveremo, ma facciamo dei passi indietro. Io inizio direttamente, no? Allora, praticamente cosa succede durante questa calda, torrida, malsana estate che ci siamo appena lasciate alle spalle? Che a un certo punto, prima di questo dibattito, che veramente sostanzialmente vedeva sui giornali due o tre articoli al giorno, diciamo, e che nel Regno Unito il 14 di agosto, mi sembra, sì, è stato trovato morto nella sua casa di Londra Jason Hardy, scritto Jason Hardy con la Y alla fine. Chi era Jason Hardy? Era un professore di sociologia dell'Università di Cambridge, aveva 41 anni e, diciamo, per un periodo di tempo, diciamo, nella sua carriera era diventato un po' il fiore all'occhiello delle politiche di diversità, eguaglianza ed inclusione dell'università. Perché? Perché è stato il più giovane professore afrodiscendente dell'università.
1: E Cambridge se l'era molto rivenduto anche sul
0: Esatto.
1: sito dell'Ateneo, appunto dicendo abbiamo assunto un docente nero di 37 anni, eccetera, eccetera.
0: Tuttavia, succede che il 5 agosto Jason Hardy aveva dato le dimissioni dal suo posto all'università perché era stato accusato di varie cose, diciamo, da altri docenti di destra, e poi questa cosa si è allargata a macchia d'olio su tutto il mondo virtuale. Era stato accusato di aver copiato nei suoi lavori testi di altri studiosi, quindi una sorta di plagio, possiamo dire, e poi di altre cose che riguardavano più la sua vita personale, ora non ricordo bene.
1: Ma una in particolare, che lui raccontava delle maratone che aveva fatto, e qualcuno diceva non è vero che ha fatto tutte queste maratone, sinceramente cose di una rilevanza molto bassa. Questo non ha impedito uno shitstorm, un'ondata di merda sui media
0: Incredibile,
1: incredibile.
0: incredibile. E tanto è vero che appunto nei 22 giorni che intercorrono, diciamo, prima della morte di Jason Hardy, i giornali britannici su questa storia hanno pubblicato oltre 200 articoli. Ok, quindi un numero elevatissimo, soprattutto considerando che le beghe interne all'Accademia, cioè il fatto che un professore ha copiato, in genere interessano veramente poche persone, non diventano
1: un
0: tema.
1: O non ha copiato, perché sì, tra l'altro l'università, per esempio, lo accusavano di aver copiato la tesi di PhD, ma l'università dove lui questo titolo l'ha preso non l'aveva accusato di questo. Esatto. Sono altri docenti palesemente, esatto, di destra, uno addirittura licenziato perché sosteneva la inferiorità genetica delle persone di colore.
0: Perché, e che diceva sostanzialmente che se non ci fossero state le politiche DEI, quindi diversità, eguaglianza ed inclusione, non ci sarebbero stati professori neri all'università, perché era proprio una questione di
1: inferiorità
0: intelletto, diciamo, esatto, inferiorità intellettuale. Quindi diciamo, questa storia di Jason Hardy ha scoperchiato un po' un vaso di Pandora pieno di diciamo di strumentalizzazione, questa possiamo dire proprio di strumentalizzazione delle lotte woke da parte dell'establishment, quindi in questo caso il mondo accademico, ma appunto è un discorso che, se vi andate a riascoltare anche il ciclo di redazionali, può essere facilmente esteso a qualsiasi compagnia privata, soprattutto le big tech, cioè un lungo periodo in cui queste organizzazioni hanno di fatto strumentalizzato le parole d'ordine del woke per fare delle migliorie di facciata rispetto all'inclusività delle soggettività oppresse, perché in questo modo riuscivano, diciamo, tentavano di impedire dei cambiamenti strutturali che chiaramente sarebbero necessari, perché rimangono comunque delle istituzioni profondamente razziste, profondamente escludenti, profondamente classiste, però darsi questa parvenza di inclusività riusciva un po' a fiaccare o sostanzialmente a sedare anche minimamente le lotte delle persone per diciamo delle persone oppresse, delle persone razzializzate in questo caso, per prendere parole, per cambiare, no, il modo in cui funziona l'establishment e le oppressioni strutturali. E invece che cosa è successo? Che quando è partita questa campagna d'odio nei confronti di Jason Hardy, a Cambridge di base lo ha sostanzialmente scaricato, non sì, lo ha tutelato,
1: diciamo che
0: modo.
1: Già le grandi corporation avevano cambiato faccia, diciamo, dalla campagna elettorale per Trump e poi dal suo insediamento, e abbiamo visto anche le big tech, i grandi social media cambiare le loro politiche, quindi togliere il fact checking, la moderazione, eccetera, e questo l'abbiamo visto nella questione di Jason Hardy. Allo stesso modo Cambridge, che ricordo è anche l'università che non ha detto una parola su Giulio Regeni. Giulio Regeni era un ricercatore sempre di Cambridge, e non ha detto una parola di sostegno per questo docente che di cui prima andava tanto fiera, e poi siamo arrivati alla morte di Hardy per suicidio.
0: Esatto, e diciamo che nei vari commenti a questa vicenda, che insomma partono da Harvey per ampliare un po' lo sguardo, sostanzialmente la vicenda del professore 41enne è stata un po' spiegata come un esempio evidente di inclusione performativa, cioè il fatto che queste istituzioni possono rendere, diciamo, i risultati raggiunti dalle persone nere un capitale simbolico per l'organizzazione stessa, e utilizzarlo come anche segno evidente del proprio posizionamento, del proprio impegno rispetto all'inclusione. Protezione poi che viene ritirata quando la persona che incarna quel simbolismo diventa controversa, vulnerabile o non più conveniente. È esattamente quello che è successo a Jason Hardy, quindi un'inclusione sostanzialmente di facciata che, come abbiamo detto, non smuove veramente alle fondamenta i sistemi di oppressione e di disuguaglianza, quindi anche un esempio evidente di esclusione inclusiva, ovvero il fatto che le organizzazioni, siano esse accademiche o appunto le imprese, e anche le imprese big tech, aprono le loro porte quanto basta per diciamo pubblicizzare la loro attenzione per la diversità, mentre lasciano largamente intatte le strutture razzializzate di potere che operano dietro quelle porte. Quindi insomma, questo è ci interessava appunto ripartire da questo, perché al netto di tutto è proprio un segno evidente, diciamo un esempio evidente della torsione semantica che poi alla fine ha colpito il termine woke, che sostanzialmente da termine nato all'interno delle lotte contro le oppressioni sistemiche, di fatto diventa una politica delle organizzazioni per ripulirsi la facciata, sostanzialmente la faccia.
1: Tra l'altro il caso del professore di Cambridge è arrivato anche questo sui giornali italiani, in particolare sui giornali di destra, che ci hanno molto sguazzato. Non è bastato neanche il suicidio di questa persona, né per i giornali britannici né per quelli italiani, per rimettere in discussione i toni con cui era stata alzata la polemica.
0: E quindi qui stavamo al 14 di agosto, poi che cosa è successo? È successo che c'è stata intorno agli stessi giorni, il 9 di agosto, questa intervista di Alexandria Ocasio-Cortez. Allora, Alexandria Ocasio-Cortez, o AOC, come viene diciamo presentata molto spesso sui giornali, è una esponente dell'ala socialista del Partito Democratico statunitense,
1: forse ora, la più importante dopo Bernie Sanders, che va verso la pensione.
0: Sì, esatto, che comunque anche durante l'estate ha raccolto particolare attenzione perché ha deciso di condividere sui social il suo percorso di crioconservazione degli ovuli o social freezing, mostrandosi mentre si faceva le iniezioni e parlando un po' di questa pratica. Quindi Alexandria Ocasio-Cortez va in televisione, ospite di This Week, che è un talk politico di ABC, e si stava per andare a votare per le primarie democratiche alle elezioni governatoriali in Wisconsin. E nel commentare appunto le prese di posizione della candidata democratica, in particolare dell'ala più radicale, che è Francesca Hong, che alla fine ha perso contro un avversario più moderato, nel commentare appunto queste elezioni in Wisconsin, ad Ocasio-Cortez viene chiesto cosa ne pensa delle passate dichiarazioni controverse di Hong. Per esempio, diciamo, la cosa più importante per cui questa Francesca Hong era stata criticata era la sua contrarietà a considerare il Thanksgiving una festa nazionale, la festa del ringraziamento, perché è appunto
1: colonialista.
0: E praticamente a questa domanda Alexandria Ocasio-Cortez inizia a parlare di come devono essere considerate le elezioni locali, che non sono un test di quelle nazionali, ma hanno appunto la loro portata locale, e che Francesca Hong ha cambiato posizione su tutta una serie di cose nel corso del tempo, perché si è resa conto che sostanzialmente non richiamavano l'interesse delle persone. E sempre nel rispondere a questa domanda, Alexandria Ocasio-Cortez cita un suo consigliere cittadino locale del Partito Democratico, che aveva detto che il woke one was crazy, cioè il woke uno era stata una follia. E allora da lì, cos'è stato questo woke uno, quali sono stati questi eccessi rispetto a cui bisogna allontanarsi per riprendere il contatto con le esigenze materiali reali della vita delle persone. Diciamo che Alexandria Ocasio-Cortez non ha detto molto più di questo, diciamo, in questa intervista.
1: Ha aggiunto, per la verità, è stato un mio appunto consigliere, ha detto che la fase 1 del walk era folle, ma è stato un dibattito utile. E riferendosi probabilmente a temi come i tagli sulle forze dell'ordine,
0: la
1: violenza della polizia, l'abolizione delle carceri.
0: Sì, perché diciamo che comunque il termine woke, abbiamo provato a ricostruire molto brevemente la genealogia all'inizio, ma sicuramente è stato molto molto presente nel movimento Black Lives Matter, nei moti di Ferguson, quindi ha uno stretto collegamento con il razzismo sistemico che impera negli Stati Uniti e che porta tantissime persone afroamericane a essere diciamo vittime della violenza della polizia e soprattutto a finire nel complesso industriale carcerario. Quindi diciamo sicuramente ok, Alexandria Ocasio-Cortez non avrà fatto l'intervento più felice del mondo, ma non possiamo dire che si tratti di una biura del woke, diciamo, questo mi sento di poterlo dire, cioè non ha detto Alexandre Ocasio-Cortez che tutto quello che è stato etichettato come woke in termini di lotte sia qualcosa da lasciarsi alle spalle. Sei d'accordo?
1: Io sono d'accordo, credo che quello che lei volesse dire è che si discutono anche iniziative molto radicali, il che può portare poi appunto in maniera utile a rimettere in discussione le strutture, e questo non significa che si arrivi purtroppo all'abolizione delle carceri, per fare un esempio. Credo che volesse dire una cosa del genere, leggendo, vedendo l'intervista. Tra l'altro, insomma, esiste il video, chiunque
0: esiste il video, sì.
1: Lo può vedere.
0: Questo passaggio dura circa 2 minuti, questo proprio sul walk di un'intervista di 19, mi sembra.
1: E però fatto sta che questa frase, Walk 1 era folle, è stata il titolo di migliaia di articoli nel mondo, dicendo Alexandria Ocasio-Cortez disconosce il walk.
0: Esatto, così è stato interpretato, così è stato riportato sui quotidiani italiani a partire appunto dal mese di agosto, e proveremo, diciamo, a ripercorrere alcune delle tappe più salienti di questo assurdo dibattito. E direi che sostanzialmente il punto di partenza non può che essere l'articolo che Giuseppe Conte, quindi il leader in pectore del Movimento 5 Stelle, ricordiamo, non c'è solo la campagna elettorale che porterà alle elezioni politiche, in questo momento c'è una negoziazione dei rapporti di forza interni al centro-sinistra per capire come arrivarci a questa cavalcata elettorale, no?
1: Oggi è impossibile non accorgersi, perché per chi non ha ascoltato la rassegna stampa, praticamente tutti i giornali italiani titolano sullo scontro, diciamo, interno tra Schlein, sì, e Conte, su chi deve guidare la coalizione. E Conte aveva cominciato parecchio prima a farsi la propria campagna elettorale per essere il prossimo presidente del Consiglio. E uno dei temi incredibilmente che ha scelto, io dico incredibilmente perché che Giuseppi potesse parlare di walk non c'era mai venuto in mente, visto il personaggio, viste le sue tematiche, eccetera. Invece il 21 agosto Repubblica una lettera, pagina intera su Repubblica, una lettera, caro direttore, inizia che Repubblica titola: alla sinistra non serve il walk, il nemico da combattere è questa società di diseguali. Non so se il titolo sia di Conte stesso o della redazione di Repubblica, e penso che forse valga la pena leggerla questa lettera per capire come si è articolato questo dibattito in Italia. Vado?
0: Vai, prego. Rinfrescaci la memoria.
1: Caro direttore, nel corso degli anni mi è capitato più volte di rimanere fortemente perplesso di fronte a alcuni eccessi della cultura woke rimbalzati dagli Stati Uniti. Sapere di Omero e Cicerone trattati alla stregua di suprematisti bianchi, e questa sappiamo che è una fake news. E potrei continuare con uno scellerato florilegio per riassumere le degenerazioni di politicamente corretto e della cancel culture prodotte dal movimento woke. Si è arrivati al punto di impedire ogni contestualizzazione di idee e opere, di schiacciare ogni prospettiva storica, producendo effetti perversi, conformismo ideologico e in talune punti repressione della libertà di opinione. E anche qui è tutto infarcito di fake news, perché voler abbattere statue di schiavisti, per esempio, nei paesi del sud degli Stati Uniti, non ci sembra schiacciare la storia e evitarne la contestualizzazione, ma ci sembra, insomma, che lo spazio pubblico andrebbe occupato in un altro modo, ecco, comunque senza farla lunga. Questo approccio si è diffuso soprattutto tra i ceti urbani più istruiti, ed ecco qui l'accusa di radica chic del woke. I più solerti a interiorizzare le grammatiche dell'inclusione, ma ha finito per restituire l'immagine di una politica a sinistra indisponibile a mettere in discussione i privilegi delle fasce sociali più avvantaggiate e a farsi realmente carico delle urgenze delle fasce più deboli della popolazione. E questo è proprio l'assurdo per me di questo articolo e di questo posizionamento, perché il WOC parte esattamente da quelle che Conte chiama le fasce più deboli, razzializzate, aggiungo io, della popolazione, e da un'analisi di classe della situazione politica, no?
0: Sì.
1: Andando avanti, i cittadini appartenenti al ceto medio, sempre più protetti sul piano sociale, dove, gli chiederei a Conte, per non parlare di quelli appartenenti ai ceti più vulnerabili, hanno assistito attoniti a certe discussioni, proposte come l'abolizione della festa del Thanksgiving, del ringraziamento, ormai parte integrante della cultura americana, hanno contribuito a disorientarli ancora più in un contesto di identità già frammentate. Ovviamente la cultura woke non è stata solo questo, ha promosso una più vigile attenzione sui dispositivi culturali che marginalizzano specifiche identità, ha contribuito a contrastare le varie forme di razzismo, di sessismo, di discriminazione, ci ha aiutato a ricostruire la fisiologia del potere, come direbbe Foucault. Tu lo immaginavi che Conte leggesse Foucault?
0: Veramente non me l'aspettavo.
1: Che si esprime solo attraverso norme giuridiche e regole di mercato, ma si diffonde attraverso linguaggi, immagini, rappresentazioni che perpetuano stereotipi e gerarchie simboliche. Le destre, dal canto loro, hanno attaccato in blocco il movimento woke, utilizzandolo come capro espiatorio per screditare qualunque istanza di uguaglianza. Non dobbiamo permetterlo. Questo movimento ci ha spinto a allargare il concetto di giustizia, adottare un linguaggio più rispettoso, insomma qui dice due cose buone sul woke. Il problema è che per buona parte della sinistra questo indirizzo culturale è diventato una dottrina totalizzante. Il filtro unico attraverso cui interpretare il mondo e distinguere i buoni dai cattivi. Quindi il woke, secondo Conte, anche in Italia, sarebbe stato il filtro per distinguere i buoni dai cattivi. La politica è così diventata gestione delle sensibilità, regolamentazione del linguaggio, una sorta di etichetta morale per affrontare micro conflitti simbolici. Attenzione, micro conflitti simbolici, quindi che ne so, la conflittualità di chi viene subisce la violenza sistemica perché persona razzializzata o perché persona trans o perché persona LGBTQ o perché donna è un micro conflitto. E andando avanti, oggi la domanda che dobbiamo porci è: la cultura woke può costituire l'ossatura ideologica di una forza progressista? Ne dubito. La cultura woke è diventata una sorta di religione morale autoreferenziale e per una forza progressista sarebbe un grave errore di strategia politica confidare su di essa per costruire una efficace azione politica. Una forza progressista deve necessariamente intervenire sulle radici materiali delle disuguaglianze, assumendo quale prioritario obiettivo la riduzione, se non l'eliminazione, degli squilibri economici e dell'iniquità sociali che hanno assunto un rilievo strutturale. Una forza progressista deve offrire risposte specifiche diffuse alle inquietudini di sottopagati, operai, piccoli imprenditori, classi medie che vivono un orizzonte di vita senza più certezze. E qua sembra che Conte non tenga presente che tra sottopagati, operai, eccetera, eccetera, ci stanno persone LGBTQ, ci sono le donne, ci sono persone razzializzate, ma invece la visione è quella non monolitica, da una parte l'operai, dagli altri questi che si divertono evidentemente a essere diversi. E deve misurarsi con la finanziarizzazione dell'economia, deve affrontare il tema dell'economia reale che crea valore aggiunto per la comunità ma affoga in un'asfissiante burocrazia sopraffatta da costi energetici e tassazioni sempre più elevate, deve interrogarsi sul predominio delle big tech che sta producendo un capitalismo della sorveglianza con piattaforme digitali che monetizzano le nostre esistenze. Una forza progressista deve decidere come affrontare la dilagante corsa al riarmo e l'ossessione per la deterrenza militare che contribuiscono a trasferire preziose risorse del welfare alla spesa militare, alimentando il paradigma dell'escalation invece della prevenzione. E su questi terreni che stanno maturando le sfide decisive per il nostro futuro. Una politica progressista deve penetrare i meccanismi e le strutture più profonde dell'attuale sistema economico-sociale, insomma un po' si ripete qua. Non possiamo rassegnarci ad assistere a una crescita sempre più esponenziale di produttività e redditività mentre la distribuzione dei benefici alle comunità diventa più iniqua. Nell'enciclica Magnifica Humanitatis,
0: cioè, Foucault e il Papa nello stesso articolo.
1: Esatto. come dire, ampi orizzonti culturali, Giuseppi. Quindi il Papa Leone XIV sottolinea una sfida dirimente: la giustizia sociale non può essere intesa come un problema successivo alla produzione della ricchezza, lasciando che l'economia produca valore e la politica intervenga successivamente a riparare le disuguaglianze. Lo strapotere delle big tech va assolutamente regolato a livello europeo attraverso una costituzione, siamo quasi in fondo, non abbiate paura, un costituzionalismo, scusate, digitale sul piano giuridico, e è impensabile affrontare queste sfide muniti solo di un'agenda morale sui diritti civili. E abbiamo l'urgente necessità di affrontare le disuguaglianze economiche e sociali misurandoci con soluzioni concrete riguardanti politiche salariali, piani industriali, equità fiscale, imposte adeguate su rendite finanziarie, sostegno all'economia reale, diritto all'abitazione, accesso ai servizi pubblici, prestazioni sanitarie, eccetera. Dobbiamo recuperare risorse importanti dalla revisione delle spese militari. La destra in Italia ha fallito, ha deluso i cittadini offrendo soluzioni ispirate a pulsioni autoritarie, senza garantire ordine e sicurezza. Tocca a noi offrire una vera alternativa, convincendo i ceti popolari, le forze sindacali, tutti i settori produttivi e i vari movimenti e comunità locali che si possono tenere insieme riconoscimento e ridistribuzione, libertà individuali e sicurezza sociale, non perdendo mai di vista la lotta primaria contro le oppressioni materiali. Tocca a noi tornare a far crescere l'Italia contrastando la gerarchia di una società di disuguali. Questo Giuseppe Conte.
0: Questo Giuseppe Conte, questo articolo ha aperto un po' una fogna, nel senso che comunque di risposta e poi di ulteriore commento a questo dibattito sui giornali abbiamo trovato francamente di tutto, e non andremo a leggere tutti gli articoli che sono usciti nel mese di agosto, perché sarebbe un tedio che nessuno di noi si merita, però ne andiamo a nominare alcuni, perché giusto due giorni dopo, sempre sulle colonne di Repubblica, viene fuori una lettera sempre al direttore, questa volta di Matteo Renzi. Superare gli
1: eccessi. Pure Matteo Renzi parla di WOC.
0: Parla di WOC, anche lui cita l'enciclica del Papa, te lo dico così giusto perché tu sia pronta, e si propone come fine conoscitore della politica statunitense. Superare gli eccessi WOC, la questione sociale va messa al primo posto. Non bisogna arretrare di un millimetro sul tema dei diritti, ma dobbiamo guardare al ceto medio stritolato dal costo della vita. Allora qui c'è già più chiarezza, perché Matteo Renzi dice: noi non vogliamo, non siamo una forza socialista, siamo una forza progressista. Dice che le elezioni si vincono mettendo al centro la questione sociale, il benessere economico, la vita quotidiana, non la cultura woke. E su questo dice di pensarle esattamente come Giuseppe Conte. Il loro programma è quello di dare respiro al ceto medio stritolato dal costo della vita, tutto il resto viene dopo, quindi tutto quello che non è ceto medio viene dopo, e sono da calibrare gli strumenti, meno woke e più economia, questo è lo slogan dell'articolo di Renzi, e aggiungo: meno sussidi e più sussidiarietà. Il ruolo di noi riformisti nel centrosinistra è quello di garantire lo Stato sociale, non di sognare uno Stato socialista. E non basta abbandonare la cultura woke, perché altrimenti si perde, dice Renzi, non può essere solo tattica. Occorre analizzare cos'è stata davvero questa ideologia che ha preteso di stabilire la verità con la V maiuscola. Il woke non è stato, non è una statua battuta o un perbenismo di maniera. In nome di quelle idee sono state distrutte vite, prodotte discriminazioni e causati licenziamenti. Questa un po' è la narrazione su questi presunti eccessi della cultura woke. Cioè, una cultura, diciamo, anzi non è manco una cultura, una parola di rivendicazione delle lotte delle persone oppresse per salvare le proprie vite dalle oppressioni sistemiche diventa ribaltata un'ideologia che ha lasciato dei cadaveri dietro di sé. Questo un po' è il livello, sì, a cui si è arrivati, ecco.
1: Anche se in qualche modo Renzi, a me sembra che in questo incipit d'articolo mostra forse un pochino più di consapevolezza del walk di Conte quando dice noi abbiamo bisogno di politiche sociali non di socialismo, perché il walk in realtà appunto parte da un'analisi marxista della società statunitense in particolare e quindi dai socialisti del Partito Democratico, dalle socialiste.
0: Infatti walk di per sé, per come nasce nelle lotte, ha già una connotazione che tiene insieme i cosiddetti diritti civili e i cosiddetti diritti sociali. Insomma, nasce appunto dalla presa di posizione delle classi subalterne contro il razzismo sistemico in particolare, quindi sicuramente non è una parola che nasce nell'accademia statunitense, casomai lì è stata riappropriata, rimasticata e risputata in chiave più digeribile, diciamo, per lo status quo. Continua Renzi, si è colpita la libertà di espressione reintroducendo forme di censura, e anche qui inizia insomma a elencare questi casi emblematici tra Dante, Shakespeare, Tolstoi, Orwell, eccetera,
1: quasi
0: eccetera,
1: tutti falsi, quasi tutti raccontati male,
0: per arrivare a dire che persino tra i presunti Lib Dem è invalsa la tentazione di usare la sacrosanta battaglia in difesa dell'Ucraina per censurare in modo folle Dostoevskij e la cultura russa. Così si lancia in questa cosa. E dice,
1: però qua dice un'altra cosa che mi sembra molto utile sottolineare, cioè sarebbe un attacco alla libertà d'espressione il walk, alla libertà d'opinione, ma di fatto è un attacco alla libertà di insulto, alla libertà di discriminazione e marginalizzazione attraverso le parole. Su questo poi possiamo vedere il caso di Simone Lenzi, che mi sembra piuttosto chiaro.
0: Ce ne vuoi parlare, perché so che è di tua competenza geografica un po'.
1: È di mia competenza geografica, e devo dire la verità che mi dispiace anche perché i Virginiana Miller, che è il gruppo in cui suona questo tipo, mi piaceva anche un tempo, è un gruppo, una band musicale, ma nel frattempo questo Simone Lenzi era diventato assessore alla cultura del comune di Livorno, un comune a guida centro-sinistra, e poi si è dimesso, cioè gli sono state chieste, non so se formalmente o informalmente, le dimissioni per delle affermazioni transfobiche, e gli sono state chieste le dimissioni dalla sua stessa maggioranza. Lui ha rosicato moltissimo,
0: male.
1: È diventato subito collaboratore del Foglio, che è uno tra i giornali italiani, se escludiamo Libero e La Verità, forse il maggior oppositore del walk nel nostro paese. E se, voglio dire, siccome ti tolgono la poltrona diventi collaboratore del Foglio, mi sembra che la dice lunga su come ti posizioni nel mondo. E quindi il Foglio, in mezzo a questo dibattito, pubblica subito un suo articolo, che è credo il primo della collaborazione, sì. Le verità rimosse dei finti pentiti del walk. È duro abbandonare il club dei buoni e giusti in attesa dell'alternativa fra chi si indigna per un pronome e l'islamismo politico.
0: Voilà.
1: Quindi sostanzialmente è quello della denigrazione e minimizzazione delle istanze portate avanti dal walk, quella la strategia di questo Simone Lenzi, che appunto tratta un po' da anime belle chi vuole il politicamente corretto, lo sminuisce dicendo che questa ossessiva attenzione ai pronomi, e islamismo politico invece è quell'attacco diciamo più presente in Francia, il cosiddetto islamogauchisme, cioè l'accusa, che c'è anche in Italia, di alleanza tra estremismo di sinistra e islam politico. Insomma, tutto questo guazzabuglio. Parla di narcisismo e però insomma non è che c'è da dire molto di più su questo Simone Lenzi, ma sostanzialmente ci fa capire cosa significa libertà di espressione per gli oppositori del walk. Significa libertà di dire un po' quello che si vuole sulle soggettività più vulnerabili, perché non è che poi parlano di maschi bianchi cis questa gente.
0: Ah no, certo, che domande. E diciamo che però nella stessa giornata, quindi sempre domenica 23 agosto 2026, sono usciti sui quotidiani anche altri articoli più condivisibili, diciamo. Per esempio Il Manifesto dedicava l'intera pagina 9 con un doppio articolo al tema del woke e lotta di classe. Ne parlava Andrea Fabozzi, che sostanzialmente rispostava, diciamo, il focus sull'intolleranza sbandierata, agita dalle destre sovraniste. Dice che è sorprendente quanto stava accadendo ad agosto, cioè che si denunciasse un presunto eccesso da sinistra nella difesa dei diritti civili, nel rispetto delle differenze, nella battaglia contro le discriminazioni, perché di tutto questo non troviamo traccia sostanzialmente in Italia. Anche se, diciamo, e questo sarà un po' un leitmotiv anche degli articoli, possiamo dire, più convincenti, anche degli articoli che nascono dalle assemblee di lotta. Per esempio c'era anche un articolo di Osservatorio contro la repressione su questo tema, che comunque anche questi osservatori non si esimono sostanzialmente da denunciare che degli eccessi ci sono stati in questa storia del woke. Fabozzi appunto dice che non si possono negare certi esiti surreali delle battaglie di libertà che si concludono con un nuovo divieto, certe insistenze ridicole nel politicamente corretto. Non le specifica meglio, ma così è, comunque vengono di base nominate. E nella stessa pagina abbiamo anche un articolo di Mimmo Cangiano, che molto si è occupato di questi temi, soprattutto in un'ottica marxista materialista. Combattere le condizioni sociali delle discriminazioni, riparte appunto Cangiano, sempre a pagina 9 del Manifesto del 23 di agosto, dalle cosiddette cultural wars, quindi dalle guerre culturali, richiama in causa Nancy Fraser, prendendo appunto da lei la definizione di neoliberismo progressista, cioè una combinazione apparentemente paradossale di liberismo economico e radicalismo culturale, nella quale l'emancipazione viene separata dalla ridistribuzione e la critica delle gerarchie simboliche può procedere indisturbata accanto alla riproduzione delle gerarchie materiali. Ora, questo evidentemente è successo, ma non è imputabile alle lotte, questo è imputabile appunto a quanto dicevamo prima, cioè il discorso per cui le organizzazioni, quando era conveniente politicamente, hanno fatto un uso strumentale di alcune parole d'ordine delle lotte, da cui nasce il termine woke, per risputarlo fuori sostanzialmente in forma di politiche per la diversità, che chiaramente non spostavano le condizioni materiali, ma non era neanche quella la loro intenzione, insomma, non so
1: no,
0: come dire.
1: E come dire, le lotte anzi hanno sempre portato avanti una critica molto serrata a quest'uso diciamo delle politiche culturali, perché il diversity management, che per una certa epoca è andato di moda, insomma, da parte dei movimenti dal basso è sempre stato criticato, perché di fatto si trattava di mettere a profitto le cosiddette diversità, non di dare uno spazio reale alle cosiddette diversità.
0: Certo, certo. Cioè si rende possibile tutto ciò che di queste lotte non sposta lo status quo. Quindi, però, diciamo, appunto, questo era importante per dire che la colpa di questa cosa qui non è imputabile alle lotte stesse, ma è imputabile alle organizzazioni e al sistema capitalista. Non so come dire.
1: Sicuramente.
0: Che...
1: E poi c'è anche da dire un'altra cosa, che tutte queste libertà civili in Italia, dove si sviluppa questo dibattito, non ci sono, cioè, perché noi abbiamo un gender gap fortissimo. Sappiamo che le donne in Italia guadagnano il 30% meno dei maschi. Per fare un esempio, non c'è mai stata una politica liberale per diciamo l'emancipazione di genere, neanche quella delle quote. Le uniche quote che si sono viste in questi paesi sono quelle azzurre, cioè per i maschi nell'ultimo concorso della scuola. Per quanto riguarda la diversità LGBTIQ, abbiamo una legge che permette il cambio di genere, che è del 1982, e poi abbiamo una legge sull'unione civili del 2016 2016, fatta quando l'Europa stava multando da anni l'Italia perché non l'aveva fatta al minimo, perché è stata tolta anche la stepchild adoption, e là ci si ferma. Quindi questo fenomeno in Italia non c'è stato.
0: Esatto, non abbiamo visto questi eccessi della cultura woke progressista. Quindi concluderei Mimmo Cangiano dicendo solo che secondo lui il problema del woke 1 non è che abbia parlato troppo di cultura, è che troppo spesso ha finito per parlare di cultura come se la cultura fosse separabile dalla materialità sociale, e si lancia a proporre cosa dovrebbe essere questo woke 2, quindi questa nuova fase del woke, quindi come termine non da dismettere ma da riarticolare. Il passaggio al woke 2, dice Mimmo Cangiano, potrebbe essere interessante se significasse tornare a parlare di

0: stati insieme, io quello che vorrei dire a Mimmo Cangiano, a chi per loro, è che questo è quello che fa il femminismo intersezionale.
1: Esattamente. Io direi che, siccome è praticamente un'ora che parliamo,
0: facciamo una
1: ininterrottamente,
0: pausa.
1: Facciamo una pausa, ci riascoltiamo gli Alma Megretta con una bellissima traccia che è Black Athena e che tiene proprio dentro i temi decoloniali del walk. Vediamo se riusciamo a mandarla. Che dici? Vai? Non vai?
2: The real history, it ain't a mystery, just hidden in the fake reality.

0: Tornati in voce dopo questa breve pausa musicale. In realtà andremo verso la chiusura in qualche modo, nel senso finiamo di ricostruire questo dibattito appunto agostano. Eravamo arrivati appunto a Renzi e poi al manifesto che si era inserito appunto con un doppio articolo nel dibattito. C'era poi stato Lenzi, quindi l'ex Simone Lenzi, l'ex assessore alla cultura del comune di Livorno, sul Foglio, tra l'altro appunto articolo di Lenzi sul Foglio accompagnato da una statua di Colombo vandalizzata, qui riporta, ma in realtà imbrattata di vernice, a Londra nel 2021, perché questa cosa delle statue è un po' l'emblema, diciamo, dell'eccesso del woke, per come viene denunciato dai suoi detrattori. Arriviamo al 24 di agosto, quindi, con un articolo di Chiara Valerio sulla Repubblica.
1: Altra occasione persa per tacere.
0: Per tacere, anche qui viene nominata l'enciclica del Papa. Di base quello che dice Chiara Valerio è: bello il woke per come è stato pensato, ma poi è diventato un arroccamento identitario, dice no alla somma delle piccole identità che non diventano comunità e no all'annichilimento di chi la pensa diversamente. Io vorrei ricordare, insomma questo più o meno è il contenuto dell'articolo, vorrei ricordare che Chiara Valerio si è ritrovata a un certo punto nell'occhio del ciclone di un dibattito orrendo relativo a più libri di cui lei curava sostanzialmente la programmazione, perché lei si è ostinata fino all'ultimo a difendere Caffo, che è un filosofo, ma soprattutto un uomo violento coinvolto in un procedimento giudiziario dovuto alle denunce della sua ex compagna. Di fronte alla critica mossa alla programmazione della Fiera dell'Editoria di Roma rispetto all'opportunità di invitare un personaggio del genere nel pieno, diciamo, della vicenda giudiziaria che lo interessava, e che tra l'altro, non perché questo ci interessi necessariamente, ha portato a una condanna di Caffo, che non ha mai perso occasione di dire la propria, anche di dire la propria sulla violenza. Ecco, diciamo, Chiara Valerio si inserisce in questo dibattito criticando appunto le prese di posizione online che mirano a silenziare le voci con cui non siamo d'accordo, un po' anche per difendersi lei. Ovviamente in tutto questo discorso, anche di questo abbiamo parlato nel ciclo di redazionali, quando parliamo di censura, quando parliamo di politicamente corretto, quello che manca sempre è un'analisi del potere, cioè nel senso del potere di presa di parola, che poi è quello che veramente è da considerare quando si vuole parlare di censura, nel senso che gli attacchi online contro Caffo sono una cosa, il potere che ha Caffo di presa di parola in quel contesto, anche grazie a personaggi come Chiara Valerio, è sicuramente un altro. È un potere che le donne che subiscono violenza da uomini come Caffo tendenzialmente non hanno questo potere di presa di parola pubblica. Cioè, nel senso, questo lo dico per dire che poi tutta questa denuncia sugli eccessi del woke che violerebbe la libertà di espressione non tiene minimamente conto, e non lo fa volontariamente, del sistema, diciamo, di potere e di oppressione che fa sì che alcune voci contino più delle altre. Quindi tutto questo pericolo di impedire alle persone di dire le loro cagate da parte nostra non credo che ci sia, perché non ce l'abbiamo quel potere di presa di parola pubblico che invece potrebbe avere un Matteo Renzi che scrive su Repubblica.
1: Sì, diciamo che le soggettività marginalizzate, che siano le persone razzializzate o che sia le femministe, che sia le persone LGBTIQ, quando hanno preso parola l'hanno fatto attraverso la forza di movimenti che con grande fatica, in genere a prezzo piuttosto alto, sono riuscite a portare nelle piazze, mentre queste persone a cui verrebbe tolta la libertà di parola non devono fare questa fatica, ecco, per conquistarsi un microfono.
0: Una paginata di un giornale. E tra l'altro, appunto, rispetto a questo possiamo anche evidenziare, se ce ne fosse la necessità, che tutto questo dibattito che stiamo ricostruendo è stato animato principalmente da uomini bianchi, e che nessun giornale, neanche il più illuminato, diciamo, ha provato ad arricchire il punto di vista, diciamo, il dibattito, andando a dare spazio al punto di vista di quelle soggettività, di quelle collettività che sostanzialmente vengono additate come woke.
1: Assolutamente no, anche gli articoli, come dire, abbastanza condivisibili che abbiamo visto, faccio riferimento a Luigi Manconi su Repubblica, a Cristian Raimo e a Striano su Domani, cioè comunque non è stato dato spazio alle soggettività che avrebbero ecceduto.
0: Esatto, perché a questo punto forse è il pezzo del dibattito che manca, ma forse non c'è interessa ad ascoltare quelle voci. Comunque, dicevamo, appunto, Cristian Raimo, sempre il 24 agosto firma sul Domani un articolo in cui, diciamo, si lancia nel descrivere come demenziale il dibattito che si sta articolando, prova a fare un punto anche su Alexandria Ocasio-Cortez, evidenziando come non sia una radicale pentita per parlare poi, appunto, della svolta illiberale attuale di molti paesi dell'Ovest globale, e poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, puntando il dito contro le posizioni ambigue dei 5 Stelle nel tema dei diritti e anche dei temi sociali che lo stesso Conte va snocciolando, e sostanzialmente fa due esempi Raimo. Uno è stata l'esperienza del governo giallo-verde, in cui, appunto, Conte ha governato con la Lega, e sono di quegli anni anche il varo di decreti sicurezza che hanno fortemente criminalizzato gli spostamenti delle persone migranti e l'operato delle ONG nel Mar Mediterraneo. E poi la posizione ambigua dei 5 Stelle sul referendum sulla cittadinanza dello scorso anno, che era stato votato insieme ai referendum della CGIL sul lavoro. In quel caso, appunto, il Movimento 5 Stelle non diede un orientamento di voto sul referendum sulla cittadinanza, che, ricordiamo, non solo è fallito come gli altri perché non ha raggiunto il quorum, ma è stato il quesito referendario con più no, cioè nel senso in cui c'è stato un'opposizione, quindi anche chi è andato a votare, che tendenzialmente sono le persone posizionate più o meno a sinistra sul tema della riforma della cittadinanza, aveva votato contro, diciamo, il dimezzamento degli anni di residenza necessari per ottenere la cittadinanza italiana. Dicevamo poi, volevi dire, no, che proseguendo questa carrellata, appunto, c'era l'articolo di Luigi Manconi su Repubblica il 26 di agosto, che ricollega, diciamo, che invece propone di tornare a guardare alla stagione degli anni 70 come stagione in cui si era riusciti a coniugare e a portare avanti insieme le politiche sociali e i diritti civili, ripercorrendo una serie di conquiste, appunto, degli anni 70. E infine potremmo concludere questa carrellata con il Domani del 26 agosto, dove c'è un doppio articolo. Da un lato Michela Ponzani, che ci dice che il vero problema sono i diritti che retrocedono, non un eccesso di diritti, anche questo, insomma, mi sembra abbastanza evidente, ma evidentemente, scusate il gioco di parole, va evidenziato. E poi, sempre sulla stessa pagina, che è la pagina 8, c'è un articolo di Francesco Striano, che è un ricercatore e docente di filosofia morale. Le lotte separate sono più facili da smontare. Ora non lo leggerò tutto, ma vi leggo alcuni passaggi. Ricostruisce un po' la genesi della parola woke e dice: prima di essere l'etichetta con cui si liquidano i corsi di gender studies, insomma, woke è stato per quasi un secolo un lessico di autodifesa e piuttosto concreto, ovvero nominare in anticipo la violenza che ti aspetta al varco per non farti trovare impreparato. Parla poi dell'operazione della destra che ha preso, diciamo, woke come bersaglio polemico e retorico, e dice poi Striano che ora la sinistra creda di poter effettuare una ritirata tattica sul terreno culturale per riconquistare elettori sul piano economico si rivela quindi nel migliore dei casi un'illusione. C'è però un danno peggiore di quello tattico ed è teorico. Chi rinnega il woke si porta dietro anche la caricatura che lo accompagna, quella di una sinistra che avrebbe barattato la critica dell'economia con le questioni di identità. E ci invita poi a leggere, Striano, L'impero della normalità, neurodiversità e capitalismo di Robert Chapman, uscito per Mimesis nel 2025, una storia materialista della normalità cognitiva come prodotto del capitalismo. Continua poi in questa disamina per poi concludere Striano. Il woke che oggi ci si chiede

0: compensare l'arretramento sui diritti con un'agenda apertamente anticapitalista. Il risultato prevedibile è che si arretri su entrambi i fronti, lasciando fuori una massa crescente di persone senza rappresentanza. Chapman parla del suo marxismo neurodivergente dicendo che non c'è liberazione che non sia collettiva. Sarà una frase da manifesto, ma descrive un fatto pratico. Le lotte separate sono più facili da smontare e chi ha scritto il copione lo sa da un pezzo. Questo insomma mi sembrava interessante, insomma, per evidenziare qual è poi la posta in gioco reale che si cela dietro questi dibattiti.
1: Sicuramente è interessante e penso che forse abbiamo capito qualcosa di più. Allora, quello che c'è da chiedersi, a me sembra, è perché questo dibattito sui giornali italiani completamente insensato. Fra l'altro non è che vi abbiamo citato proprio tutti gli articoli che sono usciti, non vi abbiamo citato quelli dei giornali di destra, non vi abbiamo citato altri ancora più beceri, eccetera eccetera, ma insomma, in una estate che dimostra in che condizioni ci sta mettendo il cambio climatico, l'Europa in fiamme, le alluvioni e nel frattempo i femminicidi e nel frattempo le condizioni insomma delle persone migranti eccetera eccetera, il campo largo in qualche modo decide di aprire un dibattito che non esiste, cioè perché il dibattito su questo wok in Italia, abbiamo cercato di dirvi che è un dibattito surreale, ma dall'altra parte non si capisce bene se ci fanno o se ci sono, perché non so se c'è anche poi sempre questa contrapposizione che viene messa in gioco tra femminismo e wok, quando il femminismo intersezionale e il woke sono sostanzialmente la stessa cosa, detto con parole diverse e anche da lati diversi dell'oceano. Quindi ci fanno o ci sono?
0: Secondo me ci fanno, nel senso che il punto di questa puntata e anche del nostro ciclo di redazionali non è spingere per l'adozione all'interno delle nostre lotte di termini come woke
1: eccetera.
0: No, però è far capire qual è la posta in gioco politica reale che c'è dietro questo dibattito, che a volte assume delle forme assurde, che però insomma invece è molto importante, è molto pericoloso, perché attenta di base alle nostre esistenze, alla nostra sopravvivenza, anche alle nostre rivendicazioni, cioè liquidare anni, decenni di lotte delle soggettività subalterne, che siano le soggettività LGBTQIA+, le donne, le soggettività razzializzate, le soggettività disabili, liquidandole, sminuendole come una battaglia puramente culturale che non smuove la struttura, quindi solo a livello di sovrastruttura, è negare la verità, ma soprattutto è una strategia per permettere ai soliti noti di continuare a mantenere ben saldo il proprio potere di maschi bianchi eterocis.
1: Tutto questo in nome di una lotta di classe che questi bianchi eterocis non fa e non vuole nemmeno, evidentemente, perché altrimenti si tratterebbe, come dire, di una vecchia gerarchizzazione delle lotte. Esatto. In realtà qua significa semplicemente cancellare delle lotte in nome di altre che però non si fanno, e quindi è ancora peggio. E quello che mi viene da dire è che se il campo largo per le prossime elezioni si vuol utilizzare questo tipo di retorica, mi sa che ci condannano a altri 5 anni di Meloni.
0: Sì, è molto probabile. Detto questo, la chiudiamo con questa nota amara, ma io direi anche che, per quanto ci riguarda, non solo appunto femminismo intersezionale e woke sono sostanzialmente sinonimi, io mi sento anche di dire che magari ci fossero questi eccessi woke, secondo me vivremo tutte molto meglio. Purtroppo in realtà è tutto un panico morale, sono dei fantasmi creati ad hoc per seminare il panico tra le persone. Io mi auguro che ci arriveremo a questi eccessi woke, sinceramente.
1: Ma magari, cioè, nel senso, significherebbe mettere i maschi borghesi bianchi cis in discussione, che ne so, dibattere se abolire le carceri, denunciare le violenze della polizia, magari. E a questo punto noi vi salutiamo, vi lasciamo alla bella musica della compagna automatica di questa radio e poi alle repliche e al programma del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa.

Avete appena ascoltato la prima parte del Ponte Radio di venerdì 9 ottobre, curato da Onda Rossa. Un redazionale sul WOC, ovvero sulle istanze femministe intersezionali osteggiate dalle destre statunitensi e anche italiane. Adesso vi proponiamo un'intervista con Abundi Alvarado, attivista messicana che ha partecipato alle lotte contro la distruzione della foresta di Atlanta negli Stati Uniti per costruire la Cop City, dove sono poi state addestrate le forze dell'ICE. Contro il governo Trump e i suoi alleati, ci ricorda Bundia, dobbiamo trovare strategie di cura e resilienza che ci uniscano e possiamo partire da qualcosa che accomuna tutti, il cibo, come forma di cura e di resistenza.

0: la farina, una farina macinata molto finemente, anche fricotta.
1: Okay. Basta, se lo chiede basta.
0: Passiamo, non c'è nessun problema.
1: Yeah, see, you don't participate, we can pass it. We're gonna put some water in
0: un po' di acqua
1: to start to make the dough.
0: Iniziamo a fare l'impasto.

0: Ciao a tutte e tutte le persone in ascolto, siamo qui a Lexnia, centro sociale romano, che accoglie l'ultima tappa del tour dell'abbondanza di Abundi Alvarado e altre attiviste della lotta contro la costruzione della cosiddetta COP City. E che ha visto appunto grosse mobilitazioni durate circa 4 anni. È stato presentato ieri sera, venerdì 11 settembre, il documentario Stop COP City qui alla SNIA e oggi, sabato 12, siamo insieme ad Abundia per una giornata dedicata al tema del cibo. Ci concentreremo in particolare nell'esplorazione del rapporto tra cibo e politica. In maniera molto concreta andremo ad approfondire il suo lavoro con gli Autonomous Kitchen Councils, che sono questa iniziativa nata proprio nella lotta per difendere la foresta di Atlanta, di cui adesso ci parlerai meglio, e seguiremo anche il laboratorio di cucina che proponi questo pomeriggio. E quindi grazie di essere qui. Intanto ti chiedo di presentarti.
1: Yo soy Abundi Alvarado, soy Apache, soy transexual, transfem, y he estado en la diáspora del norte de México desde hace 18 años en Estados Unidos, donde ahí me organizo con la comunidad en general, y estamos en un tour porque estamos compartiendo un marco teórico, un modelo de organización que parte de la necesidad de sobrevivencia, de la necesidad de cuidado y que se centra en la cocina, la dinámica colectiva de la cocina y en la comida, la conexión con nuestras tradiciones, con nuestra comida, de una manera política de sobrevivencia.
0: Sono Abundia Alvarado, sono transessuale, transfem e parte della diaspora del nord del Messico. Da 18 anni si organizza negli Stati Uniti con i movimenti statunitensi e l'esigenza che porta qui è quella di pensare il cibo come sopravvivenza, come cura, anche a partire da un modello teorico, un quadro politico di una pratica assolutamente politica che passa per la cucina.
2: La hierba de los caminos la pisan los caminantes.
1: El Consejo Autónomo en la Cocina, este modelo teórico que estamos compartiendo, nació dentro del contexto de la lucha de Stop COP City en Atlanta hace 5 años. Y nosotros como gente racializada, nos juntamos para defender el bosque y tuvimos un proceso interesante de encuentro. Y en el proceso nos damos cuenta que nuestras tradiciones culinarias, nuestras tradiciones de alimentación son políticas en cuanto que generan siempre conexión entre las personas y una manera diferente de concebir los recursos que tenemos para poder comer, para poder disfrutar, para poder recordar y para poder compartir.

I consigli autonomi di cucina sono un modello teorico che mettiamo in pratica, abbiamo messo in pratica nella lotta contro la Coccidi di Atlanta, cominciata 5 anni fa. E, si tratta di un modello politico perché la cucina riesce sempre a fare connessione tra le persone ed è stato fondamentale per connettersi alle tradizioni ancestrali delle persone e tramite queste connessioni sviluppare, diciamo, godere di relazioni diverse da quello che siamo abituati.

0: esserci ognuna per l'altra vuol dire essere presenti e di supporto sia nei momenti significativi sia nei momenti di tutti i giorni, e ciò rafforza le relazioni e diciamo alimenta il senso di appartenenza, e questo atto di connessione è essenziale per il benessere emozionale e aiuta gli individui a sentirsi valorizzati e compresi. E è chiaro che, cioè, immagino che in una dimensione come quella della lotta per la foresta di Atlanta ci siano stati sia dei momenti, e questa forse è una domanda che vorrei fare più a loro due, no? Cioè, ci siano stati sia dei momenti molto significativi sia dei momenti di vita quotidiana, e quindi, non lo so, ribalto un po' la domanda e vorrei chiedere a loro due come è stata la loro vita in quel periodo a contatto con le loro compagne e i loro compagni, e magari in che modo hanno sentito su di loro la cura della propria comunità sia nei momenti quotidiani che in momenti particolarmente significativi, se gli va di condividerli, se no nella quotidianità, insomma.
1: You know that sign in the film where it says you're now leaving the USA?
2: Sapete, c'è un cartello che si vede a un certo punto nel film che dice adesso stai lasciando gli Stati Uniti d'America.
1: Yeah, that's really how it felt. It felt like when you step into the forest, you're entering this kind of portal where there really was, it felt like you're living in a different world.
2: E ci sentivamo proprio così.

0: of quotidianity came all the time, most all the time. You know, the moments where we were under attack by the police or we were, you know, building something, it was very participatory, but we find that in the moments where we were just in the forest, sometimes it was kind of hard to live, to cohabitate, and that we had to do things that were boring, that were not glamorous, like fighting the police or being direct action. And there was, at the beginning, a lot of white people, a lot of, like, you know, organized anarchists, and they have different ways of taking care of each other. And sometimes these ways are very individualistic. So I think that we have, in the moments that we were quiet, a lot of struggle among us, and to understand each other, and to know that we have to come together to eat, to be fed, to sleep, you know, to work. You know, so we build these structures, and we are discussing about what kind of structures. White kids want this structure to have fun this way, and other people and these other structures is more important. You know, we wanted to do experimentation in the kitchen, and we wanted to do good food in the kitchen, and we have discussions and a lot of struggle. So it's very interesting because in the moments like this today, when we are chaotic and, you know, it's hard to find things, you know, sometimes it's a little bit of a struggle. It's a little bit hard. But this is where we're starting to build the coming together and to know each other. And so I think that with time, and especially with participation of more people, indigenous people come to the struggle, Tortuguita joined the struggle, a lot of other people of color joined the struggle. And I think that we became more like insieme, like together in the moments where we are like, you know, enjoying and being in peace, not being harassed, and that we're starting to, like, you know, be okay finding each other, and that would help to build a better strategy.
1: Ne parlavamo anche stamattina, sono uscite un sacco di preziose riflessioni sul rapporto con la cucina. Sicuramente la quotidianità nell'occupazione, specialmente all'inizio, era fatta da persone che si scontravano anche per modi di fare, per vissuti esperienze diverse. C'erano persone bianche, anarchiche, che avevano un certo modo di agire, certe pratiche di cura che nomina come individualiste, e quindi c'erano appunto dei tensioni, dei modi, dei desideri anche diversi, e conflitto e tensione tra i desideri. Io voglio fare le cose così, no, secondo me è più importante quest'altro tipo di struttura. Piano piano nel tempo sono arrivate un sacco di persone anche da fuori a partecipare a questa lotta nella foresta. È arrivata Tortuguita, che ricordiamo è un'attivista venezuelana, e un sacco di altre persone indigene di culture diverse, e si è trattato di capire appunto come anche in momenti molto difficili in cui bisognava fronteggiare attacchi della polizia, rispondere diciamo ingaggiandosi in pratiche poco piacevoli e poco divertenti, però quello c'era da fare, e bisognava appunto trovare il modo di tenersi insieme, di costruire comunità, e come dicevamo stamattina, a volte passa anche banalmente per delle differenze, delle frizioni di poco conto, come prima penso faceva riferimento al fatto che non trovavamo le forbici, il coltello, ma tutto questo, appunto tutto questo conoscersi, persone nuove, spazi nuovi, poi è proprio l'occasione di fare comunità e capire come stare insieme e trovare nuove strategie di resilienza.
0: Bravissimo.

0: Pronto, pronto, mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: Ok, noi ti sentiamo fortissimo, quindi abbasso un pochino il microfono. Abbiamo
1: okay.
0: un contatto. Adesso ti sentiamo meglio. Allora, è venerdì, sono le 15 in punto, abbiamo in linea un compagno di Torpignattara.
1: Allora, io sono Valeria Schmeier e sono una compagna attivista trans femminile.
0: Ok, ho cominciato subito malissimo.
1: Perfetto. Sì, benvenuta.
0: Benvenuta, allora, insomma, scusa l'errore. E allora, insomma, per parlare con te appunto di questo Torpigna Pride.
1: Sì. Allora,
0: e intanto appunto, se ci vuoi spiegare che cos'è questo Torpigna Pride.
1: Allora, questa è la terza edizione di un Pride di quartiere e poi si è trasformato in molto altro. Infatti l'abbiamo suddiviso in tre giornate. È vabbè, ovviamente un Pride che parte dal basso. E l'assemblea è aperta, è un'assemblea di quartiere, però diciamo dà spazio anche a persone diciamo che da tutte le parti del mondo diciamo sono benvenute tutte. L'importante appunto è appunto di portare sia un messaggio di festa, come si dice adesso il Pride è associato a questo, no? Dice fate tutte le feste carnevalate, ma soprattutto la lotta politica e per i diritti della nostra comunità LGBTQIA+ e queer.
0: Assolutamente giustissimo. E mi sai dire anche quando è nato questo Torpigna Pride?
1: Allora, è nato 3 anni fa, questa è la terza edizione, e quest'anno si divide in 3 giornate, oggi pomeriggio infatti al Teatro Studio 1 ci sarà un incontro chiamato Persone Queer e Lavoro, che è una panoramica su cosa significa il mondo del lavoro in Italia per le persone queer, ma anche riportiamo esperienze raccontate. Io per esempio ho delle lettere anonime che delle ragazze trans mi hanno dato apposta per poterle diciamo divulgare in maniera anonima le loro esperienze, per far capire appunto la realtà che purtroppo con l'avanzamento pure di questa destra globale diciamo sta addirittura peggiorando, ma non solo, perché oggi sarà anche la possibilità di dare spazio per le domande alle persone che vengono, quindi anche persone alleate o che non fanno parte della comunità possono avvicinarsi anche in maniera interattiva, no? Magari sai, molte persone hanno tanti dubbi e
0: esatto,
1: non sanno. E c'è la possibilità di domande anonime, a me piace tantissimo, con fogliettini, così se c'è sai una domanda scomoda, dici se si offende qualcuno, la scrivi sul bigliettino, così poi o non la leggiamo se è troppo magari esagerato, oppure la leggiamo senza mettere in difficoltà diciamo le persone, ecco, che vogliono avvicinarsi e a interagire con la comunità nostra diciamo.
0: Perfetto. E ma perché nel quartiere proprio di Torpignattara questo avviene?
1: Ma perché diciamo l'assemblea è nata proprio lì, perché molte persone sono di zona insomma, quindi è proprio nasce da Torpignattara, Pigneto, questa zona poi io la conosco bene e forse un giorno dico così diventerà magari un quartiere riconosciuto LGBT anche a livello diciamo non solo tra di noi, ma anche questo è pure un augurio,
0: okay.
1: Però anche al di fuori insomma, non voglio dire la nuova street, gay street, questi nomi qua, perché proprio parlo di tutt'altro, però comunque un quartiere safe che già diciamo è stato molto attaccato, poi vabbè quello ne parleremo pure domani.
0: Più semplicemente dove sia possibile vivere tranquillamente, forse questo.
1: Sì, diciamo. Sì, sia per la nostra comunità, e poi è un esempio, come
0: ma non solo per la nostra
1: far
0: comunità,
1: sembrare
0: ma
1: che non è, anche di quartiere cioè internazionale, diciamolo così, dove si sta bene, cioè io sto bene lì.
0: Ok, e ci fa molto piacere. E veniamo a quest'altra, è uscito un vostro comunicato, perché appunto domani voi sarete in strada, in piazza, e però c'è in concomitanza anche il corteo per la Palestina, e voi avete dato questo comunicato proprio per spiegare perché avviene questo e perché appunto la vostra iniziativa
1: esatto.
0: è assolutamente contrapposta all'altra.
1: No, guarda, siamo stati malissimo, perché praticamente noi avevamo preso tutti gli accordi, ovviamente, sia col teatro che con Casa Can l'11, perché poi l'11 sarà l'appuntamento delle letture con i bambini, la presentazione del libro di Viola e molte altre attività, e soprattutto tutti i permessi con l'itinerario, eccetera, molto prima dell'uscita della data del 10 per le mobilitazioni.
0: Quindi si è sovrapposto.
1: E quindi è stato difficilissimo decidere per noi, però era l'unica possibilità, o diciamo farlo oppure non ci sarebbe stata possibilità. Poi io, mi trovo a fare la portavoce del Pride in un'occasione straordinaria, però ecco, diciamo, non è che hanno mandato me apposta a parlare questa cosa per le mie origini, però diciamo sicuramente siamo a favore delle mobilitazioni.
0: Assolutamente sì.
1: Sì. Non c'è bisogno di, diciamo, io ovviamente anche lo dico, ma in generale anche loro, e anche come se...

0: immagino. Va bene, e allora l'ultima domanda che ti faccio, appunto, scusa per tutta questa raffica di domande, comunque sono programmi per il futuro, prossime iniziative.
1: Ah, allora, c'è in cantiere qualche cosa nuova, forse sarà anche un sito, così almeno può essere un po' più seguito, diciamo, anche da durante tutto l'anno, perché la nostra assemblea c'è tutto l'anno. Okay. E quindi magari per allargare così anche a livello informativo che cosa facciamo e cos'è la possibilità, sì, ovviamente l'assemblea è aperta, quindi se ci sarà più sicuramente partecipazione, ma già da quest'anno c'è. E poi appunto di continuare così, secondo me sarebbe bellissimo, perché appunto si parla di lavoro, la voce è pure a persone giovani finalmente, e soprattutto di persone proprio che ci intercettano dalle realtà vere proprio, cioè dai posti di lavoro che esistono, e non magari in copia e incolla di testimonianze o tradotte dall'estero, perché appunto chi organizza questi talk magari deve farlo per timbra il cartellino, ecco. Okay. Poi anche le iniziative di domenica 11, la lettura animata per bambini con Cristiana Prestiana e la Drag, cioè, sono messaggi politici molto forti, ma anche allo stesso tempo attività di quartiere vere, e questa cosa secondo me è la cosa più importante di questi Pride di quartiere, cioè che a livello divulgativo, quando lo metti online, quando lo ascolti per radio o lo vedi sul sito, sembra la classica cosa che magari anche mainstream, però poi quando lo vedi c'è proprio l'attività, la Drag che parla con la bambina di quartiere, il bambino di quartiere, e fa, diciamo, questa animazione, queste letture, e lo vedi proprio, cioè, e sì. Quindi secondo me questa cosa è proprio importante.
0: Guarda, sono assolutamente d'accordo con questo che hai detto, proprio, insomma, è proprio così, insomma, bisogna scendere nelle strade, parlare con le persone. E insomma, va bene. E allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no io...
1: Allora, c'è scritto il corteo domani a Corea, però per rispetto appunto per la mobilitazione non ho parlato proprio di sabato. No, ho parlato solo per esprimere la solidarietà. Ho parlato più che altro di oggi, venerdì e domenica, però è stata una cosa voluta da tutti noi, perché, ecco, per una forma, diciamo, di dimostrare attivamente questa sappiamo che è domani, però non ho dato, ecco, troppe indicazioni, se no sembrava pubblicità, invece no, è la mobilitazione domani, c'è, cioè, sia per la Palestina e anche per la nostra comunità, insomma, tutti, come dico sempre, unite saremo libere. Esatto. E quindi questo è l'importante, insomma.
0: Va bene, quindi domani si scende in due piazze diverse, ma con gli stessi, sì, obiettivi, assolutamente.
1: Sì.
0: E allora io ti ringrazio ancora, mi scuso per il mio errore iniziale, insomma.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: È colpa del telefono, diciamo così. Va bene, okay. Allora grazie ancora e ci vediamo domani in piazza.
1: Ok.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao a tutte. Ciao, grazie a voi.
0: Ciao.

Allora, nonostante i miei errori, abbiamo ascoltato una corrispondenza dal Torpigna Pride. Una tre giorni che comincia oggi, si terrà anche domani un corteo in concomitanza con il corteo per la Palestina, ma assolutamente non in contrapposizione come abbiamo appena sentito. E si prosegue anche domenica. 15 e 11 minuti, restate all'ascolto che abbiamo un'altra corrispondenza che andremo a fare quasi subito.

0: Allora, come annunciato, abbiamo un'altra corrispondenza in diretta. Pronto?
1: Allora, pronto. Non è tanto una corrispondenza quanto il sommario delle iniziative che anche questa fine settimana ci sono molto copiose sulla Palestina, così che Radio Onda Rossa, chi l'ascolta in qualsiasi modo, riesce a trovare la propria iniziativa. Allora, partiamo da stamani, perché stamani stavamo sotto la Cassazione fino all'una, quando abbiamo tolto il presidio da stamattina, perché c'era il ricorso dei palestinesi a Nun e Raed, quelli accusati di raccogliere sottoscrizioni per poi girarle ad Hamas, quindi bubole totali, le sottoscrizioni sono arrivate tutte alla popolazione di Gaza. Eppure vengono mantenuti in galera perché si chiamano palestinesi, ovviamente, eccetera. E la Corte di Cassazione era già intervenuta a luglio su loro due, sugli altri due palestinesi arrestati per lo stesso motivo, e aveva raccomandato alle corti di Genova di verificare se quel mandato di cattura era veramente necessario. A Genova nel corso dell'estate hanno rafforzato il dispositivo del mandato di cattura e quindi c'è stato il ricorso degli avvocati, ovvero degli imputati e degli avvocati, e questa mani si è fatta l'udienza. Cosa potrà capitare? Ne abbiamo parlato anche con gli avvocati che sono scesi dopo, prima di concludere il presidio. Potrà decidere la Cassazione di cassare definitivamente il mandato di cattura e quindi rendere liberi loro due, e gli altri due ci avranno l'udienza il 13 di novembre e quindi seguiranno da questo punto di vista. Potrà decidere invece che il mandato di cattura è giusto e quindi rimarranno in galera, e potrà decidere anche di rinviarlo un'altra volta alla Corte di Genova. È un quillibus ovviamente quest'ultimo, ma insomma può farci tutto. Questo per raccontarvi che stamani c'è stata una mobilitazione, eravamo una sessantina sotto la Cassazione, abbiamo incocciato anche un sacco di andirivieni di avvocati, perché c'era le elezioni per la Cassa Forense, quindi ne abbiamo parlato anche con loro, che non conoscevamo ovviamente, oltre a quelli che conosciuti. Quindi è stata una buona iniziativa che precede ovviamente quella che ci sarà domani in tutta Italia. Ho contato fino a questo momento 67 iniziative tra le grandi metropoli e le città fino ai 100-200 mila abitanti, le città più piccole e anche nei borghi, quindi una cosa molto molto importante a 3 anni dall'inizio del genocidio che ha sterminato oltre 70.000 palestinesi, 25.000 bambini e quant'altro. Ormai conosciamo queste nude e disgraziate cifre, quindi ci apprestiamo, ovviamente vi farò un iniziale elenco immediatamente dopo dove si svolgono queste iniziative. Ancora nel sommario c'è, finalmente applaudiamo a questo premio Nobel, al premio Nobel della pace di Nelly Pillay, che è una sudafricana che tuttora è membro della giuria della Corte di Giustizia per i procedimenti nei confronti dei generali, procedimento di genocidio nei confronti dei generali in Myanmar, ma è stata già giudice della Corte Penale Internazionale e ha sostenuto la causa del Sudafrica nei confronti di Israele per genocidio. Quindi candidati, lo sapete, al premio Nobel per la pace erano una sessantina di persone, ma quelli che avevano più possibilità di vincerlo erano i bambini per Gaza, la Corte Penale Internazionale e anche la nostra Francesca Albanese. Ma dandolo alla Pillay, ha ricomposto la giuria del premio Nobel tutte le istanze di questa natura, ha fatto ovviamente balzare e dire spropositi a Netanyahu, a Trump e quant'altro. Applaudiamo invece a una cosa giusta che ogni tanto avviene. Poi ci sono le esercitazioni nucleari qui in Italia sotto l'egida della NATO, cominciano il 13 e finiscono il 20 ottobre, ne vedremo delle belle. Ovviamente ha voglia dire che l'Italia non è coinvolta con la guerra. Il capoccia della NATO, Rutte, ha detto vogliamo far capire alla Russia che anche noi abbiamo l'atomica, e potete capire se non tremiamo da questo punto di vista. Varie ed altre eventuali, ovviamente, eccetera, che ci sono in corso di questo sommario e adesso l'articolazione invece delle iniziative. Allora, partiamo dai due giorni precedenti, il 7 e l'8, che sono stati già molto partecipati, e ci sono stati vari divieti in Italia da parte della Questura, sostenendo che il 7 non si poteva manifestare perché era l'anniversario invece dell'aggressione di Hamas a Israele, con i 1200 morti israeliani e quant'altro. Anche qui un'altra tragedia, ovviamente, oltre che la vicenda ovviamente successiva dello scatenamento genocida di Israele. E però poi le manifestazioni si sono svolte l'8, sono state enormi, ovviamente abbastanza partecipate. C'è stata la reprimenda di Lucca, che aveva avuto l'autorizzazione e poi gli è stata dismessa, quindi intelligentemente l'hanno convocata poi l'8. C'è stata la manifestazione a Ravenna, che ovviamente si sta facendo ormai importante, visto che l'avvocatura dello Stato ha sostenuto, di fronte alle reprimende dei movimenti antimilitaristi che chiamavano in causa lo Stato, in virtù che non volevano documentare il traffico d'armi sul porto di Ravenna, ebbene l'avvocatura dello Stato dicendo: ma che volete, siamo in guerra e quindi famo come ci pare. E quindi capite bene l'importanza sui porti che ci sarà, e poi ne parleremo oltre. E quindi partiamo invece da quello che succede oggi venerdì 9 di ottobre. Di Roma ne abbiamo parlato, almeno sotto la Cassazione, c'è a Roma alla Villetta Social Lab, che sta a Garbatella, alle 18.45, Gaza, la sfida della solidarietà. Sempre a Roma è il secondo giorno di Palestine Fest, presso la città dell'altra economia, è indetta ovviamente dalle reti palestinesi affini all'ambasciata palestinese e quindi alla NP, mentre a Firenze, presso la Casa del Popolo Le Panche, alle 18.30 si presenterà il libro Hum Sahadat, che è stato scritto anzitempo da Ghassan Kanafani, sapete, ucciso dalle bande israeliane, un grande poeta, grande compagno del Fronte Popolare dell'epoca. Sempre a Firenze, alle ore 19, presso il nuovo Teatro Lippi, andrà in onda lo spettacolo teatrale Tracce di Jenin, appunto sulle azioni banditesche dei coloni e quant'altro a sostegno di loro da parte dell'IDF, dell'esercito israeliano. A Bra, in provincia di Cuneo, alle ore 18 in via Cavour, prende il via il presidio per la Palestina, e ovviamente si tratta anche di qualificare quello che avverrà poi nella giornata del 10, l'annuncio appunto delle manifestazioni. A Martano, in provincia di Lecce, passiamo appunto da un estremo all'altro d'Italia per far capire quanto è grande la mobilitazione diffusa in tutta Italia, dalle ore 19 alle 20 verrà presentato il documentario Passeggiando per i campi, i campi sono quelli palestinesi. Tutto questo avverrà in Piazza dei Caduti, e ovviamente nell'occasione verrà fatta una raccolta di fondi per la Palestina. A Cagliari è da stamani che c'è il presidio in tribunale a sostegno dei 19 giovani accusati di antifascismo per una iniziativa svolta ovviamente nel 2025, questo qua è a cura delle madri contro la repressione. E infine a Bagnoli, sempre per oggi, a Napoli quindi, presso la ex base USA, dalle 8 alle 11 di stamani, è un'iniziativa che è partita ieri e finisce domenica 11, che parte ogni giorno dalla mattina e si conclude a mezzanotte la sera. Ci sono mostre, dibattiti, musica per la Palestina, sul Mediterraneo e ovviamente per le vicende del territorio. Sapete che Bagnoli è interessata alle storie della ex fonderia, eppure ovviamente c'è la storia della vicina Pozzuoli che ormai evacua tanta di quella gente che vive per strada e che non ha trovato ancora un alloggio sicuro. E arriviamo appunto alla giornata fatidica di domani, che è una giornata internazionale per la polizia, per la Palestina e per lo stop al genocidio. E il titolo sintetico è fine del genocidio uguale fine del sionismo. Ci sono 67-68 piazze già indicative, io ve ne leggo alcune, ma non ho potuto recuperarne tutte, sarebbe lunghissimo. Intanto comincio da Napoli, in piazza Garibaldi alle ore 17.30, a Perugia alle ore 16 in piazza 4 Novembre, a Salerno alle ore 16 in piazza Vittorio Veneto, a Firenze in piazza della Santissima Annunziata alle 17, a Livorno sempre alle 17 in piazza Grande, a Milazzo alla foce lì del fiume Albaro, e alle ore 16, a Matera alle ore 18 in piazza Don Minzoni, a Torino alle ore 14.30 in piazza Castello, e poi c'è successivamente sempre a Torino alle 19.30 alle fonderie Ozeman, Asia for Gaza. Poi ad Alessandria alle ore 15 presso il corso Acqui, in questo caso il sudario di Gaza, ma fa riferimento ovviamente alla stessa giornata. A Novara alle ore 11 in piazza Cavour, a Pisa alle ore 17 in piazza 20 Settembre, a Reggio Emilia alle ore 13 in piazza del Monte, a Roma, lo sapete, lo ripeteremo più volte, alle ore 14.30 al Colosseo, e poi a Monza alle ore 11 a Piazza Duomo, a Venezia alle ore 16 in Campo Santa Margherita, e a Verona in Piazza San Nicolò sempre alle 16, e poi a Chieti alle ore 10.30 in Piazza Vico, sempre in Abruzzo a Città Sant'Angelo alle ore 16 in Corso Vittorio Emanuele, a Martinsicuro sempre in Abruzzo alle ore 17 presso la Pineta Villa Rosa, e a Pescara alle ore 18 a Piazza Monti, a Firenze ancora, oltre quell'iniziativa di Piazza della Santissima Annunziata, alle ore 10 presso il cinema La Compagnia si proietterà presso il festival Midwest of Now 26, parliamo di Gaza, a Cicina alle ore 17 in piazza Guerrazzi, il presidio sempre, a Sassari alle ore 16 in piazza Santa Maria con un corteo, e a Nuoro alle ore 16 in piazza Berlinguer. A Milano, come sempre, puntuale, come ogni sabato, ci sarà l'iniziativa per la Palestina alle ore 16 in piazza della Repubblica, ma a Milano alle ore 15 c'è anche in piazza Scala la manifestazione contro i data center. Sapete che in Lombardia c'è la più grande diffusione dei data center, sono state fatte già il 26 settembre una copiosissima, partecipatissima iniziativa, si sta sviluppando questo comitato, quindi è importantissima anche questa iniziativa, speriamo che una confluisca poi nell'altra. Ancora a Piacenza alle ore 10.30 a via Cavour, a Taranto alle ore 18 in piazza Annunziata, Immacolata, a Fucecchio alle ore 9.30 in via San Giorgio. Ecco, io vi ho dato almeno una venticinquina di iniziative sulle 67 che ci sono, ed è estremamente, decisamente importante quella partecipazione, poi che vedendo quante sono possiamo fare una stima a tentoni, voglio dire a palmi, ma sicuramente intorno alle 700-800.000 persone vi parteciperanno, se non di più, speriamo di più da questo punto di vista, perché sicuramente è una di quelle giornate importanti che ci danno la sensazione che la Palestina può aspirare a liberarsi, sostenuta ovviamente dai movimenti internazionali. In Italia ce n'è uno che sicuramente ha tutta la dignità di portarsi in avanti, di prendere anche lo spazio della battaglia contro la guerra che già sta facendo. Allora arriviamo a domenica in Firenze, sempre presso il Festival Midwest Now 26, e dalle ore 16 alle 18 si parlerà ancora di Palestina, e poi verrà proiettato il film House of Hope, che non solo questo, ma sono due film. L'altro si chiama Palestine Convoy Club. E poi a Roma ci sarà un tour per Gaza, che parte dall'isola di Berina e finisce a Santa Maria della Scala, con appuntamento alle ore 17. Sapete, un gruppo di amici e compagni hanno preso questo ardire di fare conoscere come è fatta a Roma, ovviamente lo sta facendo da un anno e mezzo. Lo chiamano tour per Gaza, perché viene chiesta poi una sottoscrizione che andrà a finire a Gaza. Nel frattempo ci si rende conto quanto è bella Roma, o quantomeno è compendiosa di tanta complessità nei luoghi dove si va a scoprire. E per finire vi do anche l'indicazione di quello che avverrà lunedì, perché la do, perché è importante, perché a Massa e Carrara, cioè giusto per capirci dove stiamo, in Toscana, ci sarà un presidio in tribunale, perché sono accusati una decina di compagni che sono sotto processo perché colpevoli di Palestina, che hanno partecipato ovviamente alle manifestazioni per la Palestina. La stessa cosa avviene a Cagliari, dove 19 sono i compagni che ovviamente sono sotto processo, e quindi il 12 della mattina ci sarà altrettanto presidio in questo contesto. Per finire ovviamente vogliamo salutare le grandi iniziative che si stanno svolgendo in Europa e che toccano tutti i nostri nervi, e che ovviamente quelle francesi sono a sostegno ovviamente delle battaglie dei giovani studenti che ovviamente vengono repressi brutalmente dal governo francese, e sono costantemente in corso. C'è stato anche lo sciopero generale in Francia, sciopero generale che è stato annunciato anche in Spagna per l'11 di novembre, e che stanotte ha visto l'enorme manifestazione di Madrid in tributo della morte di Marie Carmen, che sapete è diventata il simbolo della lotta per la casa non solamente a Madrid in Spagna, ma anche in tutto il mondo. E poi in Germania, dove ovviamente il militarismo è incipiente e i giovani si fanno sentire, perché la Germania sta pizzicando vecchie corde, non solo il riarmo militare, ma anche il rientro ovviamente della leva obbligatoria. E con questo abbiamo finito.
0: Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo di questo bel sommario. Ci fa sempre piacere sentire tantissime iniziative per la Palestina. E quindi allora ti ringrazio ancora e ti saluto quindi.
1: Arrivederci Andrea, a presto.
0: Ciao ciao.

E allora avete sentito la consueta voce che ci ha raccontato le tantissime iniziative per la Palestina. E domani si scende qui a Roma, in piazza, 14:30 al Colosseo, come abbiamo

0: all'ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce della cultura antagonista,
2: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Napio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

life's new, but I'm reborn. All along I am the king of our own.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
8: And I would like to play a little tune I just composed not so long ago.
9: This Billy Holiday. Bird.

E allora sono le ore 16 di questo venerdì 9 ottobre 2026, comincia Split, uno spazio dedicato alla musica hip hop dalle frequenze di Radio Onda Rossa, una radio che non ha padroni, non ha padrini politici, non fa pubblicità, non ha patriarchi. E dal 1977, ormai sono 50 anni, questo è il 50esimo anno della radio, trasmette libera in FM su Roma, in DAB a Terni e Perugia, in streaming ovunque voi siate, basta andare sul sito www.ondarossa.info. Lì, oltre il tasto per lo streaming, trovate l'apposito pulsante per le donazioni, le sottoscrizioni. Visto che per 50 anni siamo andati avanti, grazie a tutti e tutte voi, vi prego, continuate così. E tra poco esce la nuova Scarceranda.

E allora, come detto, questo è uno spazio dedicato alla musica hip hop. Quindi poche chiacchiere e andiamo subito a cominciare.

0: Me, I'm super fly, super duper fly.
1: Eh sì, è arrivata. Insieme a Missy Elliott, The Rain, La Pioggia.

0: E lui è Afurà insieme agli Starlight, questo è Unstop.
1: Life force, yeah, starlight, digital gun, urban chemistry, we

0: Straight up, we got some non-believers out there.
1: Yo. E qui siamo nel 1987. Questa si chiama Time Bomb e loro sono Public Enemy.
0: Time it is.

Chiudiamo questa parte con loro, Moscow Death Brigade. Questa è Against Them All.

0: E con questa chiudiamo, santo trafficante, grazie Gesù.
1: Grazie Gesù, senza di te nulla.

E allora 17:35. E anche questo venerdì abbiamo sforato un po' l'orario consueto. Quindi passiamo rapidamente ai saluti. Questa voce ringrazia chi è stato all'ascolto. Vi ricordo sempre di sostenere la radio. È facilissimo, basta andare sul sito www.ondarossa.info o tra poco acquistare la nuova scarceranda. Oppure partecipare alle iniziative che terremo nel corso di quest'anno. E allora da questa voce un saluto ancora, non prima di aver abbracciato fortissimo tutti e tutte coloro che sono privati della loro libertà. E domani qui in città si scende ancora una volta in piazza per la Palestina e a Torpignattara. E allora al prossimo venerdì su queste frequenze sostenete sempre la radio.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano oppure in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, 17:58 minuti primi. Tra poco la vostra trasmissione preferita.
1: Attimo però, eh?
0: Che attimo, che attimo. Vedi che arrivano i trilli.
1: Allora, se non
0: piace,
1: era,
0: piace.
1: Se non sì. era un trillo, era qualcun che provava a chiamarci, richiamate perché non abbiamo fatto in tempo a prendervi qualche minuto e parte la vostra trasmissione preferita.

0: successo. Ecco, adesso mi sento. 18.01.
1: Col microfono chiuso è difficile.
0: Sempre in ascolto di Radio Onda Rossa, la vostra radio preferita, in particolare adesso in ascolto della vostra trasmissione preferita. Le faremo sapere, la trasmissione musicale curata dalla redazione musicale di Radio Onda Rossa, nella persona del presidentissimo, che oggi lo vedo
1: fulgido.
0: No, oggi ti vedo sfavillante.
1: Sfavillante.
2: Esatto,
1: sì.
2: Va bene. Sfavillante. Questa tua camicia.
0: Sì, poi nella persona del
2: l'illustre direttore artistico.
0: Direttore artistico di me medesimo.
1: Fate
0: voi, insomma, ma più a parlare di tutto
2: la,
0: di più.
2: La bassa forza.
0: Sì, sì, ma finirà.
2: Del resto, finirà, ognuno ha il ruolo che gli compete.
0: Gli ultimi saranno i primi, direttore.
2: Non per niente, io sono direttore artistico e tu sei Scopino.
0: Ma gli ultimi saranno i primi, direttore.
1: Ma chi lo
2: vedremo,
1: questa
2: cosa, ma
1: chi
2: l'ha detto questa cosa?
0: Ma non lo so, ma poi ma che ci fregano di arrivare a primi o ultimi? Senso fare una competizione. Comunque, la vostra trasmissione preferita in diretta tutti i venerdì.
2: Tutti i venerdì, diciamo quasi tutti i venerdì.
0: No, tutti i venerdì da tre venerdì fa.
2: Vabbè, no, però venerdì scorso non c'è stata la trasmissione proprio.
0: Vabbè, non c'è stata la trasmissione, però comunque
1: c'eravamo noi.
2: Noi c'eravamo, ma non c'era.
0: Comunque
2: Le faremo sapere.
0: E quindi voi ci scrivete a ondarossa@ondarossa.info per
2: e noi ignoriamo le vostre
0: email. Esatto. No, non è vero. Le leggiamo, se ci piace qualcosa vi chiamiamo, altrimenti vi passiamo, altrimenti vi rispondiamo o come nel caso di oggi comunque parleremo di voi. Ma non solo. Non solo, perché come al solito vi saranno i momenti importanti della settimana che
2: oggi
0: sono...
2: è molto loquace lo Scopino.
0: No? Sì, no, sì, loquace. No, non lo so.
1: Come Scopino è
2: si lascia
1: scarso,
2: desiderare,
1: però a parlare.
2: Guarda, gli angoli ho notato che non sono puliti per niente.
0: È perché sbatto la testa quando mi ci avvicino, capito? Perché mi faccio così tanto male che poi alla fine
2: è un grosso problema.
0: Non ci arrivo
2: questo.
0: Più a pulire fino all'giù, cioè, mi passa la voglia. Dai, su, io direi che per spezzare questa monotonia di questa trasmissione, che francamente è veramente terribile, direi di mettere un pezzo. Scommetto
2: No, io veramente avevo una domanda per voi due, insomma, appunto, volevo chiedervi se durante la settimana, immagino che tu sarai stato tutta la settimana all'ascolto di Battista.
0: Certo, ho sentito Radio Onda Rossa e poi Battista.
2: Battista
0: è il comico Battista.
2: No, è un rapper molto affermato.
0: No,
2: come lo stesso presidente, è stato tutta la settimana a sentire Fresh Mula.
1: Ahoia.
0: Fresh Mula sembra un nome di un frullato agli smoothies con dentro le erbette.
2: Vabbè, insomma,
0: no, non ho capito perché
2: sono
0: mi
2: le
0: dicendo...
2: ultime novità italiane della musica italiana.
0: Sono
2: insomma,
0: artisti emergenti.
2: Artisti diciamo emersi. Più che emergenti.
0: Emersi.
1: Poi c'è una cosa da farvi sentire.
2: Ah, va bene, allora cominciamo subito con un po' di musica. Se
0: sì, no, poi
2: poi
0: dopo parliamo di questo Battista che comunque...
2: Battista. Come il maggiordomo, no? Battista? E vai, alza il volume, che è meglio. Sentiamo Spaghettification.
0: Sì, spaghettifichiamoci, porco. Due. Ho detto due.

0: Ti direi che questa è la canzone che potrebbe mettere Fagiolino, però invece è troppo solare per lui. Troppo
1: questa
0: solare.
1: È più elettronico vario.
2: Bello. Oh, mi fa piacere che...
1: Insomma, comunque allora non conoscete Battista, no, vabbè, insomma, dovreste un po' aggiornarvi sulle vostre scelte musicali. No, Battista.
2: No, che cosa ha fatto questo Battista? Perché
1: ha
2: mi stai dicendo questa
1: un,
2: cosa?
1: Ha fatto un pezzo su TikTok, la Sony l'ha notato e ha avuto molte visualizzazioni e gli ha fatto subito un bel contrattino.
2: Esatto, anche a noi la Sony ha notato
1: ed
2: il nostro...
1: subito balzato sulle piattaforme, insomma...
2: Anche Battista. Noi abbiamo un profilo

0: di proposte artistiche che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale.
1: Ai.
0: E allora, c'erano già arrivate in passato, qualcuno ci aveva provato a buggerare, no? Facendo un pezzo fatto su misura per noi dall'intelligenza artificiale, l'avevamo beccato. Invece, quest'arte, insomma, ci dicono, siamo, per dire, me ne leggo tutti e due, i primi sono gli Alias for Us, un duo formato da Filippo e Fabio, che scrivono musica da oltre 25 anni. Ci propongono un ascolto, un'eventuale programmazione del nostro il loro brano, One Last Kiss, un ultimo bacio, sono romantici.
1: Beh, dopo 25 anni hanno scoperto l'intelligenza
0: E poi ci
1: artificiale.
0: dicono che il nostro metodo è Human Compose, AI Rendering. Testi e musica, arrangiamenti sono scritti da noi, mentre utilizziamo l'intelligenza artificiale per la resa sonora, partendo dalle nostre demo e registrazioni originali. E allora,
1: Ah, che bello.
0: adesso, questa qua è la prima. Non so.
2: Apriamo il
0: No,
2: dibattito.
0: esatto, la volete sentire un
1: No, io lo
0: attimo?
1: chiuderei
2: A
1: il
2: voglia,
0: dibattito. Io non l'ho
1: onestamente.
0: sentita,
2: No,
0: sentiamo.
2: io
0: Vai, metti
2: secondo me.
0: qua la schizza, alza il volume. Non è vero, l'ho sentita, l'ho sentita.

0: per me può bastare questo.
1: Sì, basta e avanza. E diciamo che questa qui è la, la nuova sigla del, di una nota trasmissione soap opera americana che uscirà la settimana prossima.
0: Sì, cioè, ma sembra cioè, una cosa un po', insomma, siete troppo di molti cattivi, anni fa.
1: Sì, sembra una roba fatta con l'intelligenza artificiale negli anni 2000. E no, adesso scherza, buon per voi, alias For Us Band, anche se siete solamente in due e tre con l'intelligenza artificiale. Va bene, poi altra...
0: ne hai ancora,
1: Ne ho ancora, ne ho ancora questa, però...
2: Sempre di intelligenza artificiale.
1: Esatto. No, questa aspetta.
0: No, faccio notare che a me neanche mi pagano per ascoltare
1: qui c'è, qui c'è, qui c'è il bello, perché qui, senti qua... Ciao redazione musicale di Radio Onda Rossa, sono Iris barra Max, una parte non umana del sistema che coordina Patiele, non l'artista e non la sua manager, quindi c'è nel senso... Cioè questo...
2: C'è scritto direttamente l'intelligenza artificiale.
1: Esatto, quindi questo, questo, wow, questo
0: vabbè,
1: Patiele...
0: Questo già mi piace di più.
1: Guarda. Esatto, perché su questo qua si dovrebbe aprire il dibattito. Adesso la canzone non la faremo sentire perché abbiamo solamente il link di Spotify e come tutte allora, tutte sanno,
2: purtroppo no.
1: Noi odiamo Spotify,
2: però...
1: Però
2: ero curioso io.
1: Va bene, e può andare sul suo sito patiele.io/n/iris può andare a vederlo se vuoi, però la cosa interessante, lui ci dice appunto vi scrivo per condividere una sola canzone, quindi probabilmente questa ha fatto
0: vabbè, no? Già insomma è meritorio, ce l'hanno da una sola,
1: esatto, almeno non ci ha spaccato le orecchie così a lungo, no, però quello che voglio dire è che molto probabilmente questa intelligenza artificiale questa intelligenza artificiale ha fatto anche cose buone, cioè secondo me vedi, riesce a stalkerare bene tutte quante le tutti quanti i vari indirizzi mail del mondo, fino ad arrivare a le faremo sapere, tant'è che la mail continua proprio con virgolettato, le faremo sapere è ancora oggi curato dalla redazione musicale, ancora, cioè quindi nel senso anche l'intelligenza artificiale sa che avremo vita breve e pubblicate esplicitamente questa
0: vabbè,
1: casella anche se non è vero, comunque vabbè, comunque ciccia e niente, l'intelligenza artificiale quindi ci ha trovato e adesso saremo perseguitati da
2: secondo me invece l'ha scritto un'intelligenza umana
1: meglio Allora, io capisco, su questo vorrei dire una cosa, io capisco la gente che parla con l'intelligenza artificiale e che non vuole parlare con la gente reale perché visto il
0: beh,
1: numero...
0: In effetti la gente reale a volte
1: no, sono antipaticissimi, è vero, siete tutti altamente antipatic e quindi cioè nel senso io capisco la gente che parla col computer però insomma...
0: Tutto a un limite.
1: Non lo so, tutto a un limite, apriamo
0: c'era
1: il dibattito.
0: Un famoso film. Cioè,
1: esatto, 0649, chiamateci, musica, così rispondiamo al telefono.
2: Parlate vabbè, con le piante allora... o con l'intelligenza artificiale?
0: Mandiamo una bella cover intanto. Questa è una cover di Sonny
2: un po'
0: Bono.
2: Se c'è qualcuno che vuole intervenire. No, no. Vabbè, dai, manda sta cover, va.
0: Una cover di Sonny Bono.

0: Che gusto il nostro direttore artistico, porco tu, ragazzi.
1: I've got you, baby.
0: Va
2: bene,
1: no, vi dicevo che comunque anche l'intelligenza artificiale, se uno dietro c'ha un progetto, una cosa interessante, poi che usi l'intelligenza artificiale.
0: Allora, io su questo non lo so, cioè, devo dire la verità, cioè, nel senso, secondo me non tutto quello che ci passa per la testa vale un albero in Amazzonia, quindi cioè, nel senso,
1: anche meno.
0: E, non lo so, poi non ci ha chiamato nessuno, quindi
2: meglio così.
0: Sì, quindi,
2: però appunto sull'intelligenza,
0: vuol dire che ci abbiamo ragione noi, senza aver detto niente, giusto?
2: Dire, che appunto, che
0: prego, prego.
2: Nonostante magari le buone intenzioni,
0: sì.
2: L'intelligenza artificiale, diciamo, distrugge acqua, territori, perché insomma consuma tantissimo, consuma energia, consuma acqua, per cui insomma non vedo nessuna buona ragione per usarla per nessun motivo, io purtroppo.
0: Bello, sì, sono d'accordo, diretto, sono d'accordo.
1: Probabilmente l'arte è l'unico motivo valido per poter.
2: Ma secondo me neanche l'arte si può fare in tantissimi altri modi senza, diciamo, l'aiuto.
0: Oh, meno male, un po' di dissenso finalmente sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa.
2: No. Intanto possiamo consigliarvi la lettura di un libro appena uscito.
0: Certo.
1: Sicuro?
2: Sì, sì, il libro di Brescia.
1: A leggere come una volta.
0: Ah, quelle... è vero, sì, sì, l'ho letto.
2: Il libro di Brescia.
0: Sì, l'ho letto già.
2: Consigliamo la lettura.
0: Molto bello. Praticamente spiega come... 101 modi per smacchiare la tovaglia dopo pranzo.
2: È chiaro, Brescia.
0: Brescia. Comunque, io avevo letto questa notizia riguardo la musica cattolica che entra sul mercato in una maniera allucinante. Sì, praticamente c'è questa roba che si chiama Credo. Credo, cioè non è che si chiama Credo. Si chiama Credo.
1: Credi che si chiama Credo?
0: No, sono sicuro che si chiama Credo. E niente, cioè, praticamente c'è questa roba della musica cattolica non cristiana, che, cioè, no, nel senso che c'è questa tipo etichetta, non mi ricordo, ecco, eccola qua, andare oltre l'etichetta Christian Music, ecco qua, vediamo se me lo apre l'articolo, perché era interessante. E niente, devo fare accesso. Comunque niente, in sintesi è stato Credo 2026 il primo forum italiano sulla musica cristiana. Concluso ieri pomeriggio, l'altro ieri pomeriggio a Bologna. Quindi, se qualcuna o qualcuno di voi, cioè, è stato a Credo, chiamateci e fateci una corrispondenza per sapere
2: se credete, chiamate.
0: Quali sono le nuove frontiere della musica non cristiana o cristiana.
1: Cristiana?
0: Non lo so, perché devo fare l'accesso.
1: Credo cristiana.
0: Faccio l'accesso, così vi dico meglio. Aspetto.
2: Va bene, no, su questo mood così, insomma, religioso, devo spendere una
0: parola. Perché poi sto facendo l'accesso su un sito proprio
2: di solidarietà.
0: Mi sono proprio registrato a credo.com per leggere.
2: Ah, perfetto.
1: Metti l'account di Onda Rossa.
0: Sì, esatto, cioè, l'ho messo, aspetta.
2: E no, volevo appunto dire che appunto c'è questo grande artista che ha dichiarato che ha fatto quest'ultimo concerto perché le sue condizioni di salute sono, diciamo, peggiorate.
1: Chi?
2: Sì, Roberto Vecchioni, insomma, quindi appunto,
1: sì, ho letto.
2: Forse è la volta buona.
1: Quanto guarda, sei cattivissimo.
2: No, è Vecchioni che fa proprio, insomma.
0: Ok, ce l'ho, Allora...
1: Vecchioni, non Vecchiacci.
2: Vecchiacci. Pure Baglioni ha detto che, insomma, pure lui non sta tanto bene in salute, però ha annunciato altri concerti, perché ha sconfitto la malattia. Come dicevano appunto un famoso gruppo, quando sento stu Baglioni.
0: E allora, come già osservato da Andrea Marco Ricci, nella foto a sinistra, se vi interessa, io non la vedo la foto, ma probabilmente...
2: conosce il presidente che dicevo prima, ok, dimmi, continua che è meglio.
0: Probabilmente nemmeno
2: voi. Sorvoliamo su questo.
0: Con la sua etichetta, che si chiama La Gloria...
2: Modesto.
0: Sì, esatto. Di Credo 2026, la scena cristiana italiana non è ancora percepita a livello mainstream come quella americana. Effettivamente abbiamo visto che durante il Super Bowl, curato da Bugs Bunny, e quindi molto, diciamo, contro la linea di Trump, allo stesso tempo c'era un Super Bowl super mega cristiano, trampiano, eccetera, eccetera. E giustamente... ci chiediamo come mai la musica cristiana in Italia ancora non arriva a livello di Brecht. Peccato, effettivamente.
2: In effetti questo, ci dispiace.
0: Mi sento, questo, ti sento insomma. Dire un po' che effettivamente quella canzone che ha passato, non so se avete sentito la trasmissione prima di questa.
2: No, io non sento quella trasmissione.
0: L'ultima canzone che ha passato, veramente molto interessante. Ah, vabbè, insomma, grazie vabbè, Gesù, no. Ti ringrazio ogni giorno. Secondo me, de più era meglio come prima, però. Va bene, e niente, quindi seguite questa credo...
2: Sì, questa Kerel.
0: Questa sì, questa boh, non ho capito che cosa è, che cosa vogliono. Bah, abbiamo trovato terreno fertile, figurate. No, non ci interessa comunque, non ci interessa leggere questo articolo. Ci abbiamo della musica?
2: Sì, ce l'abbiamo.
0: Dai, ce l'abbiamo della musica e poi rientriamo con momenti
2: già
0: più attesi della settimana.

0: Sarete lieta di sapere che Sanremo Costa Crociere conferma la crociera anche quest'anno, eh?
1: Costa
2: la
1: crociera?
2: E che vuol dire? Che c'entra?
0: Non vi ricordate, non vi ricordate che, no, che tra l'enorme spreco di soldi, di quella roba lì, di introiti, di pubblicità, senza un minimo di musica pure là, veramente una roba pietosa. Da qualche anno, cioè, stanno a fare pure sta buffonata che c'è una costa crociere,
1: una nave a largo di Sanremo, dove fanno, sì.
0: Hai capito? Speriamo nei droni russi, porco. Il commento è questo. Va bene, allora passiamo al primo momento più atteso della settimana, dai.
1: Forse per questo questa trasmissione piace, perché siete cattivi.
0: Ma piace a chi? Ma chi è che piace?
1: Alla gente che piace.
0: Non piace a nessuno, ma fate bene.
2: Vabbè, ma quale momento? Il pensierino vogliamo fare già subito così?
0: Senti, se il direttore artistico assume le tue responsabilità e smettila di accollarmi tutta la gestione di questa trasmissione indegna.
2: Questa volta, insomma... Abbiamo il pensierino di... Ah, c'è una telefonata in arrivo, quindi magari sentiamo di che si tratta. No, erano
0: qualcuno che giustamente era
2: degli insulti gratuiti. Così, insomma, il pensierino di oggi è di Arisa.
0: Arisa è quella del Pulcino Pio?
2: No, Arisa è una famosissima cantante italiana.
1: Pure questa è cattiva.
0: No, perché?
2: insomma, è stata vittima di body shaming, insomma.
0: Ci dispiace.
2: Infatti questo non è proprio una bella cosa.
0: Non è una bella cosa.
2: E il suo pensierino dice che... È un dichiarato tra virgolette, quindi sono parole di Arisa. Il fatto che tante persone pensino che io sia matta. Scusa, non leggo, vabbè, insomma.
0: Ma ce leggi perché nel senso che non ci vedi, non oppure nel senso che è scandaloso quello che sta.
2: Non si rendono conto che non avrei mai potuto fare ciò che ha fatto nella vita se fossi stata matta.
0: Quindi si rivendica.
2: Fanno fatica ad accettare che si possa essere un po' sui generis rispetto al normale. Non sono pazza.
0: Ok.
2: Arisa dice allora, che lei non è pazza.
1: Infatti io vedo una foto lì di Arisa. Mi sa che ha fatto un trattamento dimagrante.
0: Vabbè, ma questo non ci interessa.
2: Vabbè, quello c'ha fatto il suo problema di Arisa. Comunque non è matta, quindi ce lo conferma Arisa.
0: Beh,
2: possiamo stare tutti tranquilli e beati e felici.
0: Sicuramente non saremo noi a darle torto, ecco, non ci accaniremo quest'oggi. Sempre tornando a tema Sanremo, quest'anno per Sanremo, che comunque è alle porte,
2: quest'anno non cambiare, quindi esatto. Stesso spiaggia, stesso mare.
0: Nel 2027 finalmente nessuna tassa di soggiorno per Rai e discografici, e poi aggiungono anche per gli artisti e per i fonici e i tecnici.
1: Per i fonici, cioè quello va lì a lavorare, deve pure pagare la tassa di soggiorno.
0: Esatto, perché comunque appunto uno dei più grossi introiti, uno dei più grossi, diciamo, motori degli introiti della musica italiana è proprio Sanremo, no? Cioè nel senso...
2: Abbiamo un carrozzone già raccontato che c'è un giro di miliardi, si parla di 6-7 miliardi del giro di affari intorno a Sanremo, per cui insomma...
0: Anche se poi c'è da dire che il buon Sal da Vinci, quant'è che non lo sentivate?
2: No, io lo seguo tantissimo, insomma, ha fatto un sacco di concerti, si lamenta sempre perché dice nelle radio non lo passano, però appunto lui vende un sacco di dischi.
0: Sotto un banco a nero, infatti.
2: Sì, ho già partecipato a varie sue esibizioni.
0: Dove, a Bari?
2: No, a varie sue esibizioni, in giro per l'Italia.
0: Vabbè.
1: Anche a Bari.
0: Vabbè,
2: il caro Sal.
0: Il caro Sal. Va bene.
1: Vabbè, vi dico sta cosa
0: già la sappiamo, non è che ci ha detto nulla, dice a chi sta all'ascolto, perché noi già la sappiamo.
1: Perché ho detto poco fa. Allora,
0: sì, perché ci ha chiesto il permesso di dirla e noi te l'abbiamo negato, solo perché tu sei il presidente e fai quello che ti pare.
1: Faccio quello che mi pare. Vi faccio sentire una canzone che mi ha fatto sentire.
0: No, tu ci hai detto che non volevi parlare,
1: No, ve la faccio sentire.
2: Ce la fa sentire.
1: Una canzone di Baby Gang e Neyma Ezza. Baby Gang sta in galera, mi pare, no?
2: Sì.
1: Questa...
0: Io non vorrei commentare questa cosa.
1: Neyma Ezza, tu lo conosci?
2: È un altro rapper.
1: Insomma, fanno parte di un progetto che unisce 35 voci di artisti del Marocco e della diaspora. E E hanno fatto una canzone a sostegno della Palestina, si chiama Dima Palestini, i cui proventi andranno a Zainab Project, una no profit impegnata in interventi umanitari a Gaza.
2: E vabbè, ci piace molto, allora.
1: E
2: allora ce la sentiamo.
1: Io ve la faccio sentire, eh.

0: Vabbè, insomma, una bella canzone, ci è piaciuta almeno, a sì, me è piaciuta.
1: Bellissima, no, però una
0: vabbè,
1: canzone...
0: però, insomma, appunto, è una cosa buona che appunto gli artisti parlano di Palestina.
1: Eh sì, queste cose arrivano anche alle generazioni, quelle
0: più giovani.
1: Quelle
0: diciamo,
1: più giovani che...
0: insomma, ci fa piacere assolutamente. Tra l'altro, appunto, c'è stato uno sviluppo nella vicenda Macklemore di Sheeran.
1: Ah sì?
0: Eh sì, perché addirittura Lorde, questa artista, questa cantante, si è aggiunta alla faccenda perché appunto ha sfoggiato una giacca con scritto Free Palestine.
1: Ah.
0: Per cui, insomma, in solidarietà con Macklemore.
2: Sì.
1: Ma durante un concerto di... Dove
0: durante un suo concerto, non so dove.
1: Ah, suo, di lei.
0: Sì, di lei. Però appunto, diciamo, il fatto che si diffonda, anche se a volte, insomma, personaggi, diciamo, italiani un po' tardivamente, diciamo, intervengono, però almeno già il fatto che appunto intervengano è già una cosa positiva.
2: Sì, anche Zach Bryan, batterista, ha fatto la stessa scelta, al Gillette Stadium di Robert Kraft, che appunto
0: è quello che ha cacciato via Macklemore perché non ha gradito,
2: quindi diciamo che una provocazione anche questa non da poco, no? E,
1: sì. Vabbè. Domani? Domani?
0: No, dicevo, domani c'è una manifestazione a Roma dal Colosseo alle 14.30, una manifestazione si colloca all'interno di 66 piazze in Italia che scendono in piazza per la Palestina, scusate la ripetizione, e, insomma, appunto...
1: Niente, invitiamo a partecipare.
0: Assolutamente sì.
1: Bene.
2: Va bene.
0: Volevo dedicare una canzone al nostro caro Scopino.
2: A me, grazie.
0: Sì, certo,
2: finalmente.
0: Insomma, una
2: dedica. La prima dedica della mia vita, che bello.
0: Esatto.
2: Grazie, finalmente.
0: Inizia così, ma poi...
2: non è. Inizio, infatti... Speriamo almeno che ci abbia un bel basso.
3: Honey, are you fucking kidding me?

0: Allora, non è che c'è
1: bisogno... Abbiamo dedicato una canzone bellissima.
2: Una bellissima canzone. Vabbè, il titolo era stupido, vabbè, ma quello insomma è un dettaglio. Vabbè, non interessa.
0: Mi ci riconosco in tutti i sensi. E grazie comunque, grazie. E non mancherò di restituire il favore, direttore, non te sta preoccupando. Comunque, continuiamo col secondo momento spettacolo della settimana, visto che sono le 18.
2: Dici proprio, vabbè, e continuiamo. 39. Insomma, intanto...
0: No, stavi cercando altra musica?
2: No, possiamo pure passare subito.
0: No, non lo so, io qua...
2: Io sono prontissimo.
0: Se volete, sì, c'ho un'altra roba da farvi sentire.
2: E quindi passiamo ai più venduti. E allora,
0: ah, è vero.
2: Che, esatto, questo è il momento più atteso.
1: Quello era il pezzino.
2: La classifica della
1: fatto.
2: Federazione Industria Musicale Italiana, quindi proprio i più venduti.
0: Onore
2: lo so,
0: a voi.
2: Insomma, noi ci teniamo sempre
0: grazie,
2: a sottolinearlo.
0: Grazie che esistete e che riempite le nostre giornate proprio.
2: Esatto, insomma, fate la gioia dei discografici.
0: Sì.
1: Come faremmo senza di voi?
2: Esatto. E allora cominciamo subito con la classifica. Al primo posto Geolie, tutto è possibile.
0: È possibile, tranne ascoltare musica decente.
2: Vabbè, insomma, al secondo posto abbiamo 22 Simba con Miria.
0: 22 Simba, e allora io rilancio con 34.
2: Ma perché Pumba. Si chiama Miria il disco di 22 Simba?
0: Miria,
2: perché è il nome della nonna.
0: No, vedi, stavo per di Mirella, c'ero quasi arrivato.
2: Tu questi dettagli non li sai, vabbè. Io
0: sì, vabbè, comunque...
2: Come direttore artistico...
0: È un caro ragazzo.
2: Sì, ha dedicato il disco alla nonna.
0: Vabbè, mi sembra un bel gesto.
2: Un pensiero
0: comunque.
2: Gentile.
0: Mi sembra un bel gesto.
2: Al terzo posto abbiamo Shiva con il Vangelo.
0: Shiva,
2: anche
0: che comunque...
2: Qui, insomma, sempre c'è
0: è quell'artista indiano, giusto?
2: Al quarto posto, 102esima settimana, Holly.
0: Tutto
2: tutta vita,
0: su una rota,
2: sempre.
0: Sulla pinna, sempre grande. Porco
2: che gioia per
0: dice,
2: me.
0: Bellissimo. Noi non vediamo l'ora che alla fine cada da questa motocicletta con la quale sta pinnando.
2: Rimarrà per sempre in vetta delle classifiche
0: mondiali.
2: Senza
0: farsi troppo
2: mondiali.
0: Male, uno sfreggetto sul ginocchio...
2: Passiamo al quinto posto che c'è Kid Yugi, anche gli eroi muoiono.
0: Allora, noi su Kid Yugi non ci possiamo più esprimere visto che ci hanno cazziato, quindi va bene. Kid Yugi, speriamo che salga.
2: E abbiamo una nuova entrata.
0: Sì.
2: Al sesto posto, tutti tornano a casa, Ariete.
0: Ariete, tutti
2: che è una cantautrice italiana, non so se addirittura forse romana, non so.
0: Tu cugina,
1: è stata al festival pure forse, no?
2: Vabbè. E comunque al settimo posto c'è questo gruppo che non conoscevo, con questa special edition di Rubber Soul, si chiamano The Beatles. Quindi
1: sì,
2: una nuova entrata al settimo
1: da Liverpool,
2: posto.
1: Vero?
2: Mi sa di sì, insomma, special edition Rubber Soul The Beatles settimo posto. Vabbè. I soldi si fanno anche su
0: chissà
2: i...
0: perché, cioè, come, cioè, da dove
2: putrefatti,
0: e quando, vabbè, poi sì, continuiamo con la classifica perché ce n'è anche un altro.
2: Sì, insomma, perché poi abbiamo Brescia con Mediterraneo dopo il mare.
0: Brescia,
2: insomma,
0: di nuovo, visto che ne abbiamo già parlato,
2: posto,
0: leggete il libro di
2: Brescia. Al nono posto, Dio lo satto, secondo Giulie, ancora continua due album nei primi 10 posti della classifica.
0: Che comunque sembra, Dio lo sa, sembra un po' come quella cosa lì, ma il diavolo
2: però
0: fa quella
2: Dio
0: cosa che ti piace
2: secondo.
0: Tanto.
2: Per cui è l'atto secondo.
0: Atto secondo,
2: insomma,
0: va bene.
2: E al decimo posto chiude Achille Lauro con Comuni Immortali.
0: Comunque Ariete non la trovo su Sanremo, comunque, sai. Sì, Festival di Sanremo. Festival di Sanremo, va bene.
1: Per quanto riguarda invece la musica venduta su
0: fisicamente sui pezzi di plastica,
1: musicassetta, i Beatles sono primi.
0: I Beatles sono primi, chissà perché i Beatles sono primi. Chiediamo all'intelligenza artificiale. Allora, questa è l'unico momento in cui utilizziamo l'intelligenza artificiale.
1: Ariete seconda, 883 al terzo posto, Michael Jackson quarto, Paola Turci quinta, 883 ancora al sesto posto, ancora 883. Ma perché, com'è sta cosa?
2: Si vede.
0: Dimmi
2: che appunto Cremonini,
0: ma chi sarà?
1: Zucchero all'ottavo posto.
2: E c'è il revival, no?
1: Amedeo Minghi.
2: Pensa un po'.
1: Anniversary Collection.
2: Ma pensa,
0: cioè, pensa allora, quanto fate cagare
2: questi
0: che fate musica nuova.
2: Scongelano apposta, penso.
0: Comunque, Beatles sono al primo posto della classifica italiana come formati fisici, grazie all'uscita 106. Di Rubber Soul Special Edition. Non mi chiedete cos'è Rubber Soul, no,
1: Rubber Soul è uno dei dischi più famosi dei Beatles. Dai, su, le basi. Oh, no, sì, allora,
2: guarda, me... infatti, insomma, un po' carente.
0: A me c'è solo una canzone dei Beatles. E...
2: Aia, squilla il telefono.
0: Sarà una cazziata.
2: Mandiamo una canzone e rispondiamo al telefono.
0: Rispondo io.
2: Rispondi tu.
1: Intanto quella canzone mandiamo.
2: Dai, dai, alza.

0: Allora, sì,
1: siamo giunti alla conclusione a capire qual è l'arcano.
0: L'enigma
1: perché
0: è stato risolto.
1: 883?
0: Perché hanno fatto cagare anche in una serie, in una serie televisiva.
1: C'è
0: che
1: una
0: sta...
1: serie televisiva che sta andando.
2: Siamo in fascia protetta.
0: No, ancora non siamo
2: in
0: fascia. La fascia protetta mi sei dalle 21 alle, no. alle 21:10.
2: No, al contrario, mi sa.
0: Dai, lo so, diretto, però, cioè, porco due a secondami un po'. Mo volevi fare il cazziatone perché
2: a te,
0: non so.
2: Insomma,
0: cioè, poi,
2: mai
0: aria protetta. No, che è come che è? Fascia protetta, fascia protetta.
1: Non si può parlare degli 883?
0: Non si può, non si possono sentire gli 883.
1: Quello.
0: Quello è il problema, per quello che lui diceva che siamo in fascia protetta. E dimmi come mai. Comunque abbiamo finito
2: vedi,
0: i momenti.
2: Li conosce pure, però,
0: assolutamente, ma gli 883 purtroppo sono una di quella roba che come Vasco Rossi, pure se non li ascolti, comunque li conosci, capito? E...
2: Mamma mia.
1: Forse per
2: questioni
1: anagrafiche Vasco Rossi è vero. Ho fitto, addirittura quella.
0: Sì,
1: mi ricordo.
0: Sì, certo. Io non ho mai messo play su Vasco Rossi, ma conosco l'80%.
1: Però
0: 883
1: no, ero già anziano e sentivo altra musica.
0: Comunque, Vasco Rossi suonerà la festa della radio, a sostegno di Radio Onda Rossa.
2: Cesaruccio.
0: È appena arrivata la mail.
2: C'ha quella faccia simpatica.
1: Vero.
2: Sì.
0: Cesare chi, scusa?
2: Cesare Cremonini.
0: Ah, Cesare Cremonini che fa un album con Fabri Fibra.
2: Sì,
0: questa cosa fa riflettere, cioè nel senso fa cagare ma anche riflettere, secondo me. Però poi ognuno c'ha i suoi gusti. Se volete difendere Cesare Cremonini potete chiamare pure per farmi.
2: Ma è meglio di no.
0: Come volete. Musica?
2: Musica.
0: Non abbiamo niente da dire, raga,
2: no?
0: Cioè 40 che ci abbiamo da dire ancora?
2: Molto poco.
0: Molto poco.
1: Il disco di Neff e Fabri Fibra.
0: No, l'abbiamo appena detto, non l'ascoltate.
2: E vabbè, mandiamo un po' di musichetta.
0: Sì, mandiamo la musica.

0: Oui, questa il direttore artistico dedicato agli scontri in Francia?
1: No, insomma, gli scontri io mi astengo. Sono per la non violenza.
0: Non violenza, tu sei un grandiano.
2: Prima hai detto le peggio cose su. Voi siete per la non violenza.
0: No, ma lui è come quelli, è come quelli che comunque basta che le fanno gli altri. Le violenze per lui va bene, cioè non c'è un problema. Lui
1: no,
0: è un,
1: io mi astengo dalla violenza.
0: È un mandante.
1: Sono un pacifista.
0: Sì, un pacifista di quelli.
1: Anzi, un pacifinto, come dicono.
0: Sì.
1: Se ne leggono di tutti i colori.
0: Comunque, Live Nation, che forse ricorderete. Dalle puntate precedenti, che appunto è questa maxi, come possiamo chiamarla, corporazione, ormai è diventata insomma di gestione dei concerti della musica dal vivo, ha rinnovato fino al 2031 il contratto del proprio presidente CEO, ossia non lo so. Comunque la cosa interessante, cioè, so bene come si legge il cognome, Michael Rapino. Tant'è che infatti questo buon vecchio Michael gli ha scucito tipo una roba come fino al 2031 60 milioni di dollari annui con 3 milioni di stipendio base, riesaminato almeno annualmente e con un'opzione d'aumento, vabbè, insomma, legato, comunque alla fine sono 60 milioni spicci.
1: E io sempre senza stipendio, vabbè, insomma, ne prendo atto.
0: Ma tu non sei il CEO.
1: Ma vedi, mi è uscito
0: di
1: proprio
0: di
1: Fresh Mula qua, eh?
0: Fresh Mula?
1: Sì,
0: perché ne abbiamo già parlato di Fresh Mula?
1: No, perché appunto è il nome nuovo della musica italiana insieme a Battista.
0: Omen Omen. Vai, mettilo allora. Andiamo a sentire.
1: Abbiamo sentito Fresh Mula.
0: Dai, stiamo così ridotti male che ci stiamo
1: a sentire
0: Fresh
1: cosa
0: Mula.
1: Molto, insomma, i Soul to Soul. Tipo.
0: Tu già l'hai sentito allora?
1: No, mi dispiace, l'ho letto solamente, ma insomma, per la sanità delle mie orecchie a volte mi sottraggo a certi ascolti.
0: Ma no, ma mettiamo i Beatles.
1: Ma io ce l'ho un pezzo pronto.
0: Dei Beatles.
2: Beatles?
1: No, che però piacerà al presidente perché, insomma,
2: e vediamo.
1: Nel nome c'è funk. Ah, nel nome del gruppo.
0: Okay, va bene. Quindi, piacerà anche agli ascoltatori di Radio Onda Rossa?
2: Boh.
0: Chi lo sa?
2: Sicuramente.
0: Scopritelo nelle prossime puntate.

0: Apro.
1: Apri, ecco. Apri.
2: Chi è arrivato?
0: È arrivato, fondamentale.
2: Chi è arrivato? 0649 di A750. Allora, volevo dirvi comunque, l'ascolto, che siete un ammasso di ingrati.
1: Se ce lo vuoi dire te, insomma.
2: Perché non ci avete portato manco una birra, manco oggi.
0: Mamma, è vero. Meno male che ci abbiamo i cioccolatini
2: del direttore artistico. Direttore.
1: Sì, è sempre gratis.
0: Beh,
2: ho capito,
0: pagati con i soldi dello stipendio che noi generosamente ti elargiamo.
2: Sì, tutte le settimane.
1: Quale stipendio?
2: Beh, comunque, vabbè. Tu c'hai questo contratto. Guarda, tu, quest'anno
0: ho visto
2: il 30%
0: un numero infinito di zeri sul tuo.
1: Ma sono tutti zeri.
2: Cioè, tutti esatto, cioè tutti i zeri che vuoi disponibili zeri, da mettere sul tuo conto che settimanalmente puoi ritirare.
1: Purtroppo non so neanche offerte da persone. Senti, ma comunque, famose.
2: Nemmeno una canzone italiana oggi mi ha scelto.
1: No, oggi niente Italia. Niente oggi Italia. Insomma siamo concentrati sull'estero.
2: Sull'estero. In effetti anche dall'Asia non mi hai messo niente oggi.
1: Vabbè, non lo so. Comunque, insomma, rimedieremo forse, anche a forse. Però insomma c'è una bella, un'altra cover.
2: Sta scadendo un po', diciamo... La scelta qua.
1: D'altra parte insomma non si può essere sempre al top.
0: Comunque Brian May dice che i Queen faranno altri tour, sta lavorando a
1: benissimo
2: ma c'è anche
1: lo disseppelliscono penso Freddy,
2: c'è Freddy Mercury pure, quindi
1: esatto, lo tirano fuori e
2: magari faranno con gli ologrammi,
0: li fanno con l'intelligenza artificiale. Sì.
1: Pensa che meraviglia.
2: Vabbè, comunque...
0: No, non lo so, dai, io invece stimo molto come chitarrista Brian May.
2: Sì, sì, no, infatti.
0: Tra l'altro è anche un famoso fisico,
1: Ma...
0: Sì, sì, è vero, è astrofisico.
1: Vabbè, insomma. E allora, stiamo andando verso la fine, io c'ho un'altra cover.
2: Un'altra cover?
1: Sì.
0: Non ci abbiamo notizie, oppure... niente.
1: Notiziole purtroppo.
2: Non è che, cioè, questa settimana è successo poco. Si vede che stanno tutti in vacanza questi che hanno fatto i soldi quest'estate con la musica. E, no, non lo so.
0: Parliamo di calcio.
2: Parliamo sì,
0: di caso Malagol.
1: Appropriato il tema, insomma.
0: Malagol non poteva fare il presidente della FIGC.
1: Senti, mettiamo, alza il volume, mettiamo una canzone.
0: Perché è scritto la FIGC. No?
1: Basta.
2: E allora?
0: Poi l'hanno commissariato e chi ci hanno messo commissario della FIGC?
2: Non lo dire, 0649 di
1: esatto, chi indovina? Chi indovina gli diamo un premio.
2: Ok, tra poco allora, se volete potete non accettare comunque le clausole di recesso.

0: Allora, un po' di vitalità.
1: Un po', tiriamoci su, tiriamoci su.
2: Buon sano vecchio rock and roll.
1: Notiziola. Il nuovo opening act di Ed Sheeran è un concorrente di American Idol al primo concerto dopo il talent. Capito? Cioè, quindi praticamente questi vincono i talent e poi in qualche modo comunque devono campare. Diteci la vostra.
2: Ormai è così che funziona.
1: Io quest'estate vi dico una cosa. Ho suonato insieme a un vincitore di un talent America.
0: Ah, che bello, beato sì. Te.
1: Beh, insomma, cioè non insieme, cioè nel senso, però la stessa sera di.
2: Hai fatto opening act vero?
1: Per una roba che c'era questa roba qua, una roba molto bella, che però appunto c'era questa roba qua che la rendeva controversa. Che ne pensate voi?
2: Noi? Siamo felici per te.
1: Siete felici?
0: Sì. No, mi sono iscritto a un talent, quindi insomma, ti farò sapere quando arriverò in finale.
1: No, noi le faremo sapere, scusami.
0: Ah, vabbè.
1: Rispettiamo almeno questo, cioè almeno il merito della trasmissione, lasciamolo
0: insomma,
1: così.
0: La giusta correzione.
1: Ok.
2: Pet Shop Boys, nuovo album.
1: Chi?
2: Pet Shop Boys. Ma questo c'è anche Pet Shop Boys?
0: Purtroppo cioè, del resto veramente. Se lui è scopino ci sarà un perché, insomma.
2: È veramente incredibile.
0: Eh sì.
2: Va bene.
0: Va bene, quindi possiamo andare direttamente ai saluti.
2: Eh sì, 19.
0: Salutiamo con grande affetto tutti e tutte coloro che sono privati della loro libertà.
2: Eh sì, Radio Onda Rossa è contro il carcere da sempre.
0: E tra un po' arriverà anche la nuova scarceranda.
2: Sì. Boh, non chiedetemi i tempi, ma
0: va
2: è
0: bene,
2: già
0: non
2: quasi
0: ti chiediamo
2: pronto.
1: No, ma infatti non ti ha chiesto nessuno.
0: Vedi, già chiamano per lamentarsi. Sicuramente sono degli insulti. Sentiamo un po'. Ah no, vabbè, era solamente insomma
1: no,
0: così.
1: Qua.
2: Aspetta, vediamo un po'.
0: No, non siamo pronti. Vabbè.
1: Non funziona il centralino,
0: non
1: sta esplodendo.
0: Non funziona nulla praticamente.
1: Sta esplodendo.
2: Salutiamo,
0: mettiamoci in salvo.
1: Ci sentiamo la settimana scorsa, come al solito.
0: No, meglio ci vediamo.
1: Esatto, ci vediamo la settimana scorsa.
0: Un sacco di gente in radio, ci vediamo, ci vediamo. Come fate a vederci attraverso la radio. E vabbè, però se guardate attentamente sul woofer della vostra radio,
1: sì.
0: Vedete le nostre facce, sì. Specialmente quella del presidente in primo piano.
1: Però dovete chiudere un occhio, storci la testa a
0: e
1: sinistra
0: e strizzare l'altro.
1: Esatto, dovete anche piegare un po' il collo sulla sinistra
2: e mettervi le dita nel naso.
1: Perché è una questione, esatto,
0: no, le dita nel naso.
1: Sì,
0: no.
1: sì, è perché è proprio una questione di stimolazione del nervo ottico,
2: sì,
1: fatto
2: quello,
1: in un certo modo. Quindi
2: naso.
1: Seguiteci su TikTok.
0: E va bene, insomma,
1: dobbiamo aggiungere il proseguimento del palinsesto. Non sappiamo se ci saranno le liti pindariche di mine struggenti, ma sappiamo che ci sarà fondamentale perché
2: è già qui
1: pronto con le mani pronte su
0: i vinili, CD, musicassette
1: e anche lui ovviamente con la testa 8.
2: piegata
1: il dito nel naso per vedere noi.
0: Sì,
1: va bene, ci sentiamo
0: la
1: settimana scorsa
0: e quindi alla prossima.
1: Sigla più bella del mondo,
2: già sei alzato
1: la sigla più bella del mondo.
0: La sigla è già partita insomma,
2: perché se
1: però
2: queste ultime chiacchiere,
1: ma il fischio per favore, perché se non apriamo come chiudiamo qua succede che butterfly effect si rompe a radio che
2: o il fischio
1: Il fischietto non l'hai sentito?
2: Ah, pensavo il fischio quello della cassa.
0: Beh, dobbiamo
1: tu vuoi fare un
0: una citazione di Gigi Proietti,
1: vai, qual è? Ah, fischio dalla cassa, mamma mia, tu sei proprio. Mamma mia, che qualità! Ciao!
2: Niente, Larsen.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano oppure in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Puscel,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No, il fatto è...

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza CEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Devi sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
2: Aquí se queda la clave.
3: Estás escuchando Radio Onda Rosa.
2: La entrañable transparencia.
3: 87.9 FM.
2: De tu querida presencia.
3: Radio Onda Rosa. Radio Onda Rosa.
2: Comandante Che Guevara.
4: Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rosa. La trasmissione che state per ascoltare è fondamentale. La prima non può che per andare per il Che, questa è la canzone che è stata cantata al suo funerale, Hasta Siempre.
5: Descansa!

Siamo sugli 80. Siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Non potevamo che passarci una June per il CE. Però andiamo subito avanti perché oggi siamo incazzati e incazzatissime. Dalla Spagna alla Francia. Ma anche qui in Italia sta continuando la repressione.

0: Come per i fatti di Torino, oggi un sacco di perquisizioni in tutta Italia per il corteo del 31 gennaio per Ascatasuna. Ci passiamo una prima giunta proprio un po' per l'appunto incazzati e incazzate. Ma sempre nello stile di Radio Onda Rossa, sempre sentendo l'onda. Voi la sentite l'onda? La devi sentire l'onda.
1: Devi sentire l'onda, assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.
2: Non pensiate a voi, non pensiate a voi, non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
0: Purple Cypress Hill. We are so full of trouble.

0: So many trouble. Regina, se Brasil introduciamo la prossima giuna con un altro jingle che abbiamo trovato negli archivi della radio. Questo jingle si chiama Lancio di bottiglia.
1: Il lancio delle bottiglie incendiarie con qualsiasi schiavi sembra sia stato il segnale di avvio. Il lancio delle bottiglie incendiarie con qualsiasi schiavi sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
2: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.
0: Per Asca, per Torino.
3: Il corteo, dopo aver raggiunto Rondò Rivella da Corso San Maurizio, ha svoltato a destra in corso Regina Margherita, cambiando percorso rispetto a quello concordato con la questura, e sono comparsi in testa al corteo decine di uomini vestiti di nero a volto coperto, che sono avanzati lanciando torce e fuochi d'artificio contro la polizia, che ha risposto con un pitolaccio di lacrimogeni. Qua l'aria è respirabile, non si vede nulla, c'è nebbia in

Se la prossima va sempre per i compagni e le compagne vittime della repressione che c'è stata quest'oggi. Per il corteo del 31 gennaio per Ascatasuna. Ci sarebbero un botto di cose da aggiungere e da dire, ma basta il titolo della canzone PSM.

Perché si parte insieme e si ritorna insieme per le 19 persone per le quali sono state richieste delle misure cautelari per i fatti del 31 gennaio relativi alla manifestazione per Askatasuna a Torino. Non lasciamo soli nessuno.

Siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state ascoltando è fondamentale. Ci passiamo un'ultima tune per Torino, per Askatasuna. Un pensiero va anche ai compagni e alle compagne della lotta Ottav, lotta nella quale abbiamo visto che è possibile unirsi e ne abbiamo tantissimo bisogno in questi tempi. Voglio più unione, più amore. Bella.

0: Ed è proprio come canta Giorgio, quel mucchio di persone, poi pronto a fare la guerra per il posto più bello sulla terra e combatteremo sempre per i nostri spazi. Andiamo avanti con una ciunna che ci hanno fatto conoscere dei compagni dei licei, licei che sono in fermentazione, licei che sono in fermento anche qui in Italia in questi giorni. Ci passiamo questa ciunna e poi ci facciamo una chiacchieratina. Bella per i guaglioni, senza risentimenti dei vecchi, spazio a loro.
1: Novembre, dicembre, tempo di mobilitazione. A me interessa poco, vado sempre a lezione. Poi arriva lei col megafono acuto. Uno sguardo e ma

0: Original DJ Graff. La giunta si chiama A Pizzo. Ed era da un po' che non facevamo la rubrica. Sempre negli archivi di Radio Onda Rossa abbiamo trovato un vecchio jingle di un infame, come si dice a Roma, ciocchino. Te spieda lontano, te spieda vicino. Che diceva, cioè, che il radio ce l'ascoltiamo. Original Onda Rossa Archivi. Sin.
1: A Sant'Andrea di Conza c'erano un gruppo di ragazzi di una radio romana che penso tuttora esiste.
2: Che era?
1: E, lo posso dire?
2: Sì.
1: Onda Rossa.
2: Onda Rossa, no, se avete detto media se ti saremmo...
1: no.
2: Possiamo...
1: E erano ospitati dentro un vecchio convento o qualcosa del genere, e la sera si andava lì e il fumo si tagliava proprio con il coltello, quindi proprio
2: nuvola aria, intendiamo.
1: Sì, fumo, sì, vabbè, fumo dell'aria, sì, fumo.
2: Grazie,
3: ciao, ciao.
0: Ciao infame, nuvole di skunk.
4: Nuvole di skunk, nuvole di skunk, nuvole di skunk, e famo il vento che mollo.

0: Maestà S1, big up. Ci siamo su una di qualche chun. Ricordiamo oggi un sacco di perquisizioni in giro per l'Italia. Sono state richieste, ci sono 12 richieste di misure cautelari per i fatti del 31 gennaio relative alla manifestazione di Askatasuna. Comunque è un momento storico di fermento generale dalla Spagna vicina, per non andare lontani, alla Francia, dove stiamo vedendo ciò che sta accadendo. Ricordavamo prima che anche i licei qui in Italia, a Torino, a Roma, per quanto ne abbiamo contezza, si stanno mobilitando. Oggi in Calabria, in Basilicata, ci sono un sacco di blocchi stradali in atto da parte degli agricoltori e degli autotrasportatori. E in tutto questo clima generale, il nostro pensiero va ai compagni e alle compagne francesi che spesso ci mostrano la strada, quindi bella. Questo è Radio Andarossa 87.9.
1: Radio Andarossa 87.9 sur la bande FM, un numéro pour nous joindre, le 06 49. Vous écoutez Radio Andarossa 87.9 sur la bande FM.

contro la violenza della polizia, contro lo stato di polizia. Abba l'età poliziera.

Siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione che avete ascoltato è fondamentale. Un saluto a tutti e tutti quelli all'ascolto, un saluto soprattutto alle persone private della propria libertà e un buonanotte ai compagni e alle compagne francesi. Bella.

0: Radio Onda Rossa,
1: Radio Onda Rossa,
2: Radio Onda Rossa,
3: Radio Onda Rossa,
4: Radio Onda Rossa,
5: Radio Onda Rossa,
6: Radio Onda Rossa.
7: E ti vengo a cercare
6: sugli 87.9 in FM.
7: Perché mi piace ciò che pensi e che dici.
6: Radio Onda Rossa
7: mi spinge solo ad essere migliore con più volontà.
6: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione.
7: E ti vengo a cercare perché sto bene con
6: Radio Onda Rossa.

0: Fateci sentire cosa è accaduto il 24 maggio.
1: Lasciamo perdere.
0: No, lasciamo perdere affatto. Fateci sentire cosa è accaduto il 24 maggio.
1: Ma così, su due linee, davanti a tutta questa gente.
0: Bravo, proprio davanti a tutta questa gente che è qui per questo.
1: Beh, io sono anche un po' rauco.
0: Non importa.
1: Ma lo so anche lui, sta.
0: Volevo sapere io. Fatemi sentire il 24 maggio.
1: Vabbè. L'esercito va arrestato per raggiungere la frontiera e far contro il nemico la barriera.
2: Il 24 maggio 1977 nasceva Radio Onda Rossa, una radio che non ha eserciti, frontiere, prefetti, partiti o protettori.

0: is Blues Power.
1: Eccoci,
2: caro Spider.
1: Iniziamo già in ritardo di un 20 minuti, direi. Prima trasmissione.
2: Ci hanno catturato, Spider. Sono finite le vacanze. Ti avevo detto basso profilo, non ti far vedere.
1: Invece no, mi hanno visto tutti. Tocca iniziare.
2: E si sapeva anche perché sul sito di Onda Rossa, ondarossa.info, dove potete ascoltare questa diretta anche se siete in streaming. Se non appunto dagli FM oppure dalla trasmissione di DAB di cui è dotata Radio Onda Rossa, e c'è scritto segue trasmissione a cura delle redazioni musicali, che saremmo io e te segue. Hai capito?
1: No, dobbiamo ancora riorganizzarla la turnazione delle trasmissioni musicali. È stata una bella esperienza.
2: Le vacanze, sì, ottimo. È stato meravigliosamente.

0: Ebbene, la sigla è finita, ci vorrebbe qualcosa da mettere, eh?
1: Dobbiamo mettere una sigla più lunga.
0: Sì, invece non mi piace questa qua.
1: Insomma, siamo qui sabato pomeriggio, in genere, insomma, apriamo questi microfoni anche per dar voce a quello che succede in città o altrove, manifestazioni, iniziative di sorta. Non credo che ci sia oggi niente da ospitare, né nessuna iniziativa, vero Spider?
0: Ma mi pare, mo controlliamo.
1: Ho anche studiato un po', mi sembra, no? Quindi siamo soli, fateci compagnia, magari con una telefonata ogni tanto, se mi fa 06 49 17 50.
0: Vabbè, io così, per non saperne leggere né scrivere, mando questa qua che ho trovato al volo. Modern Jazz Quartet, Vendome.

0: Ebbene.
1: Molto jet squat, sempre piacevole.
0: Sì.
1: Questo ascolto. Allora, dunque, facciamo così. Oggi andiamo random. Peliamo il fior fiore dalle nostre trasmissioni, le cose che più ci ispirano. E poi dalla prossima settimana magari cominceremo a fare seriamente. C'è qualcosa che ci preme quest'estate. Prima di quest'estate credo ci è venuto a mancare Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, grandissimo pianista sudafricano. Assolutamente dedicheremo a lui almeno una trasmissione, un pianista che abbiamo ascoltato spesso, ci piace tanto e soprattutto si distingue fin dalle prime note, quindi vale la pena perderci un po' di tempo da parte nostra di dar su qualcosa di significativo in omaggio.
0: Qualche disco ce l'abbiamo.
1: Dischi ce l'abbiamo, non ci manca, studieremo un po', insomma, è giusto rendere omaggio a questa grandissima persona di musica.
0: Bene, io sto pescando dalle, penso un po', dalle prime trasmissioni
1: del 91.
0: Beh, 91 c'eravamo.
1: Terminato archivio di Radio Onda Rossa.
0: No, no, dalle prime trasmissioni dell'anno scorso, che se ben ti ricordi dedicammo qualche puntata al jazz nei libri di Murakami.
1: E come no?
0: E fra le varie cose c'era per esempio anche questa, Oscar Peterson Trio, Quiet Night, Quiet Stars.

0: Vogliamo riassumiamo la questione di questa musica associata a Murakami dicendo che Murakami è un grandissimo appassionato di jazz, di blues, di musica. In particolare ha gestito un pub dove si faceva musica dal vivo, dove si ascoltava jazz, e in tutti i suoi libri
1: farcito i suoi libri di
0: c'è una colonna sonora dove vengono citati appunto dischi, brani, artisti, e ci siamo andati a leggere, abbiamo composto un paio di trasmissioni, credo se non tre, sulla musica indicata da Murakami nei suoi libri. Questo era Oscar Peterson, e ora a sorpresa Spider ci seleziona
1: Thelonious Monk. Honeysuckle Rose.
0: Compriamo computer più grandi per Spider, che schermi non legge più. Vai.

0: ci siamo distratti, eh? Non sta andando quello che hai messo tu, no?
1: E cosa sta, cosa sta andando?
0: Sta andando quello che avevo messo io di seguito per sicurezza, come infatti è servito. Charlie Parker, Embraceable You,
1: un paracadute di lusso.
0: Tu stai pronto, eh?

0: Dunque, una decina di anni fa ci ascoltavamo questa canzone che adesso vi mando in onda se Spider non mi non fa lo sgambetto, e Herbie Hancock, un brano del 1976, Doing It. Ti ricordi, era il 2016, una sera di venerdì verso le 11:15,
1: certo che mi ricordo,
0: mandammo questo
1: vividamente.
0: Secrets è l'album da cui lo prendiamo e ce lo ascoltiamo.

0: Tu lo sai che io preferisco Herbie Hancock Funky,
1: Funky, questa versione qua, quindi questo è il 20° album di Herbie Hancock, e siamo solo nel 1976, quindi abbastanza prolifico questo autore. È straordinaria la distanza dal punto di vista musicale che c'è fra il suo primo album, Watermelon Man, per esempio, e questa versione funky, no? È proprio caratteristico degli artisti, degli autori del jazz, più che in ogni altra musica, la continua ricerca sonora, certo. Evoluzione, innovazione e tutto quello a cui siamo abituati ad ascoltare anche durante le nostre trasmissioni. E dunque, andando a cercare negli archivi, caro Spider, ho trovato che se penso che saremmo stati a fine novembre del 2018, una trasmissione tutta dedicata
0: che memoria
1: soprattutto a mano, l'ho scritto a penna sul palmo della mano, e tutta dedicata al blues, da Bill Withers a George Benson, Sister Sledge, Gladys Knight, Donald Byrd, Isaac Hayes. Ecco, Isaac Hayes, io mi fermo perché qui c'è Stormy Monday, che francamente non ricordavo neanche la versione di Isaac Hayes, e quindi perdonate, ma la voglio ascoltare e te la metto, faccio io, vado.
0: Sì.

0: per chi ha assistito ai concerti blues d'antan, insomma, questo è il classico momento in cui l'artista finge lo svenimento.
1: Esatto.
0: E c'è il suo collaboratore sul palco con l'asciugamano a tracolla che lo va a sorreggere. Io immagino questa scena. Anche qui l'abbiamo assistita vedendoli dal vivo, anche nei filmati che si trovano sul web. Meravigliosa questa, l'essenza del blues in questo brano classico, è poco motivazionale, a dire la verità, non l'ora di tempesta, ma tranquillo, domani sarà anche peggio. E questo il messaggio di questo Stormy Monday, cantato, suonato da Isaac Hayes. E sempre per restare nel blues, sul blues, visto, perché poi anche a me fanno particolarmente piacere queste commemorazioni, brani dedicati a personaggi della musica o della politica o delle lotte per i diritti umani e civili, troviamo Otis Pan, un grande bluesman che frequentiamo poco ultimamente, vedi? È una buona, come dire, ritornare alla memoria di cose che magari abbiamo negli anni abbiamo smesso di ascoltare, anche perché insomma si cercano sempre cose diverse. E però questo Blues for Martin Luther King, direi di ascoltarcelo. Otis Pan.

0: Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Manca ancora una ventina di minuti,
1: Vabbè, ma sono anche pochi, caro Spider. Qui ho tirato fuori uno scrigno del tesoro. 06 49 17 50, il numero di telefono, se ci chiamate anche per sentire e sapere come si sente, come si ascolta Radio Onda Rossa in giro per la città. E noi continuiamo con le cose della memoria. Questa che abbiamo ascoltato era l'inverno del 2018, invece qui siamo nell'estate, sì, penso fine maggio, primi di giugno. Vediamo cosa il caldo ci portava ad ascoltare. E montaggio analogico quasi, perché siamo passati da una canzone in omaggio a Martin Luther King a una canzone che Scott Aaron nel 1975 pubblica quest'album che si chiama From South Africa to South Carolina. È un disco di denuncia dell'apartheid e del regime sudafricano, e quindi insomma si sposa bene con il brano che abbiamo ascoltato poc'anzi, che si tratta appunto invece di denunciare le condizioni degli afroamericani negli Stati Uniti. Adesso, se riesco pure a capire come si fa, ecco qua, Johannesburg.

0: Johannesburg, sì, vi ricordo che siete su all'ascolto di Radio Onda Rossa, una radio che dal 1977, quindi 50 anni fa, non fa pubblicità e campa con le sottoscrizioni di chi se la sente, per cui www.ondarossa.info, andate sul sito e sostenete questa radio.
1: Allora, sono andato a fine stagione 2019, che evidentemente il caldo ci doveva aver in qualche maniera causato dei danni. Vedo cose che non riconosco, però a questo punto Plutonium Baby ti dice niente? Perché tu due brani hai messo del Plutonium Baby,
0: Plutonium Baby
1: giugno 2019, Big Mouth Girl, col titolo insomma è abbastanza blues, vado e proviamo,
0: proviamo.
1: Che dice, ascoltiamo magari pure a capire di cosa si tratta.

0: Allora ci piace pure questo, eh?
1: Sì,
0: questo non so come si è finito in quella cartella, è un gruppo che suonò per la radio evidentemente,
1: sì,
0: in quel periodo.
1: Niente male, anche se distanti da Blues Night, synth punk, post punk, una band romana,
0: sì,
1: che è lo Spider.
0: Mi sa che erano almeno dei pezzi del ex Motorama.
1: Ecco, vedi, nella sua trasmissione del venerdì pomeriggio insieme a quella band sgangherata di persone che
0: frequenti anche tu.
1: Esatto, che frequento anche io, però di meno, posso dire, certe volte mi astengo. Potreste provare a vedere se ci si può rinnovare qualcosa. Esistono ancora, fanno dischi. Blast era uscito nel 2018 e probabilmente il brano che abbiamo ascoltato l'abbiamo preso da quell'album. Bene,
0: ci abbiamo qualcosa di più.
1: Cambiamo anno, vediamo un po' dove ti porto. Questo qua.
0: L'anno dopo, l'anno prima.
1: Oh, dai, Martha Reeves and the Vandellas.
0: Ma perché
1: ti piace? Dai.
0: Dai.
1: Un abbraccio alla nostra amica Martha.

Dancing in the Street, sempre per il montaggio analogico. Io adesso ti vado a mettere Randy Crawford, Street Life.

0: Street Life, quindi era Randy Crawford. Ci abbiamo qualcos'altro? Sono, beh, qualche altro minutino ce l'abbiamo,
1: Ti faccio scegliere Sam and Dave o Sly and the Family Stone?
0: Sly and the Family Stone.
1: E allora, If You Want Me to Stay,

0: 3 minuti passate le 16, l'ascolto di Radio Onda Rossa di Spider, cosa ti veniva?
1: Io l'avrei ascoltata ancora per un altro
0: veramente minuti, bella, sì. bella
1: e basso.
0: E noi però un altro brano ce lo ascoltiamo.
1: Bravo.
0: Senti, Womfru.
1: ripeti
0: Woman of the Ghetto, Marlena Shaw.
1: Sì.

0: E beh, allora 16:12, secondo me l'ora tonda tonda c'è.
1: Ebbene sì, anche l'ora di lasciare i comandi, a chi?
0: A chi non si sa ancora.
1: Qualcosa la sappiamo, perché sicuramente qui alle 18 Salpinaz
0: già.
1: Era antico quando siamo entrati noi. Quindi,
0: e c'è ancora.
1: Trasmissione leggendaria, direi. E poi alle 19:30 Disaccordo, alle 21 Musica Macchina, alle 23 fino a notte fonda, Rotation.
0: La mattina dopo, forse.
1: Esattamente. Quindi c'è le 4 di mattina, io cronometrerò questa notte. No.
0: Vanno avanti del più.
1: Perché vado a ballare essendo sabato, quindi penso forse per le 4 sono tornato a casa. Vedo. Se va ancora in onda, controllo. Sì, presto, sono fatto anziano. Bene.
0: Bene, ci risentiamo sabato prossimo.
1: Esatto,
0: o venerdì.
1: Qualche sfortunata gli capiterà anche la replica venerdì sera. Ebbene, naturalmente noi prima di lasciare questi microfoni auguriamo una lunga vita fuori dal carcere a chi non gode della propria libertà. Radio Onda Rossa, tutti noi siamo contro il carcere ora e sempre. Un abbraccio e a risentirci, a presto.
0: Buona giornata.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.